Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va in onda ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show, don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out, ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it, bye.
4: Radio Capodistria.
5: Riccardo Pellegrini presenta...

0: La vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, e anche oggi di novità ne abbiamo parecchie da ascoltare insieme. Nostro ospite sarà Piuma, in programmazione con il suo singolo che già stiamo sentendo da un po' di giorni. Prima di partire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Ebony and Ivory, beh, una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor, è il singolo di Kiki Omba.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: Esattamente, esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, gli si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente. Sì. Come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella
0: loro
1: identità.
0: È come se ci fosse già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più, è come dire. Sì. Il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio, perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente, però noto che c'è una grande consapevolezza soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, buon ascolto.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, da Sassuolo.

Lone Soul, Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo, arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: balla bella, linea 43 oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.

Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi e ben svegliati. Avete già messo su la moka? Avete già acceso i fornelli? Avete freddo? State cucinando il soffritto? Perché no, perché no? Stamattina mi sentite, ma io non ci sono. È il mio avatar che vi parla. Perché ho dovuto prendere una pausa. Quindi buongiorno dall'avatar di Rosanna Bubola e anche dall'avatar di Drago Hrvatin, che virtualmente sta struccando bottoni. Queste presenze virtuali stamattina sono perfette, perfettissime, è vero Drago? Già, necessità di pausa per me, succede, come avete capito oggi sono in ferie, ma voglio portare lo stesso un brivido nella vostra vita, perché stamattina il mio avatar vi parlerà di misteri, di luoghi, di creature e fatti di cronaca misteriosi popoleranno la nostra mattinata. La puntata ce l'ascolteremo insieme, ma non preoccupatevi che io torno come in carne ed ossa la prossima settimana. Il tempo di smaltire un po' di stanchezza, il tempo di liberare la mente e ricaricare le batterie per tornare da voi più in forma che mai. È estate, abbiamo bisogno di svagare la mente, di staccarla un attimo, di letture leggere, di libri gialli, di thriller, di spionaggio, proprio per staccare la spina. E allora stamattina la staccheremo insieme. Porteremo la nostra mente lontano, via dalla realtà, dal quotidiano, e la trasporteremo in una dimensione diversa tra leggende metropolitane e misteri. Alchimia stamattina a Calle degli Orti Grandi, alchimia e anche qualche risata che ci faremo insieme, giusto? Certo. Buona giornata allora dal mio avatar, che spero in questo momento stia guardando il mare. Musica anche questa misteriosa.

Hey Joe, The Jimi Hendrix Experience, non è una canzone misteriosa ma neanche leggerina, infatti parla di un omicidio. L'ho messa in realtà perché Jimi Hendrix fa parte di quello che viene definito il Club 27, che comprende quei musicisti di talento scomparsi tutti a 27 anni, che naturalmente noi ascolteremo durante la puntata di stamattina dedicata, per chi si fosse messo in ascolto ora e non l'avesse sentito, dedicata al mistero. Di misteri ce ne sono tanti, di leggende metropolitane anche, ma iniziamo, visto che siete ancora in tempo per prenotare una bella vacanza, dai luoghi misteriosi del nostro pianeta. Comincio da qua vicino, però ci vuole il passaporto, ma non fa niente. Facciamo un salto in Gran Bretagna, dove ci aspetta Stonehenge, luogo che conosciamo tutti per un motivo o per l'altro. E pensate che in una delle prime opere dedicate a Re Artù, La Vita Merlini, scritta circa nel 1140 di Geoffrey di Monmouth, si parla di un complesso circolare composto da enormi pietre, la Corea Gigantum, danza dei giganti, che si trovava però in Africa. E poi però era stata portata in Irlanda da un popolo di statura straordinaria, e qui questa danza dei giganti era stata sistemata sul monte Killarus come monumento funebre per 460 nobili soldati di Aurelio Ambrosius uccisi dai sassoni. Re Uther Pendragon aveva tentato di trasportarla, questa danza dei giganti, in Inghilterra, ma l'impresa si era rivelata superiore alle sue forze. E allora che cosa aveva fatto? Aveva dovuto rivolgersi niente di meno che al mago Merlino, e questi, con l'aiuto degli angeli, trasferì il monumento nella piana di Salisbury, dove esiste tuttora con il nome di Stonehenge. Questa è la leggenda, però che cos'è Stonehenge in realtà? Lo si è capito solo recentemente, perché gli studi dell'astronomo e scienziato Sir Norman Norman, noi lo chiameremo Norman, come se venisse per il caffè da noi. Gli studi dell'astronomo e scienziato Norman hanno portato alla datazione delle varie fasi del complesso di Stonehenge. I megaliti sono stati eretti attorno al 2800 avanti Cristo, parzialmente distrutti, poi risistemati nel 1560 avanti Cristo e successivamente di nuovo abbattuti, così dice lui. Nel corso dei secoli infatti Stonehenge ha subito vari attacchi, non ultimo quello dei sacerdoti cristiani, che vi vedevano una sorta di tempio del demonio. Gli archi invece, che compongono i vari cerchi concentrici, sono rivolti verso il sole e le costellazioni per poter studiare gli spostamenti di questi astri in base alle ombre proiettate dalle pietre e a certi allineamenti tra il sole e gli archi stessi che si verificano in alcuni giorni dell'anno. Secondo Gerald Hawkins, invece, astronomo americano, Stonehenge non è altro che un gigantesco computer di pietra che consente di effettuare complicati calcoli sul sorgere e tramontare del sole, sui movimenti della luna e sulle eclissi. Da dove derivano le conoscenze indubbiamente assai approfondite che hanno permesso una simile realizzazione in epoche così remote? Ian MacKay, direttore del museo di Glasgow, sostiene che esisteva una sorta di scuola nei dintorni di Durington Walls, dove i discepoli venivano iniziati ad antiche, misteriose discipline. Quanto antiche? Chi era il loro iniziatore? Come al solito, la risposta è avvolta nel mistero. When I was 6 years old, I broke my leg

Ed Sheeran, Castle on the Hill, e ora andremo a scoprire proprio la storia di un castello, il castello di Corallo, e anche la storia del suo costruttore, una storia che mi ha sempre affascinato perché mescola amore e mistero. E allora sapete che cosa? Io ve la racconto quasi come una favola stamattina. Voi prendete un bel caffè, rilassatevi, è un po' lunghina, no? Però, Drago, anche lo storytelling ogni tanto, no? A volte può entrare in radio, perché no? Proviamoci, dai. E comincerò proprio con la classica formula del c'era una volta. Pronti? Comincio. C'era una volta un ragazzo di 26 anni che si chiamava Edward Letskalnin, felicemente fidanzato con una ragazza di 10 anni più giovane di lui. Siamo a Riga, in Lettonia, agli inizi del Novecento. Il matrimonio era già stabilito, ma all'ultimo minuto lei fece un passo indietro e allora lui decise che per riconquistarla avrebbe realizzato un'opera unica al mondo, una cosa che solo principi e sovrani avevano realizzato prima. Le avrebbe costruito un castello da solo e con le sue stesse mani. Follia, follia, penserete voi, e invece no. Edward partì dalla Lettonia in cerca del posto più adatto per realizzare il suo sogno d'amore e viaggiò in Europa, in Canada, negli Stati Uniti, e giunto in Florida capì che aveva trovato il posto giusto, anche perché in Florida scoprì un particolare tipo di pietra locale chiamata Coral Stone, ovvero la pietra di corallo. Si rimboccò le maniche e costruì da solo un edificio veramente imponente. Basti pensare che i muri sono realizzati, e dico sono perché esiste davvero, sono realizzati con pietre del peso di 6.000 kg ciascuna. Realizzò anche una fontana rappresentante le fasi lunari, i cui quarti pesano 18.000 kg ciascuno, e c'è anche un obelisco alto 8 metri che pesa ben 28.000 kg, oltre ad altri oggetti come un tavolo e una sedia a dondolo di roccia del peso di 10.000 kg, nonché la pesantissima porta d'ingresso in pietra che ruota grazie a un meccanismo talmente preciso che basta una piccolissima spinta per aprirla. Come avete capito, il castello di corallo c'è, esiste davvero, ma come poté una persona sola, alta appena 1,50 m, del peso di appena 50 kg, realizzare un'opera così imponente? Questo resta ancora oggi un mistero. Sappiamo che Edward lavorava da mezzanotte all'alba, sempre di notte, sempre di nascosto, da sguardi indiscreti. Difatti molti testimoni hanno visto i blocchi muoversi lungo la Dixie Highway, ma nessuno in realtà lo ha mai visto caricare, scaricare, lavorare gli enormi blocchi calcarei, tanto che si diceva fosse in grado di levitare gli oggetti tramite magnetismo. Teoria che è stata rafforzata anche dal fatto che scrisse e pubblicò alcuni manoscritti, tra cui il Magnetic Current, in cui riassume le sue teorie sull'elettromagnetismo e che contengono il diagramma di una macchina a moto perpetuo. C'è anche una foto che ritrae Edward a fianco di un argano composto da tre pali del telefono, sicuramente insufficienti per alzare e spostare pietre di quel peso. Ma in cima all'argano si vede una scatola che nessuno sa con esattezza cosa contenesse. E oltre all'argano, Edward usava alcuni strani oggetti come bottiglie avvolte da filo di rame, sintonizzatori radio, insomma tutto materiale spesso comprato in depositi di rottami. Pensate che sia tutto qua? Assolutamente no, perché ad un certo punto, per motivi sconosciuti a tutti, Edward decise che il luogo in cui aveva costruito il castello non era più adatto. E allora molto semplicemente lo spostò. Spostò il castello di poche miglia da Florida City a Homestead. E avete capito bene, spostò tutto il castello. Da solo, sempre da solo, e non rivelò mai a nessuno come vi riuscì. Impiegò 28 anni per realizzare il suo sogno, dal 1923 fino alla sua morte, il 7 novembre 1951. Compiuti i 60 anni, Edward decise che era giunta l'ora magari di svelare i suoi segreti, e sembra che proprio il 7 novembre del 51 invitò alcuni amici al castello. Al loro arrivo però trovarono un cartello che li pregava di attenderlo, in quanto Edward aveva deciso di recarsi al vicino Jackson Memorial Hospital per farsi controllare un lievissimo dolorino. Ma dall'ospedale Edward non fece più ritorno al suo castello e portò con sé i segreti che custodiva. Fine della storia. E come finisce? Sempre così. Mistero.

Ed eccolo qua, mistero, mistero, il filo conduttore di questa puntata che ora ci porta in Sud America, in un altro luogo, a scoprire le linee di Nazca. Siamo nel Perù meridionale, su un altopiano che si estende per circa 80 km tra le città di Nazca e di Palpa, e c'è un paesaggio apparentemente desolato, interrotto solo da un incredibile spettacolo di geoglifi, ovvero disegni eseguiti sul terreno, e sono le famose linee di Nazca. Oltre 13.000 linee vanno a formare più di 800 disegni, alcuni lunghi centinaia di metri, che rappresentano figure stilizzate di animali, piante, forme geometriche, sagome umane, visibili nella loro interezza soltanto dall'alto, e sono state scoperte nel 1927 grazie proprio all'aviazione, e ancora oggi sono un mistero. Si ritiene che questi straordinari geoglifi siano stati tracciati durante la fioritura della civiltà Nazca, un popolo precolombiano che abitò la regione tra il primo e il sesto secolo d.C., che tracciò le linee rimuovendo dalla superficie del deserto le pietre, rese più scure dalla presenza di abbondanti ossidi di ferro, producendo così un contrasto con il terreno sottostante, visibilmente più chiaro, dai colori giallo-ambra. E le linee sono tecnicamente davvero perfette. Si tratta di rette chilometriche tracciate con piccolissimi angoli di deviazione, ben proporzionate, e denotano una grande conoscenza della geometria da parte degli antichi abitanti di queste terre, tanto che sono straordinarie davvero. E fin dalla loro scoperta, studiosi e ricercatori hanno elaborato numerose teorie sulle linee di Nazca, cercando di spiegare lo scopo di questi giganteschi geoglifi, di cui ancora oggi non sappiamo il motivo. Dicono siano dei riti propiziatori e religiosi, ovvero le linee potrebbero essere state create come parte di cerimonie sacre volte a invocare la pioggia, la fertilità in un ambiente desertico. Può darsi. Poi gli animali raffigurati erano probabilmente simboli sacri connessi alla natura, agli spiriti della terra. C'è chi dice sia un calendario astronomico, non si sa. Solo perché alcune linee sembrano allineate con eventi solari o stellari, suggerendo un uso appunto come calendario per segnare i tempi agricoli importanti come solstizi, equinozi. E poi ci sono altre teorie che sostengono che le linee potrebbero essere state create come parte di un sistema di drenaggio o per guidare l'acqua verso le aree agricole. Beh, questo è un po' strano, anche perché sono dei disegni incredibili, ma potevano tracciare delle cose più dritte senza dargli delle forme magari. E alcuni dicono siano dei segnali per divinità, poiché le linee sono visibili solo dall'alto, potrebbero rappresentare dei messaggi oppure delle offerte simboliche rivolte agli dèi o a spiriti celesti. E naturalmente, tra le più famose ipotesi alternative, nonché la meno accreditata e credibile, c'è quella che le linee di Nazca costituiscano delle piste di atterraggio per UFO. Ci mancavano gli alieni. Ho detto UFO. Allora sapete che cosa? Dopo le notizie flash vi porto all'Area 51. Come non sapete cos'è l'Area 51? Allora intanto lascio lo sgabello ai colleghi amici della redazione informativa, e poi dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F ve lo dico io che cos'è l'Area 51. E se no nel frattempo googlate, no? È facilissimo. A fra pochissimo.

0: in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Maybe Janis Joplin, anche lei tristemente nel Club 27, ce ne saranno altri questa mattina. Rieccoci qua, bentornati a Calle degli Orti Grandi, Rosanna a chiacchierare di misteri stamattina assieme a Drago Strucker Bottone, a guardarmi pensando: ma perché parli di misteri oggi? Ma perché abbiamo bisogno anche di leggerezza, no? Non posso stare sempre a farla seria. Quando mai sono seria? Sono anche seria ogni tanto. Allora, prima delle notizie vi ho detto che vi porto all'area 51. Andiamoci allora. Andiamoci è una parolona, perché è un luogo inaccessibile, però andiamo a scoprirlo. È uno dei luoghi più misteriosi del mondo moderno, una continua sorgente di dicerie, supposizioni, leggende. È la zona in cui, secondo l'immaginario collettivo moderno, sono nascosti UFO, uomini in nero, segretissime, pericolosissimissime armi batteriologiche, insomma di tutto e di più. Realmente è una sezione del poligono nucleare ed aeronautico di Nellis, una vasta zona militare che comincia a estendersi a circa 150 km da Las Vegas, infatti se vedi Elvis a Las Vegas, ed è situata nel letto del lago prosciugato di Groom Lake, conosciuta anche come altri nomignoli, l'area 51 come Dreamland, Watertown, The Ranch, Skunk Wars, insomma la chiamano in tutti i modi. Questo vasto complesso militare cominciò la sua attività nel 1954, dividendo anche alcune basi sotterranee con la CIA, CIA, fino al 1972. E in effetti questa famigerata base, in questa base vengono davvero fatti degli esperimenti. Vennero qui progettati e realizzati alcuni ricognitori strategici. Forse si sta lavorando ad un nuovo ricognitore chiamato Aurora, che arriverebbe a velocità straordinarie fino a Mach 6. E proprio questi progetti vennero anche coinvolti in leggende di carattere ufologico. Ora vi immaginate di vedere una cosa che vi passa sopra la testa ad una velocità incredibile, tac, un UFO, è così. E poi leggende che nacquero intorno agli anni 80 diedero ancora più adito a questa leggenda metropolitana, a questo mistero dell'area 51. Pensate che nel 1980 Dave Dubs, giornalista ufologo di Cincinnati, ricevette una lettera da un radiotecnico di nome Mike Hunt, che fu tra i primi che associarono le attività dell'area 51 agli UFO. E nelle sue testimonianze Hunt sosteneva di aver lavorato proprio all'area 51 nei primi anni 60 per conto della Commissione Atomica statunitense, e di aver appreso che un UFO, un omino verde, grigio, come lo volete, marziano di qualsiasi galassia, vi sarebbe stato trasportato dalla base aerea di Edwards in California. E da lì in poi, si susseguirono dichiarazioni più o meno valide di semplici appassionati che avrebbero scoperto dei segreti, di militari pentiti che avrebbero reso noti dei progetti dell'area 51. Insomma, la vera svolta però avvenne nel 1989, di recente, quando un certo Robert Scott Lazar si presentò in una nota trasmissione televisiva americana. E che cosa raccontò? Raccontò una serie di cose incredibili sulle reali attività dell'area 51, dove avrebbe lavorato dal 1988, quindi per un annetto. Affermò che all'interno dell'area 51 erano in corso progetti su velivoli a propulsione gravitazionale di origine aliena, e lì, in un'atmosfera di pressanti controlli e intimidazioni, il primo giorno di lavoro lesse circa 120 documenti sugli UFO. 9 astronavi erano cadute in mano alle autorità, non si sa come sti UFO cascano come pere, ed alcune autopsie erano state eseguite sui cadaveri degli alieni provenienti dal quarto pianeta del sistema stellare binario Zeta Reticuli 2. Credergli o no? Ma di questo signore in realtà non abbiamo informazioni precise, non sappiamo che università abbia frequentato, quali lavori abbia svolto, per cui non solo la sua versione dei fatti, ma anche lui stesso, come l'area 51, resta un mistero.

È Eugenio Finardi che vuol farsi portare via da un extraterrestre, magari su Zeta Reticoli 2, no? Andiamo a scoprire gli alieni. Ma non serve, perché ci sono luoghi ai quali non serve chiedere, poi si trovano sulla Terra, portatemi via come l'extraterrestre. Cioè ci sono luoghi che ti portano via anche se non vuoi. Drago, mi guarda. Drago, che ne dici di una bella vacanza alle Bermuda? Ah? Meglio pensarci un attimo, sai già dove ti voglio portare, vero? È certo. Ma parto da lontano, voglio leggervi un diario di bordo. Giovedì 13 settembre, in questo giorno, all'inizio della notte, gli aghi delle bussole si spostavano verso nord-ovest e alla mattina volgevano alquanto verso nord-est. Sabato 15 settembre, al cominciar della notte, videro cadere dal cielo una meravigliosa striscia di fuoco a 4 o 5 leghe dai navigli. Lunedì 17 settembre, i piloti fecero il punto e riconobbero che le bussole non indicavano la giusta direzione e i marinai se ne stavano timorosi e accorati, non dicevano di che. L'ammiraglio se ne accorse ed ordinò ai piloti che allo spuntar del giorno tornassero a fare il punto e, preso il nord, trovarono che gli aghi erano buoni. Questi incidenti di navigazione che ho appena letto sono tratti dai giornali di bordo di Cristoforo Colombo, scritti mentre era in rotta verso il Nuovo Mondo. E in quei giorni le tre caravelle navigavano nel bel mezzo di un triangolino di mare delimitato a nord dalle attuali Bermuda, a ovest dall'isola di Gran Bahama e a sud da Porto Rico. Fu forse proprio allora, in quel lontano settembre del 1492, che ebbe inizio la sinistra fame di quella zona che tutti conosciamo come Triangolo Maledetto o Triangolo delle Bermuda, un posto dove le bussole smettono di funzionare e meravigliose strisce di fuoco cadono dal cielo. La storia si è ripetuta nel corso dei secoli, ma la nomea del Triangolo Maledetto si è rafforzata molto nello scorso secolo, nel XX secolo, soprattutto quando un giorno di sole, così, di circa 80 anni fa, 5 aeroplani della Marina statunitense decollarono dalla base in Florida per un'esercitazione di routine conosciuta come volo 19 e non fecero mai più ritorno. Nacque così la leggenda, si rafforzò così la leggenda del Triangolo delle Bermuda. Nessuno ha tenuto il conto, però nell'ultimo secolo numerosi aerei, numerose navi sono di fatto svanite senza lasciare traccia all'interno di questo immaginario triangolo. Le sparizioni sono state attribuite anche qua ad attacchi di enormi mostri marini, calamari giganti, extraterrestri che tornano sempre, o anche a rapimenti alieni, a una misteriosa terza dimensione creata da esseri sconosciuti, all'espulsione di grandi quantità di metano rimasto intrappolato nell'oceano, insomma di tutto e di più. Tutte ipotesi, perché quale sia la causa di queste sparizioni in quell'area precisa non lo sappiamo, noi non lo sappiamo ancora, però continuano a manifestarsi sempre nel fitto alone del mistero. non è misteriosa la situazione sulle strade invece, vero? No, quella è monitorata bene, Drago. E allora sai cosa facciamo? Ascoltiamo le info di Viaggiando e poi vi parlerò di una nave. Abbiamo parlato di Colombo, parleremo anche dopo forse di Colombo, perché lui ne vedeva. Cosa beveva Colombo? Non lo so, però fra poco vi parlerò di una nave, non dell'olandese volante, di un'altra nave, o meglio di un cacciatorpediniere, comparso, riapparso dopo qualche minuto a 500 km di distanza. Insomma, una leggenda, verità, è un mistero, avete già intuito di cosa sto parlando? No? Allora ne parliamo fra poco. Musica!

La voce di Kurt Cobain, anche lui tristemente membro del Club 27, ad aprire questa terza parte di Calle degli Ortigrandi, dedicata questa mattina al mistero. Siamo appena stati nel Triangolo delle Bermuda, dove scompaiono ancora navi, aerei e quant'altro, e adesso catapultiamoci in un altro mare, quello di Filadelfia. Si racconta che il 28 ottobre del 1943, alle ore 17:15 precise, il cacciatorpediniere della Marina statunitense Eldridge, ormeggiato al molo di Filadelfia, scomparve improvvisamente sotto un grande lampo di luce verde, per ricomparire poi qualche minuto dopo nelle acque antistanti la città di Norfolk, 500 km più a nord. Quindi svanì un'altra volta nel nulla, per tornare a materializzarsi a Filadelfia nello stesso identico punto in cui era sparita la prima volta. Per rendere ancora più intrigante questa storia, dissero che l'Eldridge fu la nave dove due scienziati del calibro di Albert Einstein e Nikola Tesla avrebbero in gran segreto sperimentato la tecnica del teletrasporto. Vero o falso? Non lo sappiamo. Tutto comincia con uno strano personaggio. Lui sì, realmente esistito, il suo nome è Maurice K. Jessop. Uno strano miscuglio di scienziato senza nessun titolo di studio e ufologo convinto che trascorreva il suo tempo a osservare i dischi volanti per catalogare gli extraterrestri che c'erano dentro, e poi anche a litigare con la NASA sostenendo su dei pamphlet autoprodotti che la propulsione a razzo non era data alla conquista dello spazio. Aveva infatti formulato una serie di teorie basate sui campi elettromagnetici, anche lui, che secondo lui sarebbero stati molto più funzionali per lanciare le nostre astronavi alla conquista dello spazio. Teorie che naturalmente gli stessi extraterrestri gli avevano suggerito. Drago, è ovvio, tu che fai dopo? Io vado a bere il caffè con l'extraterrestre e mi dice come pulire il frigorifero. Vabbè. A sostenere la sua tesi sull'esperimento Philadelphia, così viene definita la sparizione dell'Eldridge, appare un bel giorno una lettera di un certo Carlos Miguel Allende, uomo che aveva dato anche un indirizzo fantasma, no? Alla fine si capirà che era solo un complice di Jessop. E quest'uomo, in questa lettera, racconta di essere un testimone oculare della sparizione del cacciatorpediniere Eldridge, in quanto al momento dell'esperimento pare fosse imbarcato come marinaio sulla nave Furuset, che era ormeggiata al fianco dell'Eldridge. Inizia un carteggio finto, lo abbiamo capito dopo, tra i due, pieno di particolari, tra i quali enormi bobine messe a punto da Tesla, da parte della Marina Militare, che avrebbe sperimentato la pericolosa e incontrollabile tecnica del teletrasporto come arma di difesa, ricordiamoci che siamo nel 43 e eravamo nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, si cercava un'arma di difesa dai sottomarini nazisti. Insomma, i giornalisti credono a tutta questa storia, cercano dei testimoni diretti e sbuca fuori un altro tizio, un certo Alfred Bielek, che racconta di essere uno dei marinai perduti nel salto dimensionale. Credo subito. E di essere stato catapultato 6 settimane nell'anno 2137 e poi 2 anni nel 2749. Insomma, per spiegare come diavolo avesse fatto a tornare nel nostro presente, Bielek scomoda un altro genio della fisica. Qua, cioè, tutti a far merenda con Tesla, con Einstein, ma lui scomoda John von Neumann, che sarebbe riuscito, genio della fisica anche lui, che sarebbe riuscito solo nel 1983 a spegnere le apparecchiature elettromagnetiche ancora funzionanti a bordo della nave, quindi a ricatapultarlo, insomma, nel nostro presente, nella nostra realtà temporale. Pochi mettono in discussione Bielek, che diviene una celebrità. È come se io adesso esco, torno dopodomani e dico che sono stata catapultata nel 3140, descrivo 4 cose che nessuno potrà verificare e divento una celebrità. Hai capito, Drago? È così che devo fare. È così. Magari mi faccio tingere i capelli di verde dal parrucchiere nel frattempo, torno un po' stralunata. Insomma, Bielek diventa una vera celebrità, i talk show se lo contendono a colpi di migliaia di dollari e lui, pagato profumatamente,
non delude mai i suoi ascoltatori, ne spara tante, tantissime, ma la gente continua a pendere affascinata dalle sue labbra. E a chi gli fa notare che nei suoi racconti c'è qualche incongruenza, chiamiamola così, Bilek risponde: beh dai, dopo 3 salti nel tempo e nello spazio è normale, no, che i miei ricordi siano un po' confusi. E beh certo, Bilek confuso e felice come Carmen Consoli. E non era neanche confuso e felice perché fece un sacco di soldi, ma beato lui. Tornando al mistero, quello vero, cosa sia accaduto realmente al cacciatorpediniere Eldridge? Non lo sappiamo, però se siete curiosi potete guardare il film The Philadelphia Experiment del regista Stuart Raffle del 1984, film che ottenne un tal successo al botteghino che 9 anni dopo uscì un sequel omonimo, The Philadelphia Experiment 2. Ed è un mistero anche come questo film abbia sbancato il botteghino. Ma l'hai visto, Drago? Ma non è tutta sta roba. Vabbè.

Carmen Consoli, la cantantessa. Confusa e felice lei, ma confusa e non felice è la prossima storia. È sempre avvolta nel mistero, non sono mai felici, non è che si sposano e sono tutti felici e contenti, no, Drago, non funziona così il mistero. Questa storia tratta un fatto di cronaca, tra l'altro vero, conosciuto anche come l'incidente del passo Dyatlov. Lo conoscete? Ma cosa leggete? Sono roba che leggo solo io questa. Vabbè, siamo nella notte del 2 febbraio del 1959. Quello è il tempo, siamo lì. 9 escursionisti accampati nel nord dei Monti Urali trovano la morte in circostanze misteriose, anche perché se no non ve la raccontavo. Però forse neanche tanto misteriose, visto che si trovavano in una zona conosciuta come Montagna dei Morti. Perché vai a fare una gita alla Montagna dei Morti, no? Vai sul passo della marmotta, dell'allegra nutria, dell'ornitorinco felice. E insomma, questa Montagna dei Morti, questa zona qua, da allora è stata rinominata come passo Dyatlov dal capo di questa spedizione che andremo a conoscere adesso. La comitiva era composta da 9 studenti che avevano intrapreso un'escursione con gli sci di fondo e, percorrendo il passo, però decisero, non si sa perché, di accamparsi, probabilmente a causa del peggioramento delle condizioni climatiche, non si sa. E poi a un certo punto della notte, per qualche motivo sconosciuto anche questo, i ragazzi che cosa fecero? Uscirono dalla tenda strappandola dall'interno con violenza, e questo lo si è capito osservando i resti appunto della tenda, e si allontanarono verso i boschi vicini nel bel mezzo della notte, nella neve, con il gelo, in montagna. Sul limitare della foresta, sotto un grande cedro, vennero ritrovati i resti di un fuoco, con i primi 2 corpi, entrambi nudi ad eccezione della biancheria intima. Poi 3 corpi vennero trovati a qualche centinaio di metri di distanza, mentre gli altri vennero trovati mesi e mesi dopo in fondo a una gola. E questi avevano delle gravi fratture craniche. 2 di loro avevano anche la cassa toracica in pessime condizioni, cioè, per rendere la situazione ancora più strana, una delle ragazze, pensate, non aveva la lingua e neanche parte della mascella e degli occhi, e le ossa del corpo erano schiacciate in una pressione paragonabile a quella di un'automobile che difficilmente poteva trovarsi in quel tratto della montagna. Venne esclusa l'ipotesi di un attacco da parte degli indigeni Mansi, dal momento che le impronte dei ragazzi erano le uniche trovate sulla scena e che sui corpi non c'erano assolutamente segni di lotta. E un altro mistero riguarda il fatto che alcuni vestiti delle vittime presentavano alti livelli di contaminazione radioattiva. Qua non ci sono gli alieni, Drago. No, qua no. Però è altamente probabile che quella zona fosse coinvolta in esperimenti militari dell'esercito sovietico, allora potrebbe aver avuto anche l'interesse nell'insabbiare la faccenda. Chissà dove hanno ficcato il naso, forse questi ragazzi, non si sa. Per i corpi trovati seminudi, nonostante temperature di meno 25 meno 30 gradi, che si sta a casa con quel freddo, per i corpi seminudi c'è forse una spiegazione logica, ed è quella che viene definita undressing paradossale, ossia un fenomeno che accade in alcuni casi di ipotermia, che porta le vittime confuse a togliersi tutti i vestiti. È un meccanismo inverso che si innesca nel nostro cervello, insomma. Come vedete, i misteri hanno spesso una spiegazione logica, ma il divenire leggende metropolitane li rende sicuramente molto molto più accattivanti per il nostro cervello, che è sempre in cerca di congiure, di paranormale, e poi si nutre ultimamente di tanta di quella cronaca nera che faremo indigestione. Allora, io mi sono chiesto una cosa, Drago, sono in montagna, sono a meno 25, c'è la neve, perché non ipotizzare un attacco da parte di un Bigfoot, dello Yeti, no? Perché siamo negli Urali e lo Yeti vive solo in Nord America, ma chi l'ha detto? Dai, vedremo fra pochissimo, musica...

Animal Instinct, The Cranberries e tra i misteri non troviamo solo navi che scompaiono, persone che... A proposito di persone, Tesla, che ho menzionato prima, e magari Gustavo Rolla, assieme a tanti altri, meriterebbero una puntata a parte. Li conoscete? Dai, tra persone rapite dagli UFO, smaterializzate in fantomatici esperimenti, insomma, Gustavo Rolla e Tesla almeno hanno un fondamento, no? Certo. Ma adesso parliamo di animali. Animali che vivono nel folklore delle popolazioni. Vi va? Anche se non vi va? Certo, Drago lo sa, io ne parlo lo stesso. Una di queste creature misteriose è sicuramente il Bigfoot, noto anche come Sasquatch. Ed è un grande ominide che vive nelle foreste del Nord America. Dicono arrivi ad un'altezza di 2,75 m, che mi arriva a cambiare le lampadine senza scala. Ha capito? E lo prendo in casa io questo. E dicono anche che abbia dei piedi enormi, Bigfoot. Ci sono molti resoconti di avvistamenti da parte di persone in tutto il Nord America. Alcuni hanno mostrato anche delle foto, un po' sfocate. Sono sempre sfocate queste foto, a dir la verità. Ma le prove concrete della sua esistenza sono ancora scarse, anche se resta comunque una delle creature più misteriose che la scienza abbia mai incontrato. E la sua esistenza è stata discussa per decenni. Gli avvistamenti di Bigfoot risalgono infatti a tanti anni fa, ma si sono intensificati quando? E recentemente, forse perché siamo più suggestionabili, oppure cerchiamo cose sensazionali, oppure perché viaggiano di più queste notizie, siamo condizionati da questo. Insomma, secondo coloro che l'hanno visto, Bigfoot è una creatura alta e pelosa, simile a un orso, ma che cammina eretta come un umano, con una lunga coda e una testa grande e rotonda, con orecchie grandi e arrotondate. A parte la coda, assomiglia a tanta gente che conosco. Vabbè, c'ho gli amici così, non vanno a depilarsi. Dicono che possa essere avvistato nei boschi il Bigfoot, ma esistono anche delle descrizioni dettagliate, cioè neanche ci fossero andati a bere un caffè. C'è gente che dice che ha le dita lunghe affusolate, è un pianista peloso questo, vabbè. Ci sono state tante ricerche sul Bigfoot, però... come ho già detto, non ci sono prove concrete della sua esistenza, anche se ci sono molte persone che credono che Bigfoot sia reale e molte organizzazioni scientifiche anche stanno lavorando per scoprire la verità su questa misteriosa creatura che ha corrispondenze evidenti in altre parti del mondo. È nota ad esempio come Yeti sull'Himalaya, come ho detto prima, oppure Yowie in Australia, o ancora Nukluk in Canada, Hibagon in Giappone, o Rakbend in Indonesia e Alma in Mongolia. Quindi questi esseri pelosi li vedono un po' dappertutto. Insomma, a volte non ci sono spiegazioni ai misteri di creature delle dimensioni spropositate, pieno anche il nostro folklore. Basti pensare un attimo alle leggende dei giganti, no? Sparse in tutto il mondo. Ce l'abbiamo anche noi in Istria, le troviamo anche in Sardegna. Per cui, insomma, sul Bigfoot e la ricerca di... aspettiamo di vedere che cosa dirà la scienza a proposito. Noi invece ora che cosa facciamo? Andiamo a risolvere i misteri del mondo? No, andiamo a scoprirli però, grazie alle notizie flash che ci sveleranno cosa accade intorno a noi. E ciò che accade non è sempre spiegabile. Cioè, io, Drago, la politica ad esempio non la capirò mai, resterà sempre un mistero per me. E certo, ma anche la matematica, musica.

Meravigliosa creatura, Gianna Nannini. Anzi, meravigliosa creatura in questa quarta parte di Calle degli Orti Grandi dedicata ai misteri. Il Bigfoot è una delle creature meravigliose e fantastiche che popolano il nostro immaginario, ma ce ne sono tante, tante altre che fanno parte di affascinanti leggende, come Nessie, ad esempio, il mostro di Loch Ness. Drago, sei mai stato a Loch Ness? Io sì. Io sì, devo dire che il lago fa paura, ma davvero, cioè uno si aspetta, oh, un lago nelle Highlands, no, fa paura soprattutto nelle giornate uggiose, e ce ne sono tante là, perché se becchi il sole è un miracolo, e non è che ispira tutta questa tranquillità, pare piombo fuso ed è enorme, cioè tipo 36 chilometri se non sbaglio, enorme davvero, è un habitat perfetto per un mostro, che mostra, nel senso che dovrebbe essere una femmina Nessie, e dicono sia stata vista tante volte, ma anche qua vista, ma nessuno ha uno straccio di prova per dimostrarne l'esistenza. Viene descritta come un mostro marino, alcuni sostengono possa essere un plesiosauro preistorico sopravvissuto all'estinzione, altri che possa essere un tipo di serpente acquatico, un grande pesce, insomma grande pesce, vista l'ipotesi che ci abbia un collo lungo, che è grande pesce nanguilla enorme, nanguillona de Loch Ness, può essere. Insomma, in poche parole, non si sa che cos'è, non si sa nemmeno se esista davvero, ma la ricerca di Nessie è diventata una vera e propria attività turistica e molti ricercatori di Nessie si riuniscono ogni anno per cercare di scoprire di più su questa creatura leggendaria. Secondo me si trovano di più per far grigliate. Ma sì, dai, ma come no, ma sì. Chi non va invece a cercare il prossimo animale sono quelli del Chupacabra. È molto meno simpatico di Nessie, dai. Chupacabra, ne avrete sentito parlare, no? Attacca, succhia sangue, va bene. È stato segnalato in America Latina e ve ne parlo fra poco. È il tempo di un attimo di musica. Chupacabra, molto meno simpatico di Nessie. E anche questo, migliaia di foto, mi raccomando.

Painted Black, brano dei Rolling Stones del 1996, firmato ufficialmente da Mick Jagger e Keith Richards, ma che fu scritto insieme a uno dei fondatori del gruppo, il polistrumentista Brian Jones. E in questo brano lo sentiamo al sitar. E Brian Jones è deceduto nel 1969 a soli 27 anni, come altri musicisti citati in questa trasmissione dedicata al mistero, il Club 27. Siamo arrivati al capitolo animali misteriosi, bellini, ed ecco sboccare il chupacabra. bello. Chupacabra, creatura mitica che ha terrorizzato e terrorizza tuttora i villaggi rurali dell'America Latina e dei Caraibi. La leggenda però è recente, non è una leggenda antica. Pensate che è nata a Porto Rico negli anni 90, quindi pochissimo tempo fa, e si è diffusa in America Latina, negli Stati Uniti, specialmente tra le comunità latinoamericane di più recente immigrazione. Chi è il chupacabra? Chi sono i chupacabra? Dicono siano creature simili a una volpe, con una pelliccia nera, rossa o grigia, con una testa allungata e un corpo simile a un cane. Bellino non è, anche perché c'ha i denti aguzzi. Leggende di questa creatura esistono da tanto tempo, però le descrizioni sono diverse da villaggio a villaggio. La maggior parte di esse descrivono il chupacabra come una creatura mostruosa, grandi occhi gialli, testa allungata, artigli aguzzi, una coda simile a una frusta, mentre altre persone credono persino che possa volare o che sia in grado di scomparire all'improvviso. Ma ti immagini, vado a casa di sera e mi trovo il chupacabra? Ma anche no, mamma mia, che no, ma muoio d'infarto prima che mi attacchi, secondo me. Probabile. Gli abitanti dei villaggi rurali affermano di aver visto il chupacabra sia di notte che di giorno, e di averlo sentito anche emettere un urlo acuto e lacerante. Secondo le leggende, il chupacabra aggredisce le pecore, le capre e altri animali domestici, succhiando il loro sangue fino ad ucciderli. Però può anche attaccare le persone, tranquilli, anche se non sono state mai documentate, come al solito, questo tipo di aggressioni. Come con le altre creature misteriose, non c'è una prova scientifica, una foto, un selfie, niente del chupacabra, mentre alcune persone credono si tratti di una specie sconosciuta di animale non ancora catalogato, non ancora studiato. Altri invece sostengono che siano solo leggende, ma anche se sono leggende, in tanti continuano ad avvistarlo, è il chupacabra.

dalle onde che facciamo, lasciamo il chupacabra che se ne vada a fare un giretto e andiamo in mare, ma proprio in mare. Sirene, nereidi, ninfe marine, chiamatele come volete, sono da sempre tra le creature più affascinanti e misteriose che popolano le leggende di mezzo mondo. La prima creatura, metà donna e metà pesce, di cui si abbia notizia risale agli Assiri. Era la dea Atargatis, che si buttava in mare di notte e riemergeva di giorno, pensate. Le sirene del mito d'Ulisse erano tutt'altro che belle come ce le immaginiamo noi, pensate che erano cattivissimi mostri volanti, metà donne, metà uccelli, insomma erano tipo le arpie. Ma allora quando divennero pesci le sirene? Quando? Nel Medioevo, probabilmente nel VI secolo, quando i naviganti iniziarono ad avvistare lamantini e dugonghi e, non sapendo che cosa fossero, dissero di aver visto le sirene. Anche Cristoforo Colombo, Cristoforo Colombo ritorna questa mattina. Cristoforo Colombo vide tre sirene saltare in mare nel 1493. Vide di tutto nei suoi viaggi. Me lo sono chiesta prima, ma cosa beveva il Colombo? Vabbè. Scrisse così mentre si trovava nel Mar dei Caraibi: non erano così belle come vengono dipinte, anche se in qualche misura hanno un aspetto umano in volto, e annotò di aver visto creature simili anche al largo della costa dell'Africa occidentale. Tutt'oggi continuano gli avvistamenti di sirene in tutti i mari del mondo, continuano ad apparire filmati, foto sfocati, foto in cui la sirena sembro io appena sveglia su uno scoglio, schiacciata là, con una coda finta e una parrucca di carnevale. Però, perché c'è sempre un ma, nel 2013 è apparso un video che ha fatto il giro del mondo. Fake, non fake, ma... è un video girato dall'interno di un piccolo sottomarino di studiosi che stava effettuando delle ricerche nelle gelide acque della Groenlandia a meno 900 metri. Nel video, che potete trovare su YouTube, si vedono due geologi marini, quindi non dei ciarlatani, ma due scienziati impegnati nelle loro normali mansioni, quando improvvisamente compare da destra, se guardate da destra, sulla destra dello schermo, una specie di sirena che getta uno sguardo velocissimo, curioso, all'interno del sommergibile e poi, con un movimento rapidissimo, appoggia una mano palmata a cinque dita con pollice opponibile sull'oblò. Cioè, hanno visto che c'è anche il pollice opponibile e attira insomma l'attenzione di uno dei ricercatori che sussulta spaventato e poi schizza via velocissima. Il volto della creatura non è quello bellissimo delle leggende in video, ci ricorda vagamente quello degli alieni, ecco, ti tornano anche gli alieni con occhi grandi, viso sottile, insomma, oppure delle creature marine dei film anni 60, quelle che sembravano davvero de plastica, hai presente? E quello è là, drago. Il video, insomma, il video in questione è quello dei geologi marini, sembra autentico. Se lo fosse, quello filmato non potrebbe assolutamente essere un essere umano, scusate il gioco di parole, perché ufficialmente siamo a meno 900 metri sott'acqua in un tratto di mare gelido, davvero gelido. Molti credono che il video sia una bufala, solo una scena magari registrata in un altro ambiente, in una piscina, per scherzo o per far clamore, o magari sia il frammento di un film. Chi lo sa, questo video resta esattamente come le sirene, resta proprio un mistero. Allora, creature che appaiono, non si fanno ritrarre e scompaiono, ce n'è pieno il mondo, in terra e in mare. Se guardiamo in casa nostra, siamo zeppi di orchi, di fate, di folletti, di creature magiche, il mostro di Pastia, che da sempre convivono con la nostra quotidianità, le nostre paure. E allora perché? Perché in fondo negarne l'esistenza, ma lasciamo le creature fantastiche che vivano nel nostro vissuto e nel nostro folklore, anche perché se le abbiamo inventate, ma ci sarà un motivo, però magari abbiamo dimenticato il motivo, ma allora lasciamole vivere. Adesso musica, le info di Viaggiando, e nell'ultima parte di Calle andremo a conoscere le creature misteriose più affascinanti del nostro pianeta, i libri. I libri sono un gran mistero. A fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

People are Strange, The Doors. Non potevo non iniziare questa quinta e ultima parte di Calle in cui parliamo di mistero, e ora parleremo di libri e testi misteriosi, quindi non potevo che iniziarla con lui, il poeta del Club 27, Jim Morrison, il re lucertola, soprannome che deriva proprio da una sua poesia. Allora, se non avete mai letto le poesie di Jim Morrison, credo che questo sia il momento giusto per farlo, no, Drago? Andate a prendere il libro. Noi invece andiamo a scoprire, non a leggere, perché è impossibile leggerlo, almeno per ora, uno dei libri più misteriosi del mondo, il manoscritto Voynich. Ne avete sentito parlare? No. Male, come no? Chi era Voynich? Chi era? Beh, sicuramente non era l'autore, ecco, e già, e questo è chiaro. Wilfried Voynich era un antiquario, un mercante di libri rari polacco. Nel 1912 si recò in Italia e durante il suo viaggio giunse a Frascati, e proprio lì vicino, nei pressi di Frascati, l'ordine dei gesuiti stava restaurando, o perlomeno voleva restaurare, Villa Mondragone, che esiste ancora oggi ed è protetta. Però, non avendo molti fondi a disposizione, l'ordine dei gesuiti decise di vendere una parte dei libri antichi in suo possesso. E fu così che l'antiquario divenne proprietario di uno dei manoscritti più controversi che sia mai stato rinvenuto, un codice illustrato del XV secolo che ancora oggi, come ho detto, nonostante molti tentativi e supposizioni, nessuno è riuscito a decifrare. Del manoscritto non si conosce l'autore né il titolo, ma quello che lo rende misterioso sono i caratteri utilizzati e la lingua. Le lettere sono differenti da qualunque alfabeto conosciuto e non si capisce in quale lingua sia stato scritto. E inoltre molti studiosi ritengono che il testo sia cifrato, anche cifrato. Già non sappiamo di cosa parla, non sappiamo che alfabeto è, anche cifrato, mi sembra troppo. Voynich stesso trovò all'interno del libro una lettera risalente al XVI secolo in cui Jan Mark Marcy, rettore dell'Università di Praga di allora, inviava questo libro al gesuita Athanasius Kircher perché lo aiutasse appunto a decifrarlo, e non l'ha decifrato neanche lui e neanche Athanasius, niente. Neanche i disegni presenti nel libro sono chiari, nel senso che lasciano spazio a mille interpretazioni, sono presenti molte illustrazioni a colori che vanno a coprire tanti temi: botanica, astronomia, astrologia, biologia, farmacologia. E la presenza di questi disegni non ha diminuito, anzi ha aumentato la quantità di interpretazioni e l'incertezza degli studiosi. Ad esempio, nella sezione botanica c'è un girasole comune, è raffigurato, c'è il disegno di un girasole comune, pianta che prima della scoperta dell'America era sconosciuta in Europa, giusto? È certo. E questo sposterebbe la datazione del manoscritto dopo il 1492. Però, alcuni frammenti del manoscritto Voynich sono stati sottoposti all'analisi del carbonio 14. E le analisi hanno detto che è stato creato, insomma, tra il 1403 e il 1438, quindi siamo prima della scoperta dell'America. Mistero che ci sia Cristoforo Colombo di mezzo, no dai, anche qua no. Allora, se siete curiosi di vedere com'è fatto, e magari vi viene anche voglia di provare a decifrarlo, il manoscritto Voynich, occhio che c'è, è a disposizione, perché dal 1969 fa parte della collezione della biblioteca Beneke dell'Università di Yale, che ha provveduto a crearne una copia digitale liberamente consultabile, cioè lo potete scaricare in PDF. E io ce l'ho, ma ce l'ho da un casino di tempo. Ma Drago, ma tu avevi dubbi che io avessi il manoscritto Voynich a casa? La copia, il PDF, ovviamente, però ce l'ho. Mistero, come l'ho scaricato, con un click. Musica.

E se nel libro della terra di Mario Venuti è tutto detto, è tutto scritto, nei libri che andremo ad esplorare con velocità, perché manca ormai poco alla fine della puntata, però voglio mettervi la pulce nell'orecchio, ecco, nei prossimi libri molte cose sì, sono scritte, ma non si capisce ancora in che lingua, è così, avete ancora voglia di mistero, allora leggetevi qualcosa, tipo, leggetevi qualcosa che parla della Pergamena di Ripley. Pergamena di Ripley, dicono che fu scritta dal monaco agostiniano George Ripley e rivela come ottenere la pietra filosofale che trasforma in oro il piombo e non solo, perché è proprio quella là, quella che dona anche l'immortalità. Peccato che le immagini del libro siano altamente simboliche, quelle del testo, insomma, della pergamena, e siano del tutto indecifrabili anche queste. Cioè, secondo me l'hanno fatto apposta. Metti che diventi immortale uno che è un dittatore. No, anche no, giusto. Poi, altra curiosità, c'è il libro di Soiga, se volete. L'autore è anonimo, anche qua. È famoso invece il suo proprietario, il matematico, astrologo, astronomo, alchimista, occultista cinquecentesco John Dee, che conosciamo tutti, quello che la regina Elisabetta prima utilizzava come spia, proprio quella là. Ma nemmeno il coltissimo John Dee era riuscito a decifrare il libro di Soiga, che si supponeva parlasse di magia. Pensate che per tentare di leggerlo, Dee chiamò un medium che evocò niente meno che l'arcangelo Uriel. Secondo Uriel si trattava di un dono degli angeli ad Adamo poco prima della sua cacciata dal paradiso terrestre. Ma il contenuto, disse Uriel, poteva essere rivelato soltanto dall'arcangelo Michele. Arcangelo Michele con il quale Dee naturalmente tentò di entrare in contatto, però non ci riuscì. E che ne so, magari era in vacanza. Ma c'è già Uriel, l'arcangelo Uriel che gli parla. Anche l'arcangelo Michele sembrava troppo, no? E vabbè. E poi, già che abbiamo parlato di arcangeli, finisco con un altro libro chiamato Codex Gigas o Gigas, meglio conosciuto come la Bibbia del Diavolo. Lo conoscete? Già le sue dimensioni sono fuori dal comune. 92 cm di lunghezza, quasi un metro, 50 di larghezza, 22 di spessore, pesa 75 kg, che non è che puoi metterti là in poltrona. Cosa mi leggo? Ah, mi leggo la Bibbia del Diavolo. No? Si spaccano le ginocchia a tenerlo, vabbè. È uno dei manoscritti medievali più grandi ed enigmatici del mondo, creato nel XIII secolo in Boemia, oggi Repubblica Ceca, e il codice è famoso non solo per le sue dimensioni, ma anche per il suo contenuto e la leggenda che lo circonda. La calligrafia presente nel testo indica che è stato scritto da una sola persona e in un latino impeccabile, e la leggenda dice infatti che l'abbia scritto un monaco benedettino, un certo Herman Inclusus, ovvero Herman il recluso, condannato ad essere murato vivo per aver infranto alcune regole dell'ordine monastico. La notte precedente alla sua condanna, il monaco che cosa fece? Si offrì di scrivere un enorme libro in cui vi fosse trascritta l'intera Bibbia e altri testi sul sapere umano in una sola notte, chiedendo agli altri monaci di salvargli la vita se fosse riuscito nel suo intento. Resosi conto naturalmente dell'impossibilità del compito che aveva scelto, insomma, chiese aiuto niente meno che al diavolo. Diavolo che volle in cambio la sua anima ed un'illustrazione sul manoscritto. E all'interno del codice c'è una grande illustrazione del diavolo, ecco, giusto per essere precisi. Il monaco riuscì a salvarsi, ma non ottenne la pace. Alla fine, dicono, si rivolse alla Santa Vergine pregando per avere il perdono. La Vergine gli porse la mano per aiutarlo, ma il penitente morì proprio nel momento in cui avrebbe dovuto essere liberato dal suo contratto con il diavolo. Oggi noi non chiediamo l'aiuto al diavolo, ora ci sono ChatGPT e l'intelligenza artificiale a scrivere al posto nostro, però trago che sia comunque un inganno come chiedere al diavolo, ma no dai, un po' meno. Ah, cioè, no, un po' meno, anche perché prima l'ha fatto solo questo monaco e pochi altri nella storia. Ora ormai lo fanno tutti. Certo, è più facile, è più facile.

Lady Gaga dice abracadabra e allora noi puff l'ascoltiamo, ci dissolviamo, siamo già alla fine della puntata. Drago, è volato il tempo vola, vola, vola quando si parla di misteri. Allora io spero di avervi incuriosito un pochino e che magari qualcuno, che ne so, andrà a googlare Chupacabra, Philadelphia Experiment, Area 51, Cristoforo Colombo soprattutto. Andiamo a vedere cosa beveva Cristoforo Colombo nei suoi viaggi. Oppure magari mi hanno incuriosito le sirene, il video delle sirene. O magari qualcuno di voi è già lì sul PC a scaricarsi il manoscritto Voynich in PDF. Perché no? Perché no? Io l'ho detto, ce l'ho da anni, non ho mai capito niente, mai un tubo. Ipotesi ne ho fatte tante, senza alcun risultato naturalmente. Magari oggi lo riprendo in mano, chissà che non trovo qualcosa. Ma anche no, dai. Credo che ci siano studi però recenti che lo collegano alla carne. Quello non l'ho approfondito ultimamente, sai, però magari mi informo, ve lo dico in una prossima puntata, magari chiamiamo la studiosa che l'ho collegato tramite la sezione botanica alla carne. Perché no? Perché no? Drago, grazie per avermi sopportata anche stamattina. Credo sia arrivato il momento del mistero del corridoio della radio, eh? Che dici? Lo scorlamorti. Che ha un nome da incubo. È fatto con ossa tritate e tostate di zombie, tipo, vabbè. Allora, voi a casa siete svegli, eravate distratti, non avete seguito la puntata sui misteri. E allora, misteriosamente, verrete svegliati stanotte da una forza soprannaturale che vi farà accendere la radio alle 3 del mattino in tempo per la replica, va bene? Mamma mia, basta, ho bisogno di un caffè, ma davvero. Allora, con questa genialata chiudo la puntata, perché di altro sarebbe superfluo, giusto Drago? Giusto. Drago, grazie a te, grazie a tutti voi a casa per averci seguito, grazie per essere sempre con noi. E mi raccomando, la chiudo anche oggi così, circondatevi di bellezza, ma anche di misteri, che un po' di mistero rende meno noiosa la vita, come il pepe, dai. Ci risentiamo presto. Quando? Non ve lo dico. Mistero. Ciao!

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernat, sono le ore 6:15, prime notizie flash da Radio Capodistria. Il possibile trasferimento dell'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme, annunciato dal primo ministro sloveno Janez Janša, richiede per legge lo stesso iter di una nuova apertura diplomatica, culminante in un decreto ufficiale della Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar. L'ufficio della Presidenza, tuttavia, espresso contrarietà alla proposta del Premier, allineandosi alla Commissione europea e sottolineando che lo spostamento a Gerusalemme violerebbe il consenso internazionale e gli impegni UE della Slovenia. Pirc-Musar ha ribadito la necessità di rispettare il diritto internazionale e di sostenere la soluzione a due stati che presuppone il reciproco riconoscimento tra Israele e Palestina per garantire una pace duratura. Si è risolta con un nulla di fatto la seduta straordinaria della Camera di Stato convocata per ieri, che aveva all'ordine del giorno la questione Black Cube, respinto con 38 voti contrari, 34 a favore. L'ordine del giorno che prevedeva l'istituzione di due commissioni parlamentari d'inchiesta separate sul caso, che vede coinvolta l'agenzia privata israeliana di intelligence sospettata di aver diffuso i tanti discussi audio e video con sospetti di corruzione nel paese prima del voto di marzo scorso. L'ambasciata d'Italia in Croazia ha ospitato il primo incontro istituzionale tra il neoeletto presidente dell'Unione Italiana Marin Corva e l'ambasciatore Paolo Trichilo. Al centro del colloquio è la tutela della comunità nazionale italiana, la valorizzazione della lingua e cultura italiana e il rafforzamento delle relazioni tra Roma e Zagabria. Trichilo ha confermato il sostegno dell'ambasciata alle attività dell'Unione Italiana, mentre Corva ha espresso apprezzamento per l'impegno diplomatico sul territorio. Nel corso dell'incontro è stato inoltre ricordato il contributo di lungo periodo di Furio Radin alla tutela della minoranza italiana in Croazia e al consolidamento dei rapporti bilaterali. Da oggi, 1 luglio, l'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, raccogliendo il testimone da Cipro in una fase particolarmente delicata per il futuro dell'UE. È l'ottava volta che Dublino guida il Consiglio e il semestre si inserisce in un nuovo trio di presidenze insieme a Lituania e Grecia. Sul tavolo c'è infatti uno dei dossier più complessi dell'attuale legislatura europea, il negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. I corpi di una donna di 49 anni e di un'altra persona non ancora identificata, ma presumibilmente il figlio, sono stati trovati da alcuni escursionisti nella zona dei laghi di Fusine, a circa 900 metri di altitudine, nei pressi di alcuni strapiombi rocciosi. Le due vittime, probabilmente cittadini sloveni equipaggiati per il trekking, sono decedute per un probabile incidente in montagna a inizio giugno. A confermarla sono l'avanzata decomposizione dei cadaveri e il ritrovamento dell'auto della donna con le chiavi nello zaino. Sul caso indagano i carabinieri di Tarvisio con il soccorso alpino e i vigili del fuoco, sebbene non fosse attiva alcuna ricerca né denuncia di scomparse in Italia o tramite i centri di cooperazione transfrontaliera. Ancora lo sport. Ai mondiali di calcio ancora tre squadre accedono agli ottavi di finale. La Francia ieri sera ha eliminato la Svezia vincendo per 3-0, doppietta di Mbappé, mentre la Norvegia si è imposta per 2-1 sulla Costa d'Avorio, gol decisivo di Haaland all'86esimo. Infine, un quarto d'ora fa, si è conclusa la partita nella quale i padroni di casa del Messico hanno sconfitto per 2-0 l'Ecuador. È tutto per il momento, il giornale del mattino andrà in onda alle 7:15, appuntamento più tardi dunque.
0: Radio Capodistria, la tua radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi informiamo che dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia-Padova dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani, sempre per lavori, verrà effettuata la chiusura che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4. In direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione, scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Leggiamo i titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria, che andrà in onda alle 7.15. Respinto dalla Camera di Stato l'ordine del giorno che prevedeva l'istituzione di due commissioni parlamentari d'inchiesta sul caso Black Cube. Inflazione annua stabile a giugno in Slovenia, scende in Italia. L'ambasciata d'Italia in Croazia ha ospitato il primo incontro istituzionale col neoeletto presidente dell'Unione Italiana Korwa. L'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Nuovo appuntamento con gli atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico agli ottavi di finale. Questo ed altro nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: il campo di alta pressione sopra l'Europa centrale si sta lentamente indebolendo. Un fronte meteorologico ha raggiunto le Alpi. Da sud-est affluisce sulle nostre regioni aria calda. Previsioni: oggi cielo dapprima sereno, seguiranno annuvolamenti. Nel pomeriggio locali precipitazioni che in serata si estenderanno a tutto il paese. Da debole a moderata bora nel litorale, altrove soffierà vento da nord. Temperature da 29 a 36 gradi. Domani rasserenamenti da nord, la bora continuerà a soffiare sulla costa, temperature minime da 17 a 22 gradi, le massime da 23 a 30. Venerdì sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale, sabato sereno e asciutto. Un avviso: oggi nelle zone di pianure si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. Viabilità: traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, intenso in entrata dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Respinto dalla Camera di Stato l'ordine del giorno che prevedeva l'istituzione di due commissioni parlamentari d'inchiesta sul caso Black Cube. Inflazione annua stabile a giugno in Slovenia, scende in Italia. L'ambasciata d'Italia in Croazia ha ospitato il primo incontro istituzionale con il neoeletto presidente dell'Unione Italiana Korva. L'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Nuovo appuntamento con gli atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Mondiali di calcio: Francia, Norvegia e Messico agli ottavi di finale. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Si è risolta con un nulla di fatto la seduta straordinaria della Camera di Stato convocata ieri, che aveva all'ordine del giorno la questione Black Cube. Respinto con 38 voti contrari e 34 a favore l'ordine del giorno che prevedeva l'istituzione di due commissioni parlamentari d'inchiesta separate sul caso che vede coinvolta l'agenzia privata israeliana di intelligence, sospettata di aver diffuso i tanti discussi audio e video con sospetti di corruzione nel paese prima del voto di marzo scorso. Valerio Fabbri.
2: Tutto da rifare sulla questione di presunte ingerenze esterne durante il processo elettorale della primavera scorsa legate all'agenzia privata di intelligence Black Cube. L'assenza di alcuni deputati di spicco dell'opposizione, su tutti Robert Golob e Matthias Hahn, e problemi tecnici con i dispositivi di voto confondono le acque sul tema che divide a fondo la politica slovena. Sono bastati infatti meno di 5 minuti per aprire e poi chiudere l'ennesima seduta straordinaria di questa legislatura, iniziata con un minuto di silenzio in memoria dell'ex presidente del Consiglio di Stato Janez Sušnik. Spazio poi alle polemiche. Asta Vrečko di Sinistra Levizia e Vesna ha parlato di democrazia calpestata. Borut Sajovic, capogruppo di Movimento Libertà, ha lamentato un livello mai così basso in 35 anni di democrazia parlamentare, mentre Meira Hoth dei Socialdemocratici ha sottolineato il cortocircuito procedurale che ha permesso l'annullamento di una seduta già carica di tensione. L'SDS ha invece puntato il dito contro l'opposizione, insinuando via social il sospetto che le intenzioni reali fossero diverse da quelle dichiarate. Ancora una volta il nocciolo della questione è nell'ambivalenza politica di Resnica Verità, che ha votato con la maggioranza dopo aver rilasciato dichiarazioni non proprio distensive nei confronti di Israele. Anche per questo Sajovic si è chiesto se la Slovenia sia ancora un paese sovrano, criticando apertamente l'incontro che ha preceduto la seduta da parte del presidente della Camera e leader di Resnica Zoran Stevanovic con l'ambasciatrice israeliana. Al termine di una giornata molto calda sotto ogni punto di vista, rimane quindi è evidente che la resa dei conti fra maggioranza e opposizione sul tema Black Cube è solo rinviata.
1: Il possibile trasferimento dell'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme annunciata dal premier Janez Janša richiede per legge lo stesso iter di una nuova apertura diplomatica, culminante in un decreto ufficiale della Presidente della Repubblica. L'ufficio della Presidenza di Natasha Pirc-Musar ha tuttavia espresso netta contrarietà alla proposta del premier, allineandosi alla Commissione europea e sottolineando che lo spostamento a Gerusalemme violerebbe il consenso internazionale e gli impegni UE della Slovenia. Pirc-Musar ha ribadito la necessità di rispettare il diritto internazionale e di sostenere la soluzione a due stati, che presuppone il reciproco riconoscimento tra Israele e Palestina per garantire una pace duratura. L'inflazione continua a rimanere su livelli elevati sia in Slovenia che in Italia, seppur con andamenti differenti. A giugno in Slovenia il tasso annuo dei prezzi al consumo è rimasto stabile rispetto al mese precedente, mentre in Italia si registra un lieve rallentamento. Entrambi i paesi tuttavia continuano a fare i conti con il peso dei rincari energetici che incidono sull'andamento generale dei prezzi. Beatrice Zizza.
3: L'inflazione annua in Slovenia si è attestata al 3,6% nel mese di giugno, confermando il dato registrato a maggio. Lo rende noto l'ufficio di statistica sloveno, evidenziando come il livello dei prezzi rimanga sensibilmente più elevato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando l'inflazione si fermava al 2,2%. Su base mensile, invece, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,8%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Anche a giugno il principale contributo all'inflazione è arrivato dall'aumento dei prezzi del comparto abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili. Seguono i rincari nel settore dei trasporti, sostenuti dall'aumento dei prezzi dei derivati del petrolio. Sul fronte dei conti pubblici, nel primo trimestre dell'anno la Slovenia ha registrato un deficit di 607 milioni di euro, pari al 3,5% del prodotto interno lordo. In calo invece il debito pubblico, sceso al 64,8% del PIL. In Italia invece l'inflazione mostra segnali di rallentamento. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a giugno l'indice nazionale dei prezzi al consumo è rimasto invariato rispetto a maggio su base mensile, mentre su base annua è sceso al 3% dal 3,2% registrato il mese precedente. Il rallentamento è attribuito soprattutto alla minore crescita dei prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi legati ai trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Nonostante il rallentamento, il livello dei prezzi resta comunque superiore rispetto all'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea.
1: L'ambasciata d'Italia in Croazia ha ospitato il primo incontro istituzionale tra il neoeletto presidente dell'Unione Italiana Marin Corva e l'ambasciatore Paolo Trichilo. Al centro del colloquio la tutela della comunità nazionale italiana, la valorizzazione della lingua e cultura italiana e il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Croazia. Entrambe le parti hanno ribadito la volontà di consolidare la collaborazione già in corso. Trichilo ha confermato il sostegno dell'ambasciata alle attività dell'Unione Italiana, mentre Corva ha espresso apprezzamento per l'impegno diplomatico sul territorio. Nel corso dell'incontro è stato inoltre ricordato il contributo di lungo periodo di Furio Radin alla tutela della minoranza italiana in Croazia e al consolidamento dei rapporti bilaterali. Dalle gemme romane alla parrocchia di Villanova di Grisignana, passando per il culto di San Nazario e la storia del Podestà di Trieste, una decina di studi inediti che raccontano 8 secoli di vicende istriane nel nuovo numero degli Atti, la rivista annuale del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, da poco pubblicata. Ce ne parla Barbara Costamagna.
4: È uscito il 55esimo volume degli Atti, la rivista annuale del Centro di Ricerche Storiche, punto di riferimento per gli studi dedicati alla storia e alla cultura dell'Istria. Il nuovo numero raccoglie 10 contributi scientifici per un totale di 424 pagine, suddivisi nelle sezioni saggi e note e documenti. Gli argomenti spaziano dalla storia antica a quella più recente. Si va dalle gemme romane custodite al Museo Winckelmann di Trieste a nuovi documenti inediti sull'Istria medievale, passando per l'istituzione del podestà nel comune di Trieste, il culto di San Nazario a Capodistria e la toponomastica dell'agro momianese. Spazio anche a temi di storia sociale, come i figli illegittimi nella Dignano dell'Ottocento e a quella religiosa, con la figura del francescano Antonio Marcello De Petris e la storia della parrocchia di Villanova di Crisignana, oltre al patrimonio campanario di Petrovia. La rivista sarà distribuita gratuitamente a oltre 200 tra biblioteche, università, archivi, istituti scolastici e comunità degli italiani in Croazia, Slovenia e in Italia. È inoltre già consultabile gratuitamente in formato digitale sul sito del Centro di Ricerche Storiche.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Da oggi, 1 luglio, l'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, raccogliendo il testimone da Cipro in una fase particolarmente delicata per il futuro dell'UE. È l'ottava volta che Dublino guida il Consiglio, l'ultima nel 2013, e il semestre si inserisce in un nuovo trio di presidenze insieme a Lituania e Grecia. Sul tavolo c'è infatti uno dei dossier più complessi dell'attuale legislatura europea, il negoziato sul nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. I ministri dell'Unione Europea responsabili per l'occupazione, la politica sociale, la salute e la tutela dei consumatori si sono concentrati durante la riunione a Lussemburgo sul settore dell'occupazione e della politica sociale. Esaminato il pacchetto primaverile del semestre europeo che serve agli Stati membri come guida per i piani nazionali di bilancio e di riforma, i ministri hanno parlato anche della protezione dei lavoratori dagli effetti dei cambiamenti climatici e dall'esposizione a temperature estreme. Delio De Sardo.
5: Nel campo dell'occupazione il tema della discussione è stato la promozione della mobilità lavorativa equa con regole aggiornate e semplificate riguardanti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le iniziative annunciate, soprattutto la digitalizzazione delle procedure amministrative, contribuiranno a un'applicazione più efficace delle regole, alla prevenzione degli abusi e a una maggiore fiducia tra gli Stati membri. Il pacchetto per una mobilità lavorativa equa dovrebbe migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e contribuire a uno scambio di dati più efficiente. L'obiettivo deve essere la creazione di un quadro moderno, più semplice ed efficace, che promuova una mobilità giusta, la competitività e la crescita economica, rispettando le competenze di ogni Stato membro in materia di sicurezza sociale. I ministri hanno parlato anche della protezione dei lavoratori dagli effetti dei cambiamenti climatici e dall'esposizione a temperature estreme. In questo contesto, la Slovenia, rappresentata alla riunione dal segretario di Stato del Ministero dell'Economia, Stefan Kušar, ha sottolineato che proteggere i lavoratori da questi rischi è fondamentale sia dal punto di vista della responsabilità sociale, sia per uno sviluppo economico sostenibile e per mercati del lavoro resilienti. Supporta una cooperazione rafforzata a livello comunitario in questo ambito, in particolare nella definizione di linee guida comuni per il lavoro a temperature estreme, nello sviluppo di metodi uniformi per la valutazione dei rischi climatici e nello scambio di conoscenze e buona applicazione delle norme. L'Irlanda ha colto l'occasione dell'appuntamento in Lussemburgo per presentare il suo programma di lavoro. Oggi infatti inizia il suo semestre di presidenza, un programma che si basa su tre pilastri interconnessi: competitività, valori e sicurezza. Nel campo dell'occupazione le priorità saranno rivolte alla qualità del lavoro, alla mobilità lavorativa equa, alla sicurezza e salute sul lavoro e all'attuazione efficace della legislazione.
1: Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva saudita Al Arabiya, durante la giornata di oggi in Qatar si terranno colloqui indiretti tra delegazioni di Iran e Stati Uniti con la mediazione di intermediari internazionali. I negoziati dovrebbero concentrarsi sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità della regione. Le stesse fonti riferiscono anche che l'Iran potrebbe ricevere entro fine settimana circa 3 miliardi di dollari di fondi precedentemente congelati nell'ambito di un possibile accordo legato alla riduzione delle tensioni. Tenuto conto dei cambiamenti economici e geopolitici degli ultimi anni in Croazia, il governo dovrebbe fare marcia indietro sulla decisione di mettere in vendita il cantiere navale Scoglio Olivi di Pola. Lo ha affermato il governatore istriano Boris Miletic, aggiungendo che lo stabilimento rappresenta una risorsa strategica di grande valore per l'intero paese. Sentiamo Valmer Kuzma.
6: Alla consueta conferenza stampa mensile a Pola, il governatore istriano Boris Miletic ha sottolineato che lo Stato dovrebbe riconsiderare la decisione di mettere sul mercato le sue quote del cantiere navale Scoglio Olivi. Rispondendo alla domanda dei giornalisti, ha spiegato questa sua posizione con i profondi cambiamenti economici e geopolitici degli ultimi anni. Assistiamo a nuove esigenze degli Stati membri dell'Unione Europea e della NATO in materia di investimenti nella difesa, ha spiegato Miletic. Ciò apre prospettive per lo sviluppo di produzioni a duplice impiego, utilizzabili sia in ambito civile sia nel settore della difesa. Ritengo che anche il futuro dello Scoglio Olivi debba essere valutato in quest'ottica. Il governatore istriano ha quindi sottolineato che il cantiere rappresenta una risorsa strategica di straordinario valore grazie alla sua posizione e alla concessione che comprende circa 32,5 ettari di superficie terrestre e 35 ettari di specchio acqueo. Luoghi di questo tipo, ha detto ancora, sono molto rari in Europa, pertanto dovrebbero essere valorizzati in modo da generare un maggiore valore aggiunto e creare nuove opportunità occupazionali.
1: Due notizie di cronaca dal Friuli Venezia Giulia: i corpi di una donna di 49 anni e di un'altra persona non ancora identificata ma presumibilmente il figlio sono stati trovati da alcuni escursionisti nella zona dei laghi di Fusine a circa 900 metri di altitudine nei pressi di alcuni strapiombi rocciosi. Le vittime, probabilmente cittadini sloveni equipaggiati per il trekking, sono decedute per un probabile incidente in montagna a inizio giugno. A confermarlo, l'avanzata decomposizione dei cadaveri e il ritrovamento dell'auto della donna con le chiavi nello zaino. Sul caso indagano i carabinieri di Tarvisio con il soccorso alpino e i vigili del fuoco, sebbene non fosse attiva alcuna ricerca né denuncia di scomparsa in Italia o tramite i centri di cooperazione transfrontaliera. Nel porto di Trieste la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato un po' più di 1 milione di euro in banconote false e migliaia di documenti contraffatti trovati su un tir proveniente dalla Turchia diretto in Germania. Nel veicolo sono stati scoperti anche file digitali, strumenti utilizzati per la produzione di documenti falsi, tra cui passaporti, visti e permessi di soggiorno. L'indagine è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e coinvolge anche cooperazioni internazionali.
0: Lo sport.
1: Ai mondiali di calcio ancora tre squadre accedono agli ottavi di finale. La Francia ieri sera ha eliminato la Svezia vincendo per 3-0, doppietta di Mbappé, mentre la Norvegia si è imposta per 2-1 sulla Costa d'Avorio, gol decisivo di Haaland all'86esimo. Infine questa mattina si è conclusa la partita nella quale i padroni di casa del Messico hanno sconfitto per 2-0 l'Ecuador. Che cosa ci riserva la giornata odierna? Alle 18 Inghilterra-Congo, alle 22 Belgio-Senegal, poi alle 2 di notte il confronto tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina. Le 7:31 minuti, è tutto per il giornale del mattino da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitter, realizzazione tecnica curata da Jaka Jagar. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova, si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesso con la 57 in direzione Trieste verso Milano, rallentamenti tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13. Proprio sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico intenso, si registrano code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti a causa del traffico sostenuto tra Verona e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e code in uscita allo svincolo di Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
6: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
5: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
6: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
5: Un evento targato DP66.
6: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
5: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
7: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
8: Estate piena proprio, buongiorno, ben trovati, 30 gradi qui, cominciamo subito con le notizie brutte, 29,5 anzi per essere precisi, secondo la mia macchinina che sapete è un centro di rilevamento meteorologico da sempre, ecco, e quindi mi telefono, mi dico la tua macchina quanto segnava stamattina, poi lo metto nei bollettini ufficiali, 29,5 gradi questa mattina qui a Capo d'Istria, oggi però dovrebbe cambiare, anzi hanno addirittura emanato delle allerte certe zone perché sono previsti temporali e comunque speriamo bene che non ci siano grossi problemi legati a sta cosa, ma comunque si abbasseranno le temperature, questo è un po' il risultato che avremo e sarà apprezzabile per i prossimi giorni, almeno così ci dicono gli esperti in materia. Eccoci qua, buona mattinata, ben trovati fino alle 10.30 con Sergio Redelli, cioè con il sottoscritto, qui il primo di luglio, ben trovato luglio, e con le vacanze per molti, in effetti molti sono in giro da qualche parte, in questo momento sono magari già sulle spiagge a divertirsi, ma parleremo proprio di calore, di stress da calore, che è una cosa in effetti di cui stiamo parlando sempre più spesso. Poi parleremo anche di influencer, parleremo di case belle care, di animali domestici anche tra l'altro, e anche del comportamento del nostro cervello quando si parla, quindi facciamo veramente un po' di quark stamattina, quando si tratta di ricordare alcune cose sì, alcune cose no, o meglio, cose meglio, alcune cose peggio. Insomma, queste sono un po' le cose, ma gli argomenti. Questi appunto gli ingredienti, la musica ovviamente è l'ingrediente principale senza il quale non si può fare assolutamente nulla nelle nostre mattinate, ed iniziamo subito con qualcosa che ci porta effettivamente in questa estate 2026 con Annalisa e la sua canzone estiva. Buona mattinata.

Se no poi una presa per i fondelli per l'Italia, no? Perché questa canzone quando è stata fatta, dai dai, insomma, sono una cosa italiana. E l'Italia non c'è nei mondiali, questa è la sigla dei mondiali, vabbè, molto simile anche a Waka Waka, beh, tutta una serie di cose. Ma tant'è che ce la siamo ascoltata questa mattina. Allora, vi parlavo di caldo, no? Di questo caldo che stiamo patendo in questo periodo. Però hanno fatto degli studi su un po' anche quella che è la situazione, in effetti. Quella che è la percezione del caldo, che sembra una cosa, una cavolata, però in effetti è invece un qualcosa che influenza molto le nostre vite. Tra l'altro stanno aumentando, e questo magari ce ne siamo pure accorti, in tutto il mondo gli episodi di quello che viene definito lo stress da calore, che si verificano quando l'organismo fatica a regolare la propria temperatura interna proprio a causa del caldo eccessivo. Si calcola che nel 1970, ad esempio, colpiva il 16% della popolazione globale. Oggi, ma attenzione, sono dati fino al 2024, per il 2025 non sono stati elaborati in questo studio, il 2026 è ancora in corso e vedremo poi alla fine. E dicevo appunto oggi, diciamo così, fino al 2024, la percentuale invece è salita dal 16, dicevo, del 70 al 22%, cioè 1 miliardo di persone in più ha subito episodi di stress da calore. Dove vive questa popolazione? Beh, quindi nelle zone più vulnerabili da questo punto di vista, cioè Nord Africa, America del Sud, parte meridionale del Nord America e anche le nostre zone, l'Europa meridionale. Si è passati da una media di 112 episodi a una media di 133 nel periodo in particolare tra il 2015 e il 2024. E il grave è che si possono registrare fino a 50 giorni e notti di più all'anno all'insegna dell'AFA e a rischio di, appunto, forte stress da calore rispetto agli anni 70 del secolo scorso. Magari chi li ha vissuti quegli anni là, magari effettivamente fa una sorta di paragone. Beh, non c'era così caldo. E poi uno dice, boh, sono cambiate le nostre età anagrafiche, magari lo sopportiamo peggio. No, cioè effettivamente è proprio così. E questo studio è stato pubblicato sulla rivista Natural Climate Change, appunto che parla del cambiamento climatico, condotta dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, con le sedi che ha nel Regno Unito e in Germania. Allora, sappiamo, in effetti, le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti, sempre più lunghe, sempre più intense, no? Ci sono pochi dati, però, su come è cambiata negli ultimi decenni la percezione di questi eventi da parte delle persone. Quindi stress da calore o stress termico, come volete chiamarlo, influenzato infatti non soltanto dalla temperatura esterna, ma da altri fattori come umidità, vento e radiazione solare. Per valutarlo, in effetti mancavano questi dati, adesso ci sono, gli autori della ricerca hanno utilizzato l'indice climatico termico universale, l'UTCI, che incorpora appunto tutti questi fattori per misurare la temperatura percepita dall'organismo e la sua risposta all'ambiente. Sì, insomma, analizzando i dati addirittura invece dal 1950 fino al 2024, i ricercatori hanno scoperto che le temperature percepite hanno cominciato ad aumentare a partire dagli anni 70, con episodi di forte stress che si sono intensificati soprattutto in quelle che sono le notti più afose, le cosiddette notti tropicali che ben conosciamo ultimamente, che erano molto più rare, questo magari ce lo ricordiamo, quando la temperatura percepita è salita di 0,32 gradi ogni decennio. Ecco, per i giorni percepiti come più torridi invece l'aumento è di 0,27 gradi. Quindi praticamente lo stress termico sta aumentando in frequenza, intensità e durata sia di giorno sia di notte, e soprattutto quella, la presenza durante la notte, è quella che ci fa soffrire di più, perché non c'è il sonno ristoratore, non c'è in effetti l'alleviare questo stress grazie a temperature relativamente più basse. E questo, se vogliamo poi ampliare il discorso, potrebbe suggerire la necessità di trovare delle contromisure per tutelare in effetti quella che è la salute della popolazione. Allerta precoce, laddove serve, interventi di raffreddamento urbano, di cui magari si parla, che poi si trovano delle soluzioni che magari non sempre vanno bene, però ci sono alcune città che ad esempio bagnano le strade, qualcuno dice, ah, tira semplicemente più umidità su, ma insomma alla fine riesce ad abbassare un pochino anche la temperatura dell'asfalto, perché nelle zone urbane sappiamo benissimo che si crea un microclima completamente diverso. Aumento delle zone verdi,
arboree, quindi con della copertura da parte di foglie, alberi, piante, che quello da sempre insomma riesce un po' ad abbassare la temperatura. Insomma, poi anche integrazione di quelli che sono i parametri relativi allo stress termico nelle valutazioni del rischio climatico. Sono tutte cose di cui in effetti si sta parlando ultimamente, viste queste ondate di calore che arrivano sempre di più, e speriamo che qualcosa si faccia. Ecco, visto che ormai abbiamo capito che il mondo si sta riscaldando, dobbiamo affrontarlo in qualche modo, perché sembra che questa sia la cosa che ci accompagnerà. Abbiamo avuto questa ondata appunto in questi giorni, che la stiamo ancora patendo, ancora oggi forse, sembrerebbe per l'ultimo giorno, poi ci sarà una pausa e vedremo poi il resto dell'estate come ci si prospetta. Ma tant'è, noi ci rinfreschiamo, diciamo così, idealmente, psicologicamente, con Jennifer Lopez e David Guetta. Questa è Save Me Tonight.

Ha preso una canzone dei New Shoes degli anni 80, l'ha rivoltata come un calzino praticamente, perché era molto diversa musicalmente, era molto più lenta, una cosa così, l'ha riproposta e questo è il risultato, cioè questa collaborazione con Kija e Bob Sinclair con questa I Can't Wait. Fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione, io telefonerò adesso a Bob Sinclair che si mette d'accordo anche con Serena Brancale e Levante Delia, perché le sonorità diciamo potrebbero essere quasi simili. È un remix, Bob Sinclair non sarebbe nemmeno male, ma la canzone è quella che conosciamo effettivamente molto bene. Questa è Al mio paese.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. L'Istituto per l'Assicurazione Sanitaria ZZS ha digitalizzato le linee guida sul comportamento dei dipendenti in malattia, sostituendo il vecchio modulo cartaceo. Da oggi il medico curante rilascia questo documento telematico all'inizio del congedo per definire le attività permesse e uno dei 7 regimi di mobilità previsti. I datori di lavoro possono consultare tali disposizioni informative esclusivamente online tramite il portale Spot. Questa misura, insieme al recente inasprimento delle sanzioni contro gli abusi, ha già generato un risparmio complessivo di oltre 55 milioni di euro tra spesa pubblica e datori di lavoro, riducendo drasticamente i giorni di assenza ingiustificata. I membri del comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace hanno nominato Luis John Krišok come alto rappresentante ad interim in Bosnia ed Erzegovina. Krišok, che garantirà la continuità istituzionale dopo le dimissioni di Christian Schmidt, resterà in carica fino alla nomina del successore definitivo prevista entro il 14 luglio. Al momento la scelta del sostituto è bloccata da veti incrociati. La maggioranza europea ha respinto il diplomatico italiano Antonio Zenardi Landi, mentre gli Stati Uniti hanno bocciato il francese René Trocaz. Si valuta pertanto un terzo profilo riservato, anch'esso italiano. La figura dell'alto rappresentante mantiene il ruolo cruciale di vigilare sugli aspetti civili degli accordi di Dayton, con ampi poteri legislativi e di nomina o revoca dei funzionari pubblici. Entrerà in vigore da oggi lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il decreto esecutivo con cui Donald Trump intendeva abolire lo Ius Soli, confermando il principio costituzionale secondo cui chi nasce sul suolo americano ne acquisisce automaticamente la cittadinanza. La decisione ha spaccato la maggioranza conservatrice della Corte, vedendo decisivo il voto della giudice Amy Coney Barrett a favore della linea progressista, e ha inflitto un duro colpo alla politica migratoria del presidente, che ha definito la norma un male per il paese ed ha esortato il Congresso ad approvare una legge restrittiva. Di contro, Trump ha ottenuto una significativa vittoria dalla stessa Corte Suprema, che invece ha approvato il suo divieto per le atlete transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili. È tutto per le notizie, le 8.33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Il titolo sulla voce del popolo è scontro istituzionale. Il presidente Zoran Milanovic convoca il premier Andrei Plenković per un incontro urgente a causa delle pressioni del governo sul capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, generale Tihomir Kundid. Al centro dell'attenzione la partecipazione dei soldati croati a una parata militare a Parigi. In basso, primo vertice tra Marin Corva e Paolo Trichilo, clima cordiale all'ambasciata d'Italia a Zagabria, dove è stato fatto il punto sulla tutela della minoranza della lingua e della cultura. Al termine del colloquio, un sentito ringraziamento a Furio Radin per la sua storica attività al Sabor. Il quotidiano Delo apre con il titolo «Maturità o esami di ammissione oppure entrambi», annunciando i prossimi cambiamenti previsti dall'accordo di coalizione. Il programma prevede una complessiva riforma sia delle prove nazionali di valutazione sia dell'esame di maturità, introducendo l'ipotesi di sottoporre i candidati a specifici colloqui attitudinali per l'accesso agli studi. Il quotidiano Dnevnik in prima pagina apre con il titolo «Rilasciati i permessi di utilizzo, il caso Dobrugna senza epilogo», riportando che le violazioni sullo smaltimento dei rifiuti edili non bloccheranno l'agibilità dei nuovi edifici commerciali di Lubiana, come la struttura Vilharia, che ha regolarmente ottenuto il permesso d'uso. Resta invece ancora senza colpevoli l'indagine avviata 2 anni fa dal Ministero della Giustizia sullo scarico illegale di materiali provenienti dal cantiere del nuovo carcere cittadino. Il quotidiano Primorske Novice apre l'edizione odierna con il titolo «Temperature record, poi temporali, litorale, i meteorologi confermano i dati storici, i residenti aspettano il calo termico». Il quotidiano della minoranza slovena in Italia, Primorski Dnevnik, in prima pagina titola «È ancora difficile essere un lavoratore transfrontaliero», dedicando un approfondimento al tema dell'economia di frontiera. Nell'articolo si evidenzia come la prossimità geografica al confine costituisca un rilevante vantaggio professionale, ma al contempo le discrepanze tra i diversi sistemi legislativi nazionali continuano a generare numerose complessità burocratiche per i lavoratori. Il quotidiano di Trieste Il Piccolo in prima con caldo, raffica di blackout, da oggi incubo grandine. Da Muggia a Trieste, Grado e Lignano, sovraccarichi a causa dei condizionatori, tregua in vista per l'AFA, ma l'agricoltura adesso teme la violenza dei temporali. E ancora Fincantieri in Albania, patto per la formazione di manodopera esperta in cantieristica navale. Vediamo i quotidiani italiani. Migranti, la sconfitta di Trump, il titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera. No della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Confermati i divieti per le atlete transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili. In basso, bomba contro il magnate nella lista nera di Zelensky, caccia l'uomo, l'oligarca ucraino e il blitz nel Principato. Infine anche la Repubblica apre con Ius Soli, schiaffo a Trump. La Corte Suprema boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti legali o temporanei. L'ira del Presidente, questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. A lato l'opposizione contro Giorgia Meloni su Quirinale e legge elettorale. Le 8:37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
0: Radio Capodistria.

0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
1: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
2: Il 4 luglio il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine inaugurerà la mostra temporanea intitolata Trofei d'Oltremare, una storia da riscrivere. L'esposizione, aperta al pubblico dal 7 luglio al 22 novembre, sarà l'occasione per valorizzare i nuovi spazi della struttura. Saranno infatti fruibili le sale al piano terra dell'edificio 8, inaugurate lo scorso 18 maggio, e l'area esterna del giardino, che ospita 14 postazioni didattiche. Una mostra temporanea che sancisce la riapertura del museo dopo 25 anni, con dei veri e propri orari di apertura al pubblico. I visitatori potranno accedere agli spazi espositivi dal martedì al venerdì nel pomeriggio dalle 14 alle 18, mentre il sabato il museo sarà aperto con orario continuato dalle 10 alle 18. L'ingresso in via sperimentale sarà gratuito.
3: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
0: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
4: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: Una collaborazione nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mio DNA.
1: Gabriele Ponte Giovanotti con DNA qui su Radio Capodistria. Parliamo di case, cari amici. Ogni tanto troviamo delle case, degli annunci immobiliari che voglio dire levati. Levati tutto e tutti i soldi di qualche vostra intera famiglia, perché in questo caso la domanda sul mercato è di 400 milioni di dollari. Ale, ed è una casa che è più che una casa, una reggia. Ho visto le fotografie proprio sull'agenzia, sul sito dell'agenzia, la Beverly Hills Estates, che fa molto figo. Ma in effetti le case che vendono là sono tutte a milioni di dollari, però questa è la più cara mai vista. E se guardate le foto, appunto, ripeto, di sta cosa, di sta casa, è una reggia, una villa, ci potrebbero fare dei film, cioè veramente lusso sfrenato, la bellezza, muovi, sintetizzo un po', vi racconto, 3 piscine, spa, campo da tennis, anche un cinema, se sa mai, no? Ecco. Progettata da un certo Peter Marino, realizzata però in 10 anni, perché è stata tutta una serie di ampliamenti da un certo Peter McCoy, si estende praticamente per 70.000 metri quadrati e all'epoca era costata 350 milioni di dollari, cioè facendola tutta sono stati spesi 350 milioni di dollari, quindi vendendola a 400 milioni c'ha pure un marginetto piccolino di guadagno. Allora, vi dicevo, bella grandina, perché ci sono 39 camere da letto, quindi ci facciamo un albergo come se niente fosse, una cosa veramente, cioè, ecco, varie cucine che non si sa mai, che un giorno ti fai la pasta da una parte e il sugo dall'altra e lo spezzatino nella terza, disposte tra villa e dependance. Quando fai la grigliata vai in dependance, così puzza meno, ecco, il fritto, no, queste cose così, fatta apposta sta cosa. Dicevo, 3 piscine, che non si sa mai che anche là una si sporchi, un campo da tennis, perché fa molto figo averlo nel proprio giardino, c'è una spa bella grande con tutte le cose che servono per la spa, c'è un salone di bellezza e quindi ci vuole anche qualcuno che ci venga lì a lavorare, c'è una palestra, vabbè, quello ci sta, e appunto la sala cinema privata, perché se una sera voi guardate una serie te la guardi sullo schermo grande invece che sul solito televisore. Beh, vabbè, da un lato dà sull'oceano, stiamo parlando di Los Angeles, e dall'altro dà sulla città e anche sul canyon che è là vicino, ecco, rifinita in ogni dettaglio all'inverosimile. Diciamo che va ben oltre qualsiasi resort di lusso e tra l'altro garantisce privacy ed esclusività totali. Attualmente pare che appartenga a una famiglia al potere in Qatar, che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni, si chiamano Altani. Ecco, l'agente immobiliare ha rivelato che l'attuale proprietario però avrebbe acquistato il lotto principale nel 2010 per 35 milioni di dollari. E appunto, come vi dicevo, la cosa è stata un po' ampliata, poi si è fatto prendere la mano, probabilmente ha acquistato i terreni limitrofi, ha fatto case, ha fatto dependance eccetera, e alla fine siamo arrivati su 70.000 metri quadrati, ecco, per un totale di spesa di 350 milioni di dollari dai 35 milioni dell'acquisto originario, realizzando quello che è stato già definito il gioiello della corona di Los Angeles. Quindi se volete accaparrarvelo, accatatevillo, come diceva una volta Sofia Loren, con 400 milioni di dollari è vostro. Non c'è scritto se c'è un minimo di trattamento. Abilità. Probabilmente no. Forse per un paio di dollari, un paio di migliaia di dollari, tanto su queste cifre cosa vuole che sia. Però magari 2000 dollari così da mettere da parte, si sa mai, ci si va fuori a cena da quelle parti con 2000 dollari in quelle zone. Vabbè, insomma, comunque se vi capita, se avete volontà di trasferirvi a Los Angeles, c'è questa occasione imperdibile, ma ce ne sono, vi dicevo, anche delle altre, sempre relative a quella zona, intorno agli 80 milioni, insomma, delle cose molto più accessibili, per non esagerare. Ah, diciamo così. Con noi c'è Madame e Marrakesh con Volevo Capire.

Love is Stronger Than Pride era la voce di Sade di qualche tempo fa. E intanto fra poco avremo lo spazio dedicato alla viabilità, ma intanto c'è Teddy Swims e questa Mr. Know It All.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne si procede in coda tra l'innesto con la 28 Cessalto in direzione Venezia e sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano, rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste, nella stessa direzione rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano, e sulla tangenziale sud di Verona per un veicolo in panne code tra San Martino Buonalbergo e Alpozà in direzione Verona Nord. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.

Stessa direzione Paola Iezzi. Paola Chiara, ultimamente insomma lei anche molto più da solista, no? Ecco, questo l'abbiamo scoperto. Parliamo dei nostri amici a quattro zampe stamattina. Parliamo soprattutto del fatto di quelli che scappano di casa, cioè, o si perdono, escono, no? Questi smarrimenti accidentali un po' in tutta Europa ce ne sono spesso, purtroppo, poi effettivamente la ricerca del cane, del gatto, no? Da parte dei proprietari, insomma, sempre così in apprensione per sperare appunto che torni a casa sano e salvo. Beh, comunque i cani scappano dal proprio ambiente domestico il 43% in più rispetto ai gatti. E tra l'altro, facendo una classifica a livello europeo, è in Italia che questi smarrimenti accidentali avvengono più spesso. Il 50% infatti degli smarrimenti accidentali di cani e gatti avviene in tutta Europa, avviene in Italia. A confermarlo una ricerca che ha analizzato i dati reali, in effetti, di migliaia di pet tracciati in tutta Europa tra marzo e maggio di quest'anno, registrando oltre 4.000 uscite dalla zona sicura. Sorridiamo, però, in effetti, per quando, cioè, a chi capita sta cosa è, come dicevo, momenti di apprensione. 2.000 sono avvenute di questi casi, appunto. 2.000 sono avvenute in Italia. Per quel che riguarda la classifica, poi si procede con la Francia, che ha un 30% di casi in tutta Europa, 50% dicevo in Italia, e la Germania con soltanto l'8%. La ricerca è stata fatta da Kippi, che è un'azienda specializzata nello sviluppo di microchip e dispositivi intelligenti proprio per il monitoraggio e la sicurezza di cani e gatti. Diciamo pure che è anche un po' un ritratto inaspettato che smonta alcuni luoghi comuni. Ad esempio, decreta la propensione alla fuga soprattutto un qualcosa che è legato non soltanto all'età e al sesso, ma anche al suo stile di vita e, nel caso dei cani, la taglia. Ecco, gli animali abituati a vivere principalmente all'aperto tendono un po' più spesso a superare i confini, anzi tre volte di più rispetto a quelli che vivono in appartamento, registrando una media di oltre 8 allarmi contro i meno di 3 di chi vive tra le mura di casa. Tra i cani poi la taglia, dicevo, conta molto. Gli esemplari che superano i 20 kg fanno registrare una media di allarmi 4 volte superiore a cani mini, cioè quelli oltre i 5 kg. Anche l'eterna sfida tra cane e gatto riserva una controtendenza, perché i cani scappano il 43% in più rispetto ai gatti, dimostrandosi quindi più irrequieti nel gestire il perimetro dello spazio domestico. Però su questo giocano anche le razze. Ecco, dipende infatti un po' dal DNA il fatto che scappino, e anche le attitudini quindi. In cima alla classifica dei più dinamici tra i cani troviamo quelli da pastore o da lavoro, come Border Collie, Jack Russell, Siberian Husky, che hanno un innato praticamente bisogno di esplorazione, di movimento, di indipendenza, e quindi casa o giardino non bastano più. Sul fronte felino invece le medaglie d'oro della fuga vanno al siamese, io ne avevo uno quando ero più piccolo ma non è mai scappato, vabbè, e il Maine Coon, che sono aristocratici, ok, del mondo animale, hanno un'identità territoriale marcata, però sono costantemente impegnati a difendere e ampliare i confini del proprio perimetro. E poi c'è un dato curioso riguardo l'orario. Si potrebbe pensare che in effetti queste fughe avvengano di notte o durante la confusione del fine settimana, e invece no, i dati raccontano il contrario. I cani amano la stabilità notturna. Appena il 7% degli animali scappa tra le 22 e le 6. Si muovono soprattutto di giorno. Il picco delle fughe, vuol dire, sono alle 8 del mattino, e poi c'è una seconda ondata all'ora di pranzo. Quindi è una questione proprio di routine domestica, legata a momenti in cui la vita di famiglia si mette in moto, la guardia degli umani inevitabilmente si abbassa. Beh, a livello geografico, rientrando in Italia, la mappa delle fughe si concentra al nord, che copre la metà delle segnalazioni nazionali. Veneto in testa, poi Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. E dicevo appunto che 50% dei casi in Italia e 30% in Francia, quindi tutti e due rappresentano l'80% degli allarmi europei. Un dato che da una parte è legato al clima mediterraneo e dall'altro anche una diffusione di case con giardini, dove appunto vivere fuori è una scelta comune e quotidiana. E da qui la possibilità di guardare all'erba del vicino come minimo, e poi è del vicino del vicino e del vicino del vicino del vicino, e quindi avanti così finché purtroppo si perdono e poi bisogna andare a ricercarli. Vabbè, insomma, state attenti al vostro cane e al vostro gatto, che non faccia la stessa scelta appunto così da nomade, che se ne vada in giro, mi raccomando. Sienna Spyro è con noi, questa è la sua Material Lover.

Francesco Gabbani, la sua Summer Funk, prossima data se vogliamo vederlo dal vivo, non molto lontano da noi, perché basta andare a Bibione al parcheggio del piazzale Zenith, tra l'altro due passi dal mare, quindi effettivamente una bella location per questo concerto appunto di Francesco Gabbani in questa estate 2026, benissimo, quindi il 20 di luglio. Ma fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione, le nostre notizie flash delle 9:30, lo raggiungeremo anche grazie a Somber e la sua Potential.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: something I want to talk about.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Scade oggi il termine ultimo per il pagamento della giunta ferie obbligatoria in Slovenia, che quest'anno prevede un minimo legale di 1.481,88 euro lordi. Nonostante la maggior parte delle aziende abbia già adempiuto all'obbligo, i settori finanziario, assicurativo e farmaceutico si confermano al vertice per i premi più alti, con picchi vicini ai 3.000, seguiti dalla grande distribuzione che si è attestata tra i 1.500 e i 2.000 euro. I dati dell'amministrazione pubblica confermano un trend di spesa in costante crescita. Per le aziende non in regola sono previste sanzioni fino a 20.000 euro, salvo comprovate crisi di liquidità che consentono di posticipare il versamento, ma non oltre il 1 novembre. È entrata oggi in vigore la nuova normativa doganale europea per gli acquisti online da paesi extra UE di valore inferiore a 150 euro. La misura introduce un dazio provvisorio di 3 euro per ogni tipologia di merce fino alla riforma definitiva del 2028, impattando soprattutto piattaforme come Temu e Shein, calcolato alla dogana e non al momento dell'ordine. La tariffa non si applica se la merce viene spedita direttamente dall'interno dell'UE. La riforma comporta anche l'aumento delle spese di rappresentanza doganale e l'abolizione del rimborso di IVA e dazi per i resi, tranne che per i prodotti difettosi o non conformi, il cui rimborso è richiedibile entro un anno. La Corte Suprema degli USA ha spianato la strada agli stati per imporre restrizioni agli atleti studenti transgender, confermando le leggi di Idaho e West Virginia che vietano loro di partecipare agli sport femminili. Altri 25 stati hanno leggi simili. La legge mira a garantire gare in condizioni di parità. I giudici hanno annullato le decisioni dei tribunali minori che favorivano gli studenti transgender che contestavano i divieti nei due stati, definendoli una violazione della Costituzione e di una legge federale antidiscriminazione. Carmelo Cinturrino è stato destituito definitivamente dal servizio. Il provvedimento del capo della Polizia di Stato italiana, Vittorio Pisani, è stato deciso il 20 maggio scorso e notificato in carcere all'ex assistente capo del commissariato Mecenate. Due giorni dopo, l'ex agente è detenuto per l'omicidio di Abdelrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio scorso nei pressi del boschetto di Rogoredo a Milano. È tutto per le notizie, le 9.33 minuti.

riesco. Maria Antonietta Colombre con Senza Vestiti. Beh, questo caldo, te credo. Allora, voi seguite qualche influencer da qualche parte, su qualche piattaforma, su qualche social? Beh, ce ne sono in effetti tanti, ultimamente però non ci sono più quelli veri, nel senso che sono generati dall'intelligenza artificiale. Ecco, c'è un crescente ricorso, diciamo, da parte delle aziende a questi influencer, no? Perché una volta succedeva al contrario, uno si ingegnava e diventava influencer e poi si metteva in contatto o riceveva contatti da parte delle aziende. Adesso invece succede che gli influencer vengono proprio generati apposta dalle aziende. È una cosa che in effetti fa un po' specie, ma ci ha lavorato sopra il Guardian, questo giornale che ha evidenziato come appunto l'impiego di avatar digitali, però realistici, permette ai marchi di simulare recensioni e interazioni tipiche degli utenti, però risparmiando sui costi e moltiplicando le campagne attive, una pratica che però purtroppo spesso omette che questi soggetti mostrati sono frutto dell'intelligenza artificiale. Cioè, non lo dicono, semplicemente non lo dicono. Sembra che però tutto questo cambierà dal 2 di agosto, quando l'AI Act introdurrà per i paesi dell'Unione Europea l'obbligo di etichettare chiaramente i materiali audiovisivi creati o manipolati da sistemi automatizzati. Succede già lo fanno molti, ma molti non lo fanno, e questi che non lo fanno non va bene. In pratica, seppure l'uso di influencer virtuali di per sé non è un problema, secondo gli esperti si deve permettere all'utente, che può essere più o meno esperto in effetti, di comprendere se quello che sta osservando è un personaggio vero oppure uno generato dall'intelligenza artificiale. Nei casi riportati dal Guardian ci sono degli influencer inventati al computer che sponsorizzano marchi di moda, oggetti di arredo, cosmetici, quindi praticamente sono delle vere e proprie agenzie che nascono proprio con questo obiettivo. Dicono che praticamente gli influencer umani hanno di fatto distrutto il settore, visto che le aziende si stanno orientando proprio verso l'intelligenza artificiale per eliminare quelli che sono stati i problemi legati proprio agli influencer umani, come cattiva pubblicità, opinioni personali, ma anche tariffe orarie e fotografi impegnati in queste cose. Un esempio di un influencer digitale che sta avendo un grandissimo successo su Instagram è una certa Lil Michela, che nel corso degli anni ha siglato collaborazioni e contratti di sponsorizzazione con marchi di primissimo piano nel settore della moda, indossando, per così dire, i capi dei brand, inserendosi poi perfettamente in contesti fotografici reali, semplicemente poi lavorandoci sopra, no? Ecco, oltre alla moda, tra l'altro, ha sviluppato pure una, mettiamola tra virgolette, carriera musicale. Ha pubblicato alcuni brani sulle principali piattaforme di streaming, per cui è possibile anche ascoltarle. Questo poi fa subentrare un altro problema, cioè quello proprio della musica e delle voci, delle canzoni create con l'intelligenza artificiale. I dati di un'associazione di consumatori, la Which, indicano che il 70% degli utenti non è in grado di distinguere i contenuti reali da quelli generati artificialmente. Quindi è necessaria una comunicazione inequivocabile. In effetti sono fatti molto bene, però diciamo qualcosa. Se state attenti, veramente, bisogna stare attenti qualche volta, qualcosa vi fa capire, insomma, che si possono sgamare questi personaggi, queste situazioni create con l'intelligenza artificiale. La maggior parte dei video, in effetti, che Which ha analizzato quest'anno ha riguardato degli annunci sponsorizzati sui social media, dai quali appunto le big tech poi traggono profitto. A tal proposito, soltanto l'anno scorso i social hanno generato oltre 4 miliardi e 400 milioni di entrate da pubblicità ingannevole, alla fine, tra cui anche dei post creati appunto dall'intelligenza artificiale, che quindi non è stata distinta da quelli veri da parte dell'utenza, e quindi c'è stato, li hanno seguiti. Ecco, quindi attenzione, speriamo insomma che qualcosa effettivamente cambi dal 2 di agosto, che sia più possibile capire, avere quindi un disclaimer praticamente, cioè un qualcosa che ti dica che attenzione, questo è stato creato dall'intelligenza artificiale, non è una situazione, non è una canzone fatta da un cantante, non è un personaggio vero, eccetera eccetera, no, per permetterci di valutare, dire ah che bello, è stato fatto bene, e non dire ah che bravo questa persona, che poi persona non è. Insomma, vedremo dal 2 di agosto se effettivamente cambierà qualcosa. Con noi c'è Harry Styles. Un paio di anni fa ci cantava questa canzone che ci porta così a delle cose dolci e fresche, queste di Watermelon Sugar.

Giovanissima, 26enne, arriva da Los Angeles, Gracie Madigan Abrams, o semplicemente Gracie Abrams, che noi ci siamo ascoltati tranquillamente questa mattina. Adesso anche con Paul Russell in questa mattinata di questo mercoledì 1° di luglio con la sua High Maintenance.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne si procede in coda tra l'innesto con la 28 Cessalto in direzione Venezia e sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano, rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Sulla tangenziale di Mestre per traffico code tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste, nella stessa direzione rallentamenti tra Rotatoria Miranese e Castellana. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e sulla tangenziale sud di Verona per un veicolo in panne, code tra San Martino Buonalbergo e Alpozzà in direzione Verona Nord. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
5: Sigla single della settimana.
6: È uscito da poco The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo infatti è Night Shift Superstar.

0: domenica.
1: La nostra vita è fatta di ricordi, cose che ricordiamo del passato, che ci aiutano ad affrontare le cose del futuro, ricordi positivi, ricordi negativi. E beh, ogni tanto studiano un po' come sono fatti e come si creano questi ricordi. E sembra che, da un recente studio, il cervello ricordi in modo più preciso gli eventi inaspettati. Perché quando viene colto di sorpresa, cerca di acquisire il maggior numero di informazioni sensoriali dall'ambiente circostante. Questo perché? Perché aggiorna in questo modo la memoria interna e si prepara così a rispondere in modo più rapido a situazioni simili, appunto inaspettate di nuovo, nel futuro, per cui diciamo è molto meglio poi l'affrontare la cosa. Lo dimostra un esperimento che è stato condotto dagli psicologi dell'Università di Sydney, con dei risultati pubblicati sulla rivista Jane Neurosi, che potranno essere utili anche a migliorare efficienza e prestazioni proprio delle reti neurali e dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, diciamo che c'è un punto fermo in quell'annoso dibattito sulla cosiddetta efficienza adattiva, cioè il modo in cui il nostro cervello spende le sue energie per far fronte alle pressioni provenienti dall'ambiente esterno. Per studiare questo fenomeno, i ricercatori hanno chiesto a 40 volontari di osservare dei lampi luminosi che apparivano intorno ad un cerchio, a volte in maniera prevedibile, altre volte a sorpresa. Beh, durante il test è stata misurata la loro attività cerebrale proprio tramite un elettroencefalografo ed è stata monitorata la reazione delle loro pupille. Beh, i partecipanti hanno risposto in modo più rapido e accurato ai lampi luminosi attesi, ma hanno avuto più difficoltà a ricordare la loro posizione esatta rispetto a quanto accadeva con i lampi inattesi. Lo studio quindi dimostra che il cervello reagisce a quelli che sono gli eventi familiari in due fasi. In un primo momento prevede ciò che sta per accadere, quindi prepara e predispone il corpo a reagire rapidamente. Quando poi riconosce che l'evento è quello che si aspettava, decide di risparmiare energia, non elaborando in modo accurato le informazioni provenienti dall'ambiente esterno. E quindi fa in maniera diversa se questo è aspettato o inaspettato. Comunque, sia gli eventi attesi che quelli inattesi sono stati rappresentati nella corteccia cerebrale entro 100 millisecondi dalla visione del lampo, ma invece gli eventi inattesi sono stati rappresentati appunto più chiaramente nelle onde cerebrali rispetto a quelli attesi, quindi vengono elaborati in maniera completamente diversa. E quindi questo studio, diciamo, ci apre a delle nuove possibilità, dei nuovi approcci a quello che è appunto il nostro modo di pensare e di ricordare le cose.

È tutto per questa mattinata, per questo primo di luglio. Vi auguro un buon proseguimento di questa giornata, di questo mercoledì. Non squagliatevi al sole, al caldo, mi raccomando. E ci risentiamo sabato, come sempre, dalle 8 alle 10:30. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il presidente del partito Focus Marco Lotrich, insieme alla segretaria generale Monica Kirbisch-Reuss, ha denunciato penalmente Alenka Bratušek, presidente della commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche, ipotizzando i reati di abuso d'ufficio e negligenza. L'accusa si riferisce alla seduta urgente dello scorso 19 giugno sul presunto finanziamento illecito di Focus. Secondo i denunciati, Bratušek avrebbe violato il regolamento parlamentare convocando e gestendo un dibattito su materie estranee alle competenze della Commissione. Nello specifico, la discussione riguardava un periodo in cui il partito non riceveva fondi pubblici. Ignorando i richiami formali ricevuti durante la seduta poi interrotta, Bratušek avrebbe favorito un attacco politico a danno della reputazione di Focus. Nell'ambito della cooperazione bilaterale e al fine di garantire la sicurezza dei turisti, 4 agenti della polizia slovena affiancheranno i colleghi croati fino al 14 agosto nelle località di Pola, Novalja, Vodice e Velia. L'iniziativa si inserisce nel progetto Destinazione Turistica Sicura, attivo dal 2011 per tutelare gli oltre 1,8 milioni di cittadini che visitano la Croazia, e vedrà gli agenti impegnati nel controllo del territorio, nella gestione dell'ordine pubblico e nell'assistenza diretta ai propri connazionali. Per l'occasione l'ambasciata slovena a Zagabria ha inoltre pubblicato sui canali ufficiali le raccomandazioni aggiornate per i vacanzieri. A quasi una settimana dal devastante sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela, il bilancio delle vittime ha quasi raggiunto quota 2000, un dato purtroppo provvisorio a causa delle migliaia di dispersi, ma i soccorsi continuano ad alimentare la speranza. Ben oltre il limite critico delle 72 ore dall'evento, i soccorritori sono riusciti a compiere un miracoloso salvataggio, estraendo vivo dalle macerie un bambino di soli 3 anni immediatamente ospedalizzato. Se da un lato il conteggio delle persone tratte in salvo supera le 6.400 unità, la situazione generale nel paese resta drammatica. Migliaia di sfollati necessitano infatti di cibo e ripari immediati, mentre si fa sempre più concreto e preoccupante il rischio di focolai epidemici. A giugno si è registrato il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo, lo afferma Copernicus, l'agenzia climatica dell'Unione Europea, che registra temperature giornaliere superiori a quelle record del 2023-2024 per questo periodo dell'anno. Il picco il 21 giugno con 21 gradi, dati non inattesi anche legati al riscaldamento portato dal fenomeno climatico El Niño, quest'anno annunciato come particolarmente intenso. Con le temperature oceaniche a questi livelli e del Niño all'orizzonte, probabile, stima Copernicus, il superamento di ulteriori record nei prossimi mesi. È tutto per le notizie, le 10.33 minuti.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.

0: vederti mai più.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, ancora una buona giornata a causa di un incidente. Segnaliamo code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Padova, a causa del traffico intenso, si rallenta tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano. Rallentamenti tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
4: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
3: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
4: Vieni a vivere l'emozione.
5: Nella nostra comunità. Una scuola al mese.
6: Ben ritrovati da Beatrice Zizza in una nuova puntata di Nella nostra comunità, per un appuntamento dedicato alle scuole della comunità nazionale italiana. Oggi però ci spostiamo in Croazia, precisamente a Rovigno, per conoscere da vicino la scuola media superiore italiana. Si tratta di un istituto che offre un ventaglio davvero ricco di programmi, a partire dal liceo agli indirizzi professionali in sanità, economia e commercio, ma anche turismo. Ma soprattutto è una scuola dove si respira curiosità, impegno e tanta voglia di fare. A guidarci alla scoperta di questa realtà è stata la preside Ines Venier, che ci ha raccontato l'offerta formativa e i valori che l'istituto cerca di trasmettere ogni giorno ai propri studenti.
7: La nostra scuola, per quanto riguarda la struttura degli indirizzi, potrebbe essere definita come una scuola polivalente. Infatti, la struttura degli indirizzi è diversificata. Quindi il programma tradizionale che portiamo avanti già da decenni, quindi appunto il programma liceale. Concretamente noi offriamo quello del generale, liceo generale, però attualmente abbiamo anche due classi in biforcazione tra il liceo generale e quello linguistico. Ma disponiamo anche della verifica per quanto riguarda l'indirizzo matematico-scientifico. Accanto a questo nostro programma tradizionale offriamo uno spettro abbastanza vasto di indirizzi professionali, quindi ovviamente indirizzati alla formazione professionale dei ragazzi. Siamo presenti nel campo dell'economia e commercio con il programma del tecnico in economia aziendale, che è il nuovo programma, il nuovo curriculum introdotto con l'avvio della riforma modulare, che va a sostituire il vecchio programma del perito economico. In questo stesso campo noi offriamo anche l'indirizzo dei commessi. Poi nel campo del turismo e ristorazione offriamo il nuovo programma, anche in questo caso con la modulare, del tecnico dei servizi turistici, che va a sostituire il programma del perito alberghiero turistico. Un terzo indirizzo è quello dell'estetista, un ulteriore campo che è quello dei servizi personali. L'estetista va in effetti a sostituire l'indirizzo dell'estetista medico, che invece si trovava, perché ormai ecco, non esiste più, il Ministero l'ha abolito, nel campo della sanità e previdenza sociale. E in questo campo noi offriamo pure il tecnico fisioterapista e l'assistente dentale. Quindi in effetti siamo l'unica scuola media superiore italiana che offre dei programmi in questo campo. Ecco, possiamo dire che Questa è una caratteristica, una peculiarità della nostra offerta formativa che ci differenzia dalle altre. Tutto questo per dire che riteniamo di poter offrire una serie di indirizzi molto validi che attirano l'interesse dei ragazzi che si iscrivono alla scuola media, ma soprattutto perché questi indirizzi offrono molte opportunità e molti sbocchi lavorativi. Devo dire che grazie anche al sostegno di molti soggetti, in primis l'Unione Italiana, noi abbiamo quindi grazie ai mezzi del governo italiano abbiamo potuto allestire dei laboratori appunto per poter avviare questi indirizzi particolari. E poi grazie alle collaborazioni, alle donazioni, agli aiuti innanzitutto da parte del nostro fondatore, la Legione Istriana, poi della città di Rovigno e la comunità degli italiani di Rovigno, grazie devo dire anche a molte persone fisiche, riusciamo a portare avanti tutti questi indirizzi.
6: Impegnativo.
7: Ovviamente impegnativo, ecco, puoi immaginare quanto sia difficile far l'orario, ecco. Ma noi lavoriamo tanto sul rapporto tra allievi e insegnanti. Innanzitutto io personalmente ritengo che sia una cosa molto importante il rispetto reciproco, ma anche riuscire ad instaurare un rapporto di collaborazione, di stima, quando si riesce ad instaurare un rapporto libero, quando i ragazzi si sentono liberi di comunicare con gli insegnanti, ed è una cosa che noi sollecitiamo continuamente, perché, e posso dirlo anche per mia esperienza, ogni volta quando c'è un problema, che non deve essere anche un grande problema, ma a questa età è chiaro che
6: certo. Ecco,
7: anche un piccolissimo problema diventa grande. Quindi prima che diventi grande, allora dico, bisogna parlare, bisogna comunicare. Soltanto con la comunicazione si possono risolvere le cose. Ecco, vedo che i ragazzi lo fanno e si sentono liberi, e poi vediamo anche che molto spesso chiedono di parlare con la psicologa, con la pedagogista, e questo è già un passo grande, ecco, rispetto a qualche anno fa, perché sempre si pensavano ma no,
6: sì, sì,
7: tu vai dallo psicologo,
6: sei
7: no, oggi ormai è diventata una cosa naturale, spontanea, e penso che sia un bene, ecco, perché c'è bisogno oggi, ecco. La comunicazione è sempre alla base di tutto, ed è qua che molto spesso le cose scricchiolano. Grazie a questo rapporto aperto che abbiamo con i ragazzi, allora ecco, si possono fare tante cose e i risultati non mancano davvero. Ecco, sono sicura che i ragazzi le avranno raccontato tante belle cose.
6: Tutto.
7: Sì, bene, grazie.
6: Un esempio concreto di questi valori arriva direttamente dal laboratorio di teatro, di cui ci racconterà di più Larissa Regobbis, insegnante di italiano. Un progetto che aiuta i ragazzi ad aprirsi, a conoscersi meglio, a comunicare e, perché no, anche a migliorare la dizione. Con lei Giulio, uno degli studenti più attivi, ha raccontato come il teatro sia diventato per lui uno spazio di libertà e di espressione personale.
0: Dunque, il laboratorio teatrale è nato più o meno 3 anni fa proprio per poter creare qualcosa di nuovo, di creativo in questa scuola, e devo dire che l'adesione è stata proprio notevole, perché ci sono più di 20 ragazzi coinvolti che partecipano attivamente e anche divertendosi a questo laboratorio. Stiamo svolgendo anche dei laboratori di dizione all'interno del laboratorio teatrale con l'attrice Anna Maria Ghirardelli del Dramma Italiano. Quindi lei viene ad aiutarci per preparare i ragazzi appunto a pronunciare correttamente soprattutto le vocali, che si sa in Istria, ecco, hanno, diciamo, una pronuncia diversa da quella in Italia, e quindi questo è un grande lavoro che si sta facendo all'interno del laboratorio. Inoltre stiamo preparando degli spettacoli sia in italiano che in istroveneto, ma pure nei 4-5 istriotti presenti in questa zona, perché abbiamo la fortuna di avere ragazzi appunto provenienti da molte località in cui si parla l'istriotto. Quindi ecco, stiamo facendo davvero un grande lavoro, partecipiamo a molti concorsi, ne vinciamo anche molti, quindi oltre a divertirci creiamo anche dei lavori che poi rimarranno per sempre in questa scuola, visto che vengono registrati poi dal laboratorio di arti visive, e i ragazzi poi anche imparano, perché traiamo anche delle storie dalla letteratura oppure dalle storie dei nostri autori locali. Beh, i risultati si vedono, devo dire che una ragazza che aveva proprio la pronuncia croatissima, ad un tratto ha iniziato a parlare finalmente con una pronuncia italiana e si è stupita anche lei di questa cosa. E poi si stanno facendosi dei lavori, diciamo, dipende poi dalla persona. Cioè, abbiamo ragazzi italiani che non hanno difficoltà a imparare presto, perché anche loro hanno un po' la pronuncia scorretta, non sono tutti perfetti, certo. Anche se quelle... però i risultati si vedono, ecco, mano a mano che si va avanti con i laboratori ci sono dei miglioramenti. L'esempio più grande, diciamo, è il concorso dell'Umpli Veneto, che ecco, ci ha portato a 3 primi premi in 3 anni, quindi siamo davvero contenti di questo lavoro. L'anno scorso abbiamo partecipato con la Tabacchina, dove abbiamo messo in scena anche canzoni rovignesi, la nostra cultura appunto autoctona, tradizionale. E poi partecipiamo anche all'Istriotto, anche lì abbiamo vinto dei primi premi, però abbiamo in piano la continuazione di una scenetta fatta qualche anno fa e vorremmo fare la parte numero 2 con 4 istriotti. E poi chiaramente parteciperemo anche quest'anno all'Umpli Veneto nuovamente, ma la novità è lo spettacolo che stiamo preparando con l'attrice Anna Maria Ghirardelli. E, oltre a questi spettacoli che ho già nominato, a queste rappresentazioni che ho già nominato, che sono più amatoriali perché sono i ragazzi anche a scrivere le scene assieme a me anche a lezione, adesso stiamo preparando una cosa più professionale, grazie alla signora Ghirardelli, in cui presenteremo delle scene riguardanti la nostra scuola, una scuola in Istria di molto tempo fa, e alcune situazioni verranno paragonate alle situazioni di oggi, quindi un tema molto attuale, perché si vedrà appunto in quale modo reagiscono sia i genitori che gli alunni stessi o i docenti in determinate situazioni. Sì, dunque io ho scelto di far parlare Giulio proprio perché lui non voleva partecipare al laboratorio teatrale, lui era lo scientifico, diciamo, della scuola. E poi pian piano ha iniziato, l'ho coinvolto perché ha una buona pronuncia, infatti è italiano, l'ho coinvolto e ha detto: oh, io mi sto divertendo, quindi voglio partecipare quest'anno al laboratorio teatrale. Infatti ha ricevuto, anche l'anno scorso già l'abbiamo coinvolto con altre scene, e quest'anno è particolarmente interessante perché quando abbiamo scelto i testi da prendere in esame, dal quale trarre le scenette, ad un certo punto io vedo il nome di sua madre, quindi la madre è l'autrice di questi testi, e lui ha detto: allora assolutamente farò parte di questa scenetta. E quindi ecco, una cosa davvero che ci ha stupito anche la signora Ghirardelli, e quindi abbiamo partecipato con più entusiasmo a questo progetto, e soprattutto Giulio.
8: Quindi attualmente stiamo facendo un progetto quindi stiamo pianificando anche di fare un bello spettacolo teatrale in cui io faccio il podestà, che sarebbe questa figura dei tempi ormai passati. Ho a cuore abbastanza questo progetto, perché comunque i documenti da cui è stato estrapolato tutto questo spettacolo teatrale sono comunque di un documento di mia mamma, quindi sono felice di questo. E invece in altri ambiti e spettacoli ho avuto la possibilità di fare il Conte di Alba Fiorita della Locandiera l'altro anno, che è questo spettacolo che è sempre del lavoro teatrale. L'altro anno è stato vincitore del concorso Umpli Veneto, primo posto, invece il prof, il loro, quello è arrivato?
9: Ma loro sono...
8: loro non, tipo, non sono in classifica, però noi siamo arrivati prima.
10: Voi siete
8: okay, sì, okay. Perché sì. Non l'ha detto.
10: Viva la competizione, ok.
8: Sì, quindi siamo molto premiati sia diciamo qua in Croazia ma anche all'estero.
10: Come mai hai scelto di partecipare al laboratorio di teatro?
8: Perché mi diverto veramente, io rido come un matto e quindi il divertimento è al primo posto, poi si può anche sempre imparare un po' di retorica, un po' parlare col pubblico.
10: Un po' magari ad aprirti di più, è sempre stato così tu?
8: Sì, dai. Possiamo dire, in prima ero molto più timido, sì.
6: Il gusto per le parole continua anche con Sandro Manzin, docente di italiano che ci ha offerto una panoramica sui numerosi concorsi letterari a cui partecipano gli studenti. E a darci una prospettiva dal banco di scuola ci sono stati Nicolas, Lana e Nico che hanno condiviso con entusiasmo la loro esperienza tra racconti, poesie e premi.
11: Sì, noi ci dedichiamo tutto l'anno a determinati concorsi, progetti. Posso parlare adesso dei progetti ai quali i nostri allievi sono stati premiati. Dunque abbiamo il Festival dell'Istrioto, concorso letterario video nell'ambito del Festival dell'Istrioto, che questo festival ha come scopo appunto la valorizzazione dell'Istrioto, e noi abbiamo partecipato con dei testi in rovignese. Desidero sottolineare, sempre nell'ambito del concorso letterario e video del Festival dell'Istrioto, che certi nostri studenti hanno partecipato anche tramite le comunità operanti nel territorio. Altri concorsi, dunque abbiamo il concorso Mailing List Istria. E dunque questi premi, io direi che sottolineano, premiano l'eccellenza, il forte legame tematico dei nostri allievi con il territorio di insediamento storico. Il progetto PC Fritti Culivirse Suffagade, si tratta di un cortometraggio, dunque di un documentario. Abbiamo vinto il premio speciale Umpli Veneto nell'ambito della ricerca enogastronomica. Qual era l'obiettivo generale? Dunque, conservare e promuovere il patrimonio immateriale di Rovigno, dunque gastronomico, linguistico e musicale. I punti di forza di questo progetto era che noi abbiamo seguito un approccio interdisciplinare, ovvero abbiamo fatto una ricerca linguistica, in questo caso abbiamo usato il dialetto istroveneto rovignese con dei termini che abbiamo inserito all'interno, istrioti rovignesi. Abbiamo inoltre sviluppato il canto, ovvero gli allievi, attraverso un laboratorio musicale guidato dal professor Giuricin Alessio, hanno appreso la bitinada, dunque l'Iven Super di Casale. Abbiamo studiato la storia, le arti visive appunto e la cucina, il patrimonio enogastronomico di Rovigno. C'è stata una collaborazione intergenerazionale, dunque abbiamo coinvolto esperti locali, gente del posto, Mauro Venier, un pescatore, Antonio Curto, un contadino, Sergio Ferrara, un cuoco che cura tutte le tradizioni gastronomiche rovignesi, e il quartetto vocale Nuove Quattro Colonne. E quello che desidero sottolineare, c'è stato un coinvolgimento di istituzioni chiave per quanto riguarda l'identità rovignese, ovvero la Comunità degli Italiani Pino Budicin, la Società Artistico-Culturale Marco Garbin e l'istituzione Casa della Battana. E abbiamo documentato la filiera mare e terra, dunque unendo storia, economica e identità.
12: Io ho partecipato a vari concorsi letterari per quanto riguarda la poesia, perché io scrivo già a partire dalle elementari. Ho partecipato al concorso letterario Festival dell'Istrioto. Ho scritto una poesia in rovignese chiamata Tradida, cioè tradita in italiano, che parla un po' dei miei sentimenti, eccetera. È un po' una chiave di sfogo. Poi ho partecipato anche al concorso letterario Istria Nobilissima.
10: E scrivi solo qui a scuola per questi concorsi o anche nel tuo tempo libero per te?
12: All'inizio, praticamente questo è iniziato come una chiave di sfogo, e poi alle elementari una mia ex insegnante l'ha, diciamo, trovato interessante questo mio sfogo, questo mio modo di scrivere, e ha capito che magari questo potrebbe anche diventare materiale di concorsi, eccetera. E da lì è partito tutto.
9: Mi chiamo Nicolas e sono della seconda liceo generale e ho partecipato al video Pisci fritti pulivere su Fagade insieme a tutta la mia classe. In pratica abbiamo iniziato, il video inizia con noi amici, quindi tutta la classe, diciamo, che camminiamo giù per una via molto conosciuta di Rovigno, la Grisia, e parliamo di come praticamente i nostri nonni mangiavano questo piatto molto famoso, molto umile e anche facile da ottenere, diciamo, e di come alcuni di noi non l'abbiano mai provato. E allora ci è venuta l'idea di andare ad intervistare il pescatore e pescare un paio di pesci con lui, per poi ad andare ad intervistare il contadino e prendere le verze. E poi siamo andati tutti allo spaccio Matica, dove abbiamo anche intervistato il cuoco, e lui ci ha fatto il piatto, ci ha fatto provare questo piatto. E per concludere nel video abbiamo tutti insieme cantato una bitinada molto famosa di Rovigno, Liva su parli casale, spero che l'ho pronunciato bene.
8: Io sono Nico, ho partecipato anch'io a vari concorsi letterari, però mi sono concentrato più sulla prosa. Ho partecipato al Festival dell'Istrioto, dove ho ottenuto il terzo premio
10: con
8: un racconto che si chiama Barabiga, che è praticamente una baia a nord di Rovigno, e racconta, diciamo, come la generazione di mio nonno sapeva andare lì a divertirsi, costruire le case sugli alberi. Questo va a collegarsi anche alla mia passione per i toponimi locali, perché ritengo importante che devo sapere dove vivo e, insomma, le tradizioni. Questa passione è nata perché mi era interessante ascoltare i miei nonni a casa parlare in rovignese, e allora, diciamo, ho imparato anch'io a parlarlo un po', e adesso mi sto impegnando per parlarlo più fluentemente.
6: Poi spazio alla scienza, con Andy ancora una volta Giulio impegnati in un progetto dedicato a Margherita Hack, per poi passare a un percorso che li ha portati alla scoperta del territorio e anche a guardare la matematica con occhi diversi, con un po' di competitività.
13: Quindi, ecco, abbiamo anche un progetto da fare che riguarda la Margherita Hack, che è un progetto in tre fasi. In pratica riguarda, cioè, si vuole ricordare questo personaggio, e si può partecipare scrivendo, non so, dei saggi, delle poesie, oppure anche facendo vari video o così. Per quanto riguarda lo studio del territorio, anche un facoltativo molto interessante, dovevamo vari progetti, tra cui quindi la collezione storica di Trieste e Rovigno, che riguarda la collezione storica che ha fatto proprio questo percorso, quindi Trieste, Rovigno, Venezia e adesso Chioggia. 2 anni fa, se non sbaglio, siamo andati anche a Chioggia proprio a visitarla, presso il Museo Olivi. È una collezione enorme che abbiamo provato a ricostruire in parte qui nella nostra scuola, nel nostro laboratorio, e certi esemplari si possono vedere ancora adesso sui corridoi, e anche nel laboratorio, se non sbaglio, abbiamo diversi non so, tipo pesci o cose così, che abbiamo fatto noi da soli. E in pratica abbiamo ricevuto dei pesci, questi organismi proprio dai pescatori, e abbiamo preparato una soluzione dell'alcol e abbiamo messo nei contenitori di vetro, e adesso ogni tanto controlliamo, perché come il tempo passa, certe volte bisogna anche riempire, ovvero aggiungere un po' di alcol, così che non rimangano al secco. Okay. Invece l'altro progetto che abbiamo fatto riguarda il cofanetto delle specie marine, quindi urticanti, alloctone e protette del mare Adriatico settentrionale, che in pratica abbiamo fatto tipo delle non so come spiegare, però c'erano tipo delle carte, su una facciata c'era il disegno e il nome dell'organismo, quindi in croato, in latino e in italiano, mentre sulla parte, quindi sul retro, c'era una piccola descrizione di come si nutre, cos'è, insomma, una piccola storia su questo organismo.
8: Quindi durante l'anno scolastico abbiamo sia varie possibilità di partecipare a competizioni, ma anche varie attività, come la giornata del P-Day dedicata a questo simbolo matematico il 14 marzo, in cui abbiamo varie attività come l'escape room, dove ci sono degli esercizi matematici o problemi matematici in cui dobbiamo risolverli per uscire da questa stanza. Abbiamo anche una piccola, diciamo, competizione per il logo più bello col tema il pi greco. E poi
13: Avevamo fatto varie, cioè, tipo, c'era un mini concorso, diciamo, per quanto riguarda quindi le poesie, chi scriverà la poesia più bella. Però il fatto era che l'ordine delle parole doveva seguire le prime cifre del pi greco.
10: Partecipate anche a diverse gare?
8: Sì, competizioni come i giochi matematici del Mediterraneo, a cui ho personalmente partecipato per 3 anni. I primi 2 anni sono riuscito ad arrivare fino alle finali a Palermo, in cui abbiamo avuto la possibilità di viaggiare fino a Palermo, competere con anche i migliori ragazzi delle scuole italiane d'Italia.
13: No, io ho partecipato per quanto riguarda la Matliga, che è un altro, cioè non proprio concorso, ma tipo le gare, che si svolge in pratica durante tutto l'anno scolastico, perché ci sono 4 gironi e infine dopo chi passa va alle finali.
8: È una competizione a coppie, quindi io e Andy stavamo insieme.
10: Funziona questa coppia?
8: I primi 2 anni sì, poi basta.
10: Perché?
8: Poi è diventata la matematica, è diventata più difficile.
13: Diventano
8: poi,
13: sì, anche gli esercizi sempre più difficili e complessi. Sì.
10: E quindi avete rinunciato?
13: Ma dipende, cioè, anche non ho rinunciato, perché comunque è un'esperienza da fare, perché porta sempre qualcosa di nuovo. Quindi ecco, era interessante.
8: Sì, siamo concentrati su altro, soprattutto adesso in quarta, sì, che è un po' più seria la storia.
13: Sì, sì, sì. Ok, quindi ecco, volevamo solamente aggiungere che questo è un altro modo anche per fare matematica, ovvero per renderla un po' più interessante e vicina a tutti quanti, anche a coloro che forse non sono così tanto bravi in questa materia. E sì, ecco, questo è tutto.
8: Questo ne vale del nostro voto finale.
6: Tra i progetti che uniscono formazione e sensibilità c'è quello del corso tecnico per fisioterapisti. Con l'insegnante Barbara Kerzan e lo studente Mark abbiamo parlato di un'esperienza che porta gli allievi a collaborare con un'associazione di persone diversamente abili, un modo concreto per mettere in pratica ciò che si impara, ma anche per crescere come persone.
14: Allora, questo progetto dura già da 4 anni e sono coinvolti i nostri alunni delle terze classi e delle quarte classi. Gli alunni delle terze classi accompagnano le persone diversamente abili in piscina, loro vanno in piscina insieme e fanno da assistenti a queste persone. In piscina si fanno diversi esercizi. E i nostri alunni sono molto importanti, perché senza di loro praticamente queste persone non potrebbero accedere alla piscina. E allora questo progetto, diciamo, è questa cosa di poter aiutare queste persone, molto importante non solo per loro, per i nostri alunni come fisioterapisti, ma anche per loro come persone. Invece la quarta classe, loro fanno esercizi con queste persone dell'associazione, e questo facciamo ogni settimana, una volta alla settimana, o loro vengono qua da noi a scuola e facciamo gli esercizi fuori in cappetto, oppure scendiamo noi da loro giù nella loro associazione, lì facciamo esercizi di vari tipi. Ogni volta facciamo qualche cosa per la cervicale, per le spalle, un po' per le anche, così. E poi alla fine facciamo anche dei giochi, così che si divertono tanto sia i nostri alunni che anche queste persone.
10: E come gli alunni come reagiscono a questa, diciamo, esperienza, che, come ha detto lei, sì, dal punto di vista di fisioterapista, ma anche umano, sicuramente li arricchisce?
14: Sì, sì, sicuramente sì. Beh, si divertono tantissimo, si divertono con loro. Queste persone sono molto simpatiche, che sono molto allegre, e così che i nostri ragazzi davvero, ecco, passano del tempo insieme a delle persone alle quali aiutano, e poi passano del tempo con delle persone, poi imparano anche delle cose, come gestire, come bisogna parlare con queste persone, vedono quanto è importante praticamente capire le cose, poter fare le cose, perché non si rendono conto, noi è normale che non ci rendiamo conto di tutte quelle cose che per noi sono normali, per altre invece sono difficilissime e non riescono a fare. Ecco. Queste persone hanno problemi a livello cognitivo, allora molte volte quando facciamo gli esercizi gli alunni devono mostrare più volte, devono ripetere più volte, e loro diventano coscienti anche come un movimento semplice, come per esempio estendere il gomito e flettere il gomito, non è così semplice, tranne questi esercizi che fanno, fanno anche delle volte dei massaggi a queste persone, così che sì, in un senso si fa anche un tipo di pratica con queste persone. E sono molto contenti sicuramente, perché come anche per noi, i giovani, sono interessanti, con loro mai non si sa cosa succederà, e così che ci si diverte tanto, gli alunni imparano da loro, loro imparano dagli alunni, loro sono sempre contenti, sicuramente sì, anche si formano delle nuove amicizie, poi queste persone sono molto affettuose e gli alunni vedono ecco, un altro mondo, una cosa diversa che non vedono ogni giorno.
10: Questo progetto, appunto, come mi ha anticipato tutta insegnante, andate a occuparvi, insomma, di queste persone diversamente abili, come è stata questa esperienza e cosa fate lì?
15: Credo che è un'esperienza molto formativa comunque anche per questo nostro campo, tipo ad esempio in terza classe, cioè l'anno scorso, andavamo in piscina con loro facevamo gli esercizi, li aiutavamo, però comunque era anche una situazione molto giochevole per metterli a loro agio e tutto, mentre quest'anno facciamo gli esercizi al campo, se c'è brutto tempo andiamo da loro in associazione, sempre troviamo qualcosa da fare per stimolarli, anche per passare un po' di tempo in modo diverso.
10: Ecco, ti piacerebbe magari lavorare in questo ambito o...?
15: Questo non saprei ancora, però è comunque una bella opportunità comunque anche per aiutare il prossimo.

0: Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno si è presentata come un ambiente dinamico, attento ai giovani ma anche al loro futuro, capace di unire preparazione e umanità. Vorrei fare un ringraziamento alla preside Ines Venier, ai docenti e tutti gli studenti che ci hanno accompagnato in questo viaggio. Da Beatrice Zizza è tutto per questa nuova puntata di Nella nostra comunità dedicata alle scuole. Alla prossima con nuove storie, nuove voci e nuove scuole della comunità nazionale italiana.
1: La vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con

0: Ciao.
1: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Attraverso la mia opera letteraria, il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di vicini. A volte pare anche a me una leggenda e appunto come un'antica tradizione vorrei che oggi le mie parole arrivassero al popolo italiano e soprattutto alle sue donne.
3: È la voce di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, prima italiana a ricevere il riconoscimento più alto. Nata a Nuoro nel 1871, crebbe in una società in cui le donne potevano essere raccontate, ma non raccontare. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno deleddiano, ha visitato la sua casa natale.
4: Quest'estate ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere. Tra questi due di Grazia Deledda, Il vecchio della montagna e Canne al vento. Li avevo letti da giovane studente e ho ritrovato le medesime emozioni, le stesse impressioni che allora avevo registrato. Trovandone conferma della modernità, della perenne modernità dell'opera di Grazia Deledda.
3: La perenne modernità di Grazia Deledda si ritrova nella sua battaglia per l'affermazione delle donne in una società oppressa dal maschilismo e nella qualità della sua scrittura. Dino Manca insegna filologia all'Università di Sassari ed è tra i massimi esperti della scrittrice nuorese.
5: Intanto lei dimostrò di essere tra le più moderne e avvertite interpreti di un fenomeno epocale, quale quello dell'affermazione di una cultura di massa. La scrittura come mestiere, il mestiere della scrittura. Grazia Deledda fu una raffinatissima interprete. Fu moderna per i temi trattati, per le tante verità metaforiche riposte nel sottotesto delle sue pagine.
3: Elias Portolu, Cenere, Cosima sono i romanzi più noti di Grazia Deledda, ma soprattutto Canne al vento, che ora è diventato il testo guida per un libro destinato agli stranieri che vogliono imparare l'italiano. Lo hanno curato per le edizioni Nor Tania Sanna, Laura Medda e Cinzia Marongiu, una sarda che insegna italiano all'Università di Francoforte.
6: Molte volte i libri dedicati agli studenti di lingua straniera sono semplificati. Questo non volevamo farlo, volevamo proprio lasciare le parole della Deledda. Per ogni capitolo abbiamo fatto delle schede didattiche di comprensione della lettura e poi anche delle domande interculturali, nel senso capire come era la Sardegna e come è adesso. Quindi i miei studenti dovranno fare un paragone tra la Germania e la Sardegna. Purtroppo gli stranieri hanno ancora in mente una visione molto stereotipata della Sardegna e in Grazia Deledda cercano questo. Il mio obiettivo infatti è leggere con gli studenti Canne al vento e dare un'altra visione della Sardegna, che poi in realtà è quello che voleva fare la Deledda, perché soltanto col fatto che Deledda abbia scritto tantissimi libri è proprio l'esempio del fatto che in Sardegna non è vero che esiste solo il mare, esistono solo i pastori. È anche una terra di cultura.
3: La modernità di Grazia Deledda si ritrova anche nel suo modo di concepire la scrittura. Giancarlo Porcu, filologo ed editor della casa editrice Il Maestrale.
7: Beh, intanto lei era una seguace del nulla di essine linea, no? Quindi il suo metodo di lavoro già prevedeva un rapporto costante con la scrittura. Era una grande applicatrice della Borlime. Sul testo lavorava tantissimo, anche perché era alla ricerca di una sua perfezione linguistica, partendo da una condizione di sardofona, di sardoparlante, quindi utilizzava una lingua acquisita e doveva lavorare tanto per poter raggiungere un obiettivo espressivo che lei si era posta.
2: Sono nata in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così.
7: Scriveva, si proponeva e riusciva a ottenere spazio grazie a questa sua attività davvero impressionante di ragazza dalla lontana Nuoro che teneva corrispondenza fondamentalmente col mondo culturale che contava al periodo a livello letterario. Emerge la tenacia qui, la tenacia è davvero la voglia di ottenere e di realizzare quel sogno di gloria che emerge fin da subito.
3: Grazia Deledda ha vinto 100 anni fa il premio Nobel per la letteratura, ma non sempre è stata amata dalla critica.
5: Si tenga conto che per tanto tempo la Deledda fu da una certa vulgata critica relegata in un ambito marginale, perché era considerata sostanzialmente folclorica, regionalista, antimoderna. Invece fu esattamente il contrario. La sua narrativa è un serbatoio, dicevo, inesauribile di distillati proprio sapienziali ed esistenziali che derivano da quel sostrato che è l'universo antropologico sardo.
6: Il primo libro che ho letto di Deledda, forse avevo 15-16 anni. Crescendo, ho capito che in realtà era veramente tardi per iniziare a leggere un libro di una scrittrice premio Nobel. E il fatto è che in realtà a scuola noi non l'abbiamo mai studiato. Deledda è passata nel mio cammino perché ho trovato il libro Il paese del vento sul comodino di mio padre. Quindi l'ho preso e mi è piaciuto moltissimo.
3: Sembrerà strano, ma a 100 anni dal Nobel alcuni scritti dell'autrice nuorese sono ancora sostanzialmente sconosciuti, come ci racconta Giancarlo Porcu, curatore del libro Grazia Deledda, racconti e versi ritrovati.
7: In riviste, in libri miscellanei, in pubblicazioni varie, è rimasta sepolta una produzione piuttosto vasta. C'è tanto e c'è tanto di buono da riportare alla luce. La stessa produzione sul Corriere della Sera di Elzeviri e di Novelle era nota per circa la metà della sua quantità complessiva, 160 pezzi, e solo una parte sono noti, ma altri restano ancora ignoti sostanzialmente.
3: Ma a 100 anni dal Nobel, cosa colpisce oggi della scrittura di Grazia Deledda? Ancora Cinzia Marongiu dell'Università di Francoforte e Dino Manca dell'Università di Sassari.
6: Innanzitutto è una scrittura limpida, molto leggibile, ancora molto moderna, ma poi per me è molto importante proporre Deledda perché è una donna che viene dai margini, diciamo, da un'isola, da Nuoro, ed è riuscita da sola a arrivare fino al premio Nobel. Quindi è anche un modello. E questo lato di Deledda viene spesso dimenticato. Non ci ricordiamo che in realtà Deledda ha fatto un grandissimo cammino, perché ha potuto studiare solo fino alla quarta elementare, poi era un autodidatta, e però ha iniziato a scrivere ed è arrivata al premio Nobel.
5: Ci troviamo di fronte a una delle più grandi, forse delle ultime grandi scrittrici che derivano da quella tradizione umanistica che aveva un'idea etica della letteratura. Qualsiasi lettore oggi si riconosce in quei personaggi e in quel sottosuolo dell'animo umano.
2: Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino. Ma grande sopra ogni fortuna, la fede nella vita è in Dio. Grazie, Teletta.
3: Da Cagliari, per la Sardegna, con la collaborazione tecnica di Mario Flavio Dessì, un saluto da Vito Biolchini.
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si procede in coda nel tratto compreso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia, e sulla 4 Venezia-Padova rallentamenti sempre per traffico tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste verso Milano tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13. Sulla 4 Venezia-Padova ricordatevi che dalle ore 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina per lavoro verrà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada 4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas. Vediamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria in onda alle 12:30. Focus denuncia Alenka Bratušek, la commissione ha agito oltre le proprie competenze. Scade oggi in Slovenia il termine ultimo per il pagamento dell'aggiunta ferie obbligatoria. L'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. L'americano Krišok, nominato alto rappresentante ad interim della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato luce verde al ripristino delle province. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico agli ottavi di finale. Questi alcuni dei temi che tratteremo nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12:30.

0: E State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18. Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Il campo di alta pressione sopra l'Europa centrale si sta lentamente indebolendo. Un fronte meteorologico ha raggiunto le Alpi. Da sud-est affluisce sulle nostre regioni aria calda. Previsioni. Nel pomeriggio sereno, con successivi annuvolamenti, seguiranno locali precipitazioni, temperature da 29 a 36 gradi. In serata le piogge si estenderanno a tutto il paese. Sulla costa soffierà da debole a moderata bora. Altrove vento dai quadranti settentrionali, nella notte schiarite. Domani giovedì rasserenamenti da nord, debole bora nel litorale, temperature minime da 17 a 22 gradi, massime da 23 a 30. Venerdì sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale, sabato sereno e asciutto. Ancora un avviso, oggi nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. La viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, segnalati alcuni rallentamenti sull'autostrada A1 nei pressi di Postumia, sia in direzione della capitale sia della costa. Ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
2: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Ecco i titoli. Focus denuncia Alenka Bratušek, la Commissione ha agito oltre le proprie competenze. Scade oggi in Slovenia il termine ultimo per il pagamento dell'aggiunta ferie obbligatoria. L'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. L'americano Chris Hawk, nominato alto rappresentante ad interim della comunità internazionale in Bosnia-Erzegovina. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato luce verde al ripristino delle province. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico agli ottavi di finale. Il presidente del Focus, Marco Lotrich, e la segretaria generale Monica Kirbisch-Reuss hanno presentato una denuncia penale contro la presidente della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche, Alenka Bratušek. Le contestano abuso d'ufficio e negligenza per aver consentito la discussione sul presunto finanziamento irregolare del partito, provocando a loro dire un danno politico ed immagine. Sentiamo Dionisi Botter.
3: Il presidente del partito Focus e presidente del Consiglio di Stato sloveno Marco Lotrich, insieme alla segretaria generale del partito Monica Kirbisch-Reuss, ha presentato una denuncia penale contro la presidente della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche, Alenka Bratušek, deputata del Movimento Libertà. I due le contestano i reati di abuso d'ufficio e di negligenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche. In relazione alla convocazione e alla conduzione della seconda seduta urgente della Commissione dedicata al presunto finanziamento irregolare del partito Focus. Secondo Lotrich e Kirbisch-Reuss, la Commissione avrebbe discusso una materia che non rientra nelle competenze previste dal regolamento della Camera di Stato. A loro avviso, Bratušek avrebbe dovuto verificare la legittimità della richiesta di convocazione e, qualora avesse accertato l'assenza di competenza, modificarne il contenuto oppure respingerla. La seduta era stata richiesta dai deputati del Movimento Libertà per chiarire se il Consiglio di Stato, guidato da Lotrich, fosse stato utilizzato come supporto istituzionale istituzionale, organizzativo o finanziario per l'attività del partito Focus. Tra i dubbi sollevati figuravano anche le modalità di finanziamento di alcuni eventi organizzati dal partito e l'assenza delle relative spese nella documentazione contabile. Durante la riunione Lotrich aveva respinto tutte le accuse, sostenendo che ogni spesa era stata regolarmente registrata e che l'attività del partito si fosse svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. Nella denuncia Focus sostiene che la seduta ha recato a Lotrich e a Kirby Schreus un danno politico e reputazionale, consentendo alla parte che ha convocato la riunione l'ottenimento di un rilevante vantaggio politico attraverso un dibattito parlamentare pubblico rivolto contro un concorrente politico.
2: Il possibile trasferimento dell'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme, annunciato dal primo ministro Janez Janša, richiede per legge lo stesso iter di una nuova apertura diplomatica culminante in un decreto ufficiale della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. L'ufficio della Presidenza tuttavia ha espresso netta contrarietà alla proposta del Premier, allineandosi alla Commissione europea e sottolineando che lo spostamento a Gerusalemme violerebbe il consenso internazionale e gli impegni UE della Slovenia. Pirc-Musar ha ribadito la necessità di rispettare il diritto internazionale e di sostenere la soluzione a due stati che presuppone il reciproco riconoscimento fra Israele e Palestina per garantire una pace duratura. Scade oggi il termine ultimo per il pagamento dell'aggiunta ferie obbligatoria in Slovenia, che quest'anno prevede un minimo legale di 1.481,88 euro lordi. Nonostante la maggior parte delle aziende abbia già adempiuto all'obbligo, i settori finanziario, assicurativo e farmaceutico si confermano al vertice per i premi più alti, con picchi vicino ai 3.000, seguiti dalla grande distribuzione che si attesta tra i 1.500 e i 2.000 euro. I dati dell'amministrazione pubblica confermano un trend di spesa in costante crescita. Per le aziende non in regola sono previste sanzioni fino a 20.000 euro, salvo comprovate crisi di liquidità che consentono di posticipare il versamento, ma non oltre il 1 novembre. Da oggi, 1 luglio, l'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Si tratta dell'ottava volta che Dublino guida il Consiglio, l'ultima nel 2013. I nodi da sciogliere sono molti, si dovrà lavorare sull'allargamento, sui tagli di bilancio, sulle sanzioni e sulle possibili guerre commerciali in un contesto geopolitico e finanziario instabile. Franco De Stefani.
4: Il ruolo della Presidenza consiste nell'essere presente alle sessioni del Consiglio, definire il suo programma di lavoro e gli ordini del giorno e agire come rappresentante del Consiglio stesso in un ruolo di mediatore imparziale. La prima delle cose da fare vi è il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia entro il 15 luglio. Nel caso non vi sia un accordo, dovrà rivedere il tetto al prezzo del greggio russo. La Bulgaria ha già minacciato di porre il veto al pacchetto se non verrà aggiunto il nome del capo della Chiesa ortodossa Kirill e il miliardario fondatore di Lukoil Alek Perov, ed esternando il timore che le sanzioni possano avere un effetto sui fertilizzanti. Il secondo punto è l'allargamento, con la possibilità di avanzare le domande di adesione di Ucraina e Moldova, affrontando lo scetticismo dell'Ungheria e l'inizio dei negoziati del Montenegro. Uno degli argomenti critici è il bilancio settennale, dove Dublino dovrà proporre numeri rivisti per ciascuna voce, cercando un punto di equilibrio sostenibile tra chi vuole preservare i capitoli tradizionali di spesa e chi vuole invece rafforzare le priorità come difesa e tecnologia. Un ulteriore capitolo delicato è la Cina, dove si dovrà riequilibrare la relazione commerciale arrivando all'Industrial Accelerator Act, una proposta controversa che mira a imporre condizioni più rigide alle imprese straniere che vogliono accedere agli appalti pubblici e agli investimenti europei. La Cina, che teme di essere tagliata fuori dal mercato europeo, ha minacciato ritorsioni.
2: Entrerà in vigore da oggi lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. I ministri dell'Unione Europea, responsabili per l'occupazione, la politica sociale, la salute e la tutela dei consumatori, si sono concentrati durante la riunione a Lussemburgo sul settore dell'occupazione e della politica sociale, esaminato il pacchetto primaverile del semestre europeo, che serve agli Stati membri come guida per i piani nazionali di bilancio e di riforma. I ministri hanno parlato anche della protezione dei lavoratori dagli effetti dei cambiamenti climatici e dall'esposizione a temperature estreme. Sentiamo Delio De Sardo.
5: Nel campo dell'occupazione il tema della discussione è stato la promozione della mobilità lavorativa equa con regole aggiornate e semplificate riguardanti il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le iniziative annunciate, soprattutto la digitalizzazione delle procedure amministrative, contribuiranno a un'applicazione più efficace delle regole, alla prevenzione degli abusi e a una maggiore fiducia tra gli Stati membri. Il pacchetto per una mobilità lavorativa equa dovrebbe migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e contribuire a uno scambio di dati più efficiente. L'obiettivo deve essere la creazione di un quadro moderno, più semplice ed efficace, che promuova una mobilità giusta, la competitività e la crescita economica, rispettando le competenze di ogni Stato membro in materia di sicurezza sociale. I ministri hanno parlato anche della protezione dei lavoratori dagli effetti dei cambiamenti climatici e dall'esposizione a temperature estreme. In questo contesto, la Slovenia, rappresentata alla riunione dal segretario di Stato al Ministero dell'Economia, Stefan Kušar, ha sottolineato che proteggere i lavoratori da questi rischi è fondamentale sia dal punto di vista della responsabilità sociale, sia per uno sviluppo economico sostenibile e per mercati del lavoro resilienti. Supporta una cooperazione rafforzata a livello comunitario in questo ambito, in particolare nella definizione di linee guida comuni per il lavoro a temperature estreme, nello sviluppo di metodi uniformi per la valutazione dei rischi climatici e nello scambio di conoscenze e buona applicazione delle norme. L'Irlanda ha colto l'occasione dell'appuntamento in Lussemburgo per presentare il suo programma di lavoro. Oggi infatti inizia il suo semestre di presidenza, un programma che si basa su tre pilastri interconnessi: competitività, valori e sicurezza. Nel campo dell'occupazione le priorità saranno rivolte alla qualità del lavoro, alla mobilità lavorativa equa, alla sicurezza e salute sul lavoro e all'attuazione efficace della legislazione.
2: Il Comitato di Direzione del Consiglio per l'Attuazione della Pace ha nominato l'attuale vice rappresentante Louis John Krishaw come alto rappresentante ad interim della comunità internazionale in Bosnia ed Erzegovina. Al termine del lungo dibattito che ha portato alla nomina, si è stabilito che Krishaw ricoprirà l'incarico fino alla scelta del successore definitivo, un processo che il Comitato si è formalmente impegnato a concludere entro il prossimo 14 luglio. Alessia Mitar.
6: Nelle diverse ore di confronto che hanno preceduto la decisione, i membri del Comitato non sono riusciti a convergere su una linea comune per la successione definitiva alla guida dell'ufficio dell'Alto Rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina. Questa istituzione chiave, creata nel 1995 dall'allegato 10 degli accordi di Dayton per porre fine alla guerra civile e monitorare la transizione civile, gode dei cosiddetti poteri di Bonn, straordinarie prerogative che permettono di scavalcare le autorità locali o destituire funzionari per preservare l'integrità statale. Si tratta di poteri incisivi la cui legittimità è storicamente contestata dalla Repubblica Srpska, che non ha mai riconosciuto l'autorità dell'ultimo alto rappresentante, il tedesco Christian Schmidt, a causa della mancata ratifica formale della sua nomina da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Proprio a seguito dell'annuncio a sorpresa dello scorso 10 maggio con cui Schmidt ha formalizzato le sue dimissioni anticipate, dopo quasi 5 anni di mandato si è aperta una complessa partita diplomatica che ha visto contrapporsi le cancellerie internazionali. Nel corso dei tavoli negoziali si è registrato uno stallo profondo. La maggior parte dei membri europei ha respinto la candidatura del diplomatico italiano Antonio Zenardi Landi, sostenuto da Roma e Washington, mentre gli Stati Uniti hanno a loro volta bloccato il profilo del francese René Trocasa, appoggiato dall'asse franco-tedesco. Dinanzi a questo veto incrociato e mentre, secondo indiscrezioni diffuse dal portale di Sarajevo Clicks, si starebbe vagliando il profilo riservato di un terzo diplomatico sempre di nazionalità italiana, il Comitato ha dovuto optare per una soluzione transitoria. Attraverso una nota ufficiale ha così formalizzato il passaggio di consegne temporaneo a Louis John Krishaw, attuale vice rappresentante. Esprimendo i propri auspici per una proficua collaborazione, il Comitato ha sottolineato che il facente funzioni garantirà l'assoluta continuità istituzionale e operativa dell'ufficio.
2: A 38 anni dal caso Lefebvre a Econ, La fraternità San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi, nonostante l'appello di Leone XIV a desistere. Per il diritto canonico scatta la scomunica automatica, mentre si riapre la frattura con Roma sul Concilio Vaticano II. Da Roma è attesa ora la dichiarazione ufficiale sulle conseguenze canoniche che sanciscono di fatto lo scisma.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Con l'approvazione del decreto legge 86, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato luce verde al ripristino delle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone con organi eletti dai cittadini. Dal 2027 il passaggio di competenze dagli enti di decentramento regionale, ma le elezioni slittano in attesa della nuova legge elettorale. Barbara Costamagna.
8: Cambia l'assetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio regionale ha approvato questa notte il disegno di legge numero 86, che segna il ritorno delle province come enti a elezione diretta. 26 voti favorevoli, 16 contrari, al termine di 2 giorni di dibattito in aula. Tornano così, dopo 10 anni dalla loro soppressione, le province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, con le stesse circoscrizioni territoriali del passato. Presidente e Consiglio provinciale saranno eletti dai cittadini per un mandato di 5 anni. Fino ad allora la gestione sarà affidata a commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale in attesa dell'approvazione della nuova legge elettorale. Dal 1 gennaio 2027 prenderà il via il trasferimento delle competenze dagli enti di decentramento regionale destinati alla soppressione. Passeranno alle province l'edilizia scolastica superiore, la viabilità, le autorizzazioni in materia di caccia e raccolta funghi e un ruolo di supporto ai piccoli comuni per appalti e servizi digitali. Per l'assessore regionale alle autonomie locali, per Paolo Roberti, la riforma restituisce ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti territoriali. Critiche invece dalle opposizioni, che parlano di un testo ancora impreciso sulle funzioni attribuite ai nuovi enti e chiedono un referendum consultivo sulla definizione dei confini provinciali.
2: L'Istituto per l'Assicurazione Sanitaria ZSS ha digitalizzato le linee guida sul comportamento dei dipendenti in malattia, sostituendo il vecchio modulo cartaceo. Da oggi il medico curante rilascia questo documento telematico all'inizio del congedo per definire le attività permesse e uno dei 7 regimi di mobilità previsti. I datori di lavoro possono consultare tali disposizioni informative esclusivamente online tramite il portale Spot. Questa misura, insieme al recente inasprimento delle sanzioni contro gli abusi, ha già generato un risparmio complessivo di oltre 55 milioni di euro tra spesa pubblica e datori di lavoro, riducendo drasticamente i giorni di assenza ingiustificata. Nell'ambito del programma Sai cosa bevi, esperti dell'Istituto Nazionale per la Nutrizione, di quello per la Salute Pubblica e dell'Associazione dei Consumatori della Slovenia hanno presentato i risultati di una ricerca sulle bevande alcoliche e non, affrontando anche la questione legata al consumo di alcol e alla normalizzazione della cultura della birra tra i giovani. Sentiamo Valerio Fabbri.
9: La società slovena è caratterizzata da un atteggiamento molto tollerante nei confronti del consumo di alcol, al punto che quasi uno sloveno su 2, ovvero il 44% di età compresa tra i 18 e i 74 anni, ne fa uso in modo dannoso almeno una volta all'anno. Un dato cui è aggiunto anche un aumento, registrato negli ultimi anni, della percentuale di donne fino ai 40 anni che hanno fatto registrare casi di ubriachezza, in particolare fra quelle con un livello di istruzione elevato. Ma la spia rossa che il programma vuole accendere lampeggia soprattutto per segnalare la problematica alcol fra i minori. Nonostante il divieto di vendita, infatti, oltre il 21% degli undicenni e più dell'84% dei 17 anni hanno già consumato alcolici. E più dello stigma sociale, il problema è prettamente legato alla salute. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, almeno un nuovo caso di cancro su 25 è riconducibile al consumo di alcol. Un problema legato soprattutto alla mancata consapevolezza di causa-effetto. Per questo, oltre al necessario inserimento di informazioni sulle confezioni relative al contenuto alcolico, agli ingredienti, al valore nutrizionale e alle avvertenze sanitarie, il lavoro principale e più efficace del programma è sulla prevenzione. Grazie all'applicazione mobile gratuita Veshka Yesh, gli utenti possono ora accedere ai dati sulla composizione dei prodotti altrimenti non reperibili sulle etichette, una misura che ha riscosso un buon successo, soprattutto fra i più giovani, e ha contribuito a ridurre il trend negativo dell'utilizzo di alcol.
2: Nell'ambito della cooperazione bilaterale e al fine di garantire la sicurezza dei turisti, 4 agenti della polizia slovena affiancheranno i colleghi croati fino al 14 agosto nelle località di Pola, Novalja, Vodice e Velia. L'iniziativa si inserisce nel progetto Destinazione Turistica Sicura, attivo dal 2011 per tutelare gli oltre 1,8 milioni di cittadini che visitano la Croazia, e vedrà gli agenti impegnati nel controllo del territorio, nella gestione dell'ordine pubblico e nell'assistenza diretta ai propri connazionali. Per l'occasione l'ambasciata slovena a Zagabria ha inoltre pubblicato sui canali ufficiali le raccomandazioni aggiornate per i vacanzieri. Segnaliamo ancora che da stasera torna a Capodistria il Festival del Teatro di Figura, noto con l'acronimo PUF. Si comincia alle 19 in via Kidrich con le marionette di Nika Souze, cui seguiranno esibizioni della compagnia italiana Teatro del Fantastico e di quella slovena Teatro Matita nella vicina taverna di Piazzale Carpaccio. Il festival internazionale porterà a Capodistria molti artisti con spettacoli in cartellone fino al 20 agosto.
1: Lo sport.
2: Ai mondiali di calcio ancora 3 squadre accedono agli ottavi di finale. La Francia ieri sera ha eliminato la Svezia vincendo per 3-0, doppietta di Mbappé, mentre la Norvegia si è imposta per 2-1 sulla Costa d'Avorio, gol decisivo di Haaland all'86esimo. Infine questa mattina è conclusa la partita nella quale i padroni di casa del Messico hanno sconfitto per 2-0 l'Ecuador. Che cosa ci riserva la giornata odierna? Alle 18 Inghilterra-Congo, alle 22 Belgio-Senegal, poi alle 2 di notte il confronto tra Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina. È tutto per il giornale, le 12:50 minuti, lo chiudiamo qui in redazione Alberto Cernaz e Alessia Mitar.
10: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
11: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
10: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
11: Vieni a vivere l'emozione.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code in emissione sulla 23 Palmanova Tarvisio per chi proviene da Venezia. Per traffico intenso sulla 4 Padova Venezia si viaggia lentamente tra Padova Est e il bivio per la 57 in direzione Trieste e in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio per la 13. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Pairapapa Puzzle.
5: Pezzi di musica del mondo
4: da assemblare con le orecchie.
5: A cura di Miriam Monica.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30, commentando la denuncia per abuso d'ufficio presentata contro di lei dai vertici del partito Focus, la presidente della Commissione parlamentare per il controllo dell'erario, Alenka Bratušek, ha respinto ogni accusa, affermando che nessuno è intoccabile e ipotizzando il reato di calunnia ai suoi danni. Mentre gli esponenti di Focus sostengono che la Commissione non avesse l'autorità per indagare sui loro bilanci e sui presunti finanziamenti illeciti, Bratušek ha difeso la piena legittimità della convocazione avvenuta nel rispetto dei regolamenti. Ha inoltre sottolineato che la richiesta mirava semplicemente a far verificare la trasparenza dei fondi alla Corte dei Conti e all'organo anticorruzione e ha annunciato che i lavori parlamentari proseguiranno regolarmente per fare totale chiarezza sulla vicenda. Sale ad almeno 2.000 il numero delle vittime dei terremoti che il 24 giugno scorso hanno colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, i feriti sono oltre 10.500, mentre migliaia di persone risultano ancora disperse. Nel frattempo continuano a verificarsi scosse di assestamento sempre meno frequenti e di intensità progressivamente inferiore. Le squadre di soccorso proseguono senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie, nella speranza di individuare e salvare il maggior numero possibile di superstiti. La Russia ha annunciato la sospensione temporanea del transito di persone, veicoli e merci attraverso 7 valichi ferroviari di frontiera con Finlandia, Estonia e Lettonia, senza indicare le ragioni della decisione né la durata della misura. La chiusura riguarda 5 valichi con la Finlandia e uno ciascuno con Estonia e Lettonia, secondo quanto comunicato dal governo di Mosca e riportato dall'agenzia TASS. La misura si inserisce in un contesto di progressiva riduzione dei collegamenti transfrontalieri ferroviari e aerei tra la Russia e i paesi dell'Unione Europea, già fortemente limitati dopo il 2022 e ulteriormente ridotti con la chiusura completa del confine finlandese nel 2023. È morto a 74 anni Victor Willis, storico frontman del gruppo musicale Village People. La band ha annunciato la scomparsa del cantante, avvenuta il 30 giugno 2026, dopo una breve malattia, chiedendo rispetto per la privacy della famiglia. Nato a Dallas nel 1951, Willis è stato la voce originale del gruppo e coautore di successi come YMCA, Go West in the Navy, brani che hanno contribuito al successo internazionale dei Village People negli anni 70 grazie anche alla loro imminente immagine scenica distintiva. Lasciò la band nel 1980, vi fece ritorno nel 2017 dopo una lunga battaglia legale sui diritti d'autore. Tra le sue ultime apparizioni pubbliche figura l'esibizione di YMCA nel 2025 in occasione di un evento legato all'insediamento di Donald Trump. È tutto per le notizie, le 13.34 minuti.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
0: Riccardo Pellegrini presenta...
4: Ora musica.

0: la musica indipendente in radio. Bentrovati, eccomi, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora attraverso quelle che sono le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere che riguardano gli artisti indipendenti. Come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 2011.

Gustavo Lima con Balada, estate 2011, oggi qui a Ora Musica per scaldare i motori e anticipare quello che è il nostro singolo al primo ascolto. Nuova versione di un grande classicone, Luglio col bene che ti voglio. Questa è la versione Frambè.

0: Oggi nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica parliamo dei Dresda. C'è fuori un album, Civili, e il nuovo singolo Maledetto Orgoglio, quindi l'occasione per fare una chiacchierata con Enrico che rappresenta questo progetto. Ciao Enrico, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, grazie dell'invito.
0: Enrico Giorgino, che con Francesco Parisotto ha dato vita a questo progetto. 2023, quindi siete abbastanza freschi, dai, 3 anni che siete insieme, giusto?
1: Sì, sono 3 annetti, ci sono già stati un po' di avvicendamenti, abbiamo fatto uscire fino adesso un EP 2 anni fa di 4 pezzi e poi abbiamo fatto per adesso uscire 2 singoli, Maledetto Orgoglio è il secondo dell'album che sarà pubblicato a settembre.
0: Ah, ecco, a settembre, quindi non è ancora uscito l'album.
1: Sì, non è ancora uscito.
0: È uscito il primo singolo, Civili, giusto? E poi a settembre arriverà l'album. Come ci racconti Maledetto Orgoglio?
1: Allora, Maledetto Orgoglio è una canzone, diciamo, di tutto l'album, personalmente è quella che trovo un po' più divertente, comunque l'album tocca anche dei temi abbastanza profondi, più o meno personali, ma anche sul sociale. Qua il tema della canzone, che è un pezzo diciamo tendente al punk, comunque veloce, incalzante, anche orecchiabile, il tema è quello del diventare grandi, del lasciare un po', diciamo, cominciare a vedere con un pochino di nostalgia gli anni dell'infanzia, gli anni in cui anche in qualche modo forse l'orgoglio, l'ego non erano ancora così sviluppati e non contribuivano ad allontanarci così come fanno, insomma, quando si diventa grandi. E quando si diventa grandi purtroppo poi le persone un po' si perdono, si allontanano.
0: Passaggi di vita importanti, la consapevolezza dei cambiamenti di stato, dei tempi, no?
1: Sì, esatto, c'è anche la pressione della società, nel senso del dover fare, del dover performare, anche in qualche modo la pressione che mettiamo su noi stessi con i sogni, che a volte diventano anche un pochino il nostro gioco, tanto più in questo momento storico in cui sembra che tutto sia possibile, sembra di poter fare tutto, però alla resa dei conti è molto difficile, sono pochi quelli che tra virgolette ce la fanno, e quindi dall'altra parte c'è anche frustrazione, insoddisfazione e così via.
0: Siete in giro quest'estate live?
1: Quest'estate live abbiamo, in realtà stiamo per lo più facendo attività di ricerca live, anzi faccio un appello, abbiamo una gran voglia di suonare, possiamo farlo ovunque in Italia, preferibilmente nel centro nord. Per il momento non abbiamo date, a settembre ne stiamo chiudendo una, ma non la dico per scaramanzia, diciamo per lanciare l'album a Milano.
0: Allora, facciamo le cose fatte bene. Noi adesso mettiamo la canzone. Tu adesso ci dai anche i tuoi social, i social del gruppo, di modo che se qualcuno che ci sta ascoltando vuole seguirvi attraverso i social lo farà. Se poi vuole contattarvi potrà farlo sempre attraverso i social, che sono Dresda?
1: Dresda Music.
0: Dresda Music.
1: Su Instagram Dresda Music.
0: Dresda Music, adesso noi andiamo ad ascoltare Maledetto Orgoglio. Enrico, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi, è stato un piacere.

porque...

Novità al primo ascolto qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi, ad esempio questo brano ad alta rotazione che è il singolo di Francesca De Bonis, Tutte a me. No.

anche questa settimana Francesca De Bonis tra i più trasmessi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, traffico scorrevole e nessun particolare disagio al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete, ricordandovi che anche stanotte tra le 22 e le 5.30 l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la A13 Bologna-Padova sarà chiusa per chi proviene da Bologna e viaggia verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Sabato 11 luglio, Campionati Italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
5: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
4: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
5: Vieni a vivere l'emozione.

0: quando discendo nella miniera a te si eleva la mia preghiera. Tu con la fede dammi il ristoro alle fatiche del duro lavoro. Infondi la fede nei nostri cuori, dolce patrona dei minatori.
1: Una preghiera sussurrata a bassa voce, mentre si percorrono i corridoi bui che passo dopo passo vengono inghiottiti nel cuore della montagna. È l'invocazione per Santa Barbara, la patrona dei minatori, una presenza costante nei paesi e nelle città costruite intorno alle miniere nel sud-ovest della Sardegna. Chiese, altari, icone. Oggi molti di questi villaggi sono abbandonati, ma Santa Barbara resta ancora l'emblema dell'identità di quella che veniva chiamata la gente di miniera. Il simbolo che l'accompagna è la torre, perché la leggenda vuole che il padre avesse fatto rinchiudere Barbara proprio in una torre prima che venisse martirizzata. Ed è proprio la torre stilizzata, l'iconografia scelta oggi dal cammino minerario di Santa Barbara, un percorso che dopo decenni di abbandono riscopre gli antichi cammini minerari dimenticati, recuperando preziose testimonianze che ci parlano dell'identità e della storia di questa isola. State ascoltando Buon Cammino Italia, podcast dell'Associazione Europea Vie Francigene, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e con il contributo del Ministero del Turismo. Una serie in 12 episodi che ci farà conoscere la storia e il fascino di quattro percorsi particolarmente significativi: la Via Francigena e i cammini di Santa Barbara, di San Nilo e nelle Terre Mutate. Io sono Alice Facchini e insieme andiamo alla scoperta del cammino minerario di Santa Barbara, in Sardegna.

0: I monti di terra rossa, le rocce arrotondate intervallate da piccoli altipiani naturali, i boschi di lecci, corbezzoli, olivastri e ginepri. Qua e là, come in un mosaico con tessere inaspettate, spuntano antiche strutture abbandonate, simbolo di un'epoca che non c'è più. Siamo nella zona del Sulcis Iglesiente, Arburese e Guspinese, una delle aree oggi più povere non solo d'Italia, ma di tutta Europa. L'attività delle miniere, che ha caratterizzato questo territorio per secoli, è definitivamente cessata e ha lasciato le ferite del suo passaggio. L'economia è stagnante, c'è poco lavoro, i giovani scappano, la popolazione invecchia, i paesi si svuotano. Per dare nuova linfa e trasformare i segni di un passato industriale in un'opportunità di rilancio, da 10 anni esiste il Cammino Minerario di Santa Barbara.
1: La mano dell'uomo, insieme alla bellezza paesaggistica, cioè di tutto ciò che la natura ci può offrire, sono stati i presupposti per cui si è deciso di riconvertire, ecco, un po' l'economia del territorio, o quantomeno tentare di farlo, a partire dalla valorizzazione di quello che avevamo. Mi piace definirla un lavoro di economia circolare, no? Un qualcosa che sembra un lascito del passato, a volte anche un problema dal punto di vista ambientale, diventa in realtà, con un processo di valorizzazione, di riciclo, se vogliamo anche, di questo patrimonio, un'attrattiva turistica importantissima. Perché, ripeto, il paesaggio fa gran parte del lavoro.
0: Lui è Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e sindaco della città di Iglesias, che è il punto di partenza e di arrivo del cammino. Un anello diviso in 30 tappe, per un totale di circa 500 chilometri, dal livello del mare a quota 900 metri nei monti del Marganai. I sentieri attraversano paesaggi unici, come la scogliera del pan di zucchero a Masua, la grotta di Zuddas nelle montagne di Sant'Adi, i pascoli spianati dal maestrale sulla strada per Porto Scuso, la spiaggia bianca di Sasalina, ombreggiata da ginepri secolari, la galleria mineraria di Porto Flavia, che sbuca sul mare come un monastero tibetano intagliato nella roccia. Nelle pause del cammino si possono gustare anche le specialità del luogo, come i pecorini, la fregola, il porceddu o il tonno alla carlofortina, ma anche le birre e il vino prodotti sul territorio. Come in molti altri cammini, anche qui il passaporto del pellegrino è la credenziale, su cui vengono indicati luogo e data di arrivo e di partenza, e dove si mettono i timbri che attestano il passaggio nelle singole tappe. Con la credenziale i camminatori possono avere accesso alle posadas, che in sardo significa piccoli alberghi, che offrono un'ospitalità semplice agli escursionisti in cammino.
1: I periodi più belli sono effettivamente quelli che ti permettono di capire meglio nel posto in cui stai camminando, capire meglio anche attraverso i silenzi, no? Che ti portano anche ad immaginare come i minatori percorrevano quei cammini per arrivare nel proprio posto di lavoro. Cioè diventa quasi anche un qualcosa di spirituale che ogni tanto non manca per chi crede e per chi non crede.
0: La storia delle miniere in Sardegna ha origini molto antiche. Già a partire dal secondo millennio avanti Cristo troviamo le prime testimonianze dell'estrazione di minerali e metalli. Con l'arrivo dei Romani lo sfruttamento minerario si fa più intenso, ma con la caduta dell'Impero Romano l'attività mineraria si blocca. È nella seconda metà dell'Ottocento, con l'avvento dell'era industriale, che vengono inaugurate le grandi miniere che hanno plasmato l'economia di questo territorio.
1: Cosa è stato il Sulcis Iglesiente nella storia? È stato il bacino metallifero più importante d'Europa. Arriviamo negli anni, i primi anni del Novecento, naturalmente le attività industriali di estrazione metallifera si fanno più importanti e diventano, diciamo, patrimonio di tutta l'Europa. Possiamo dire che gran parte delle acciaierie, delle industrie più importanti del nord Europa venivano approvvigionate proprio da questo fazzoletto di territorio che però è ricchissimo di metalli proprio per la sua storia geologica.
0: Negli anni 60 il vento inizia a cambiare e l'industria mineraria sarda comincia a perdere di competitività. I giacimenti si stanno esaurendo e diverse società cessano l'attività. La situazione va peggiorando fino ad arrivare negli anni 90 alla chiusura delle ultime miniere.
1: E ci ritroviamo tutto ad un tratto senza avere, coltivato negli anni un'alternativa economica. Si è sempre parlato di monocultura mineraria, monocultura industriale. C'è stato un periodo dove effettivamente questo territorio era molto ricco perché convivevano sì il settore primario nell'estrazione, ma poi anche l'industria con le partecipazioni statali, quindi c'è stato un periodo di piena occupazione e anche piena crescita, ecco, di questo territorio. Ma da un giorno all'altro, per l'esaurimento dei bacini e più in generale per l'esaurimento anche delle condizioni di mercato, per la globalizzazione, queste attività cessano di esistere.
0: Negli anni seguenti, il grande patrimonio di archeologia industriale delle miniere viene abbandonato. Tunnel e strutture iniziano a crollare e insieme a loro rischia di andare perduta anche la memoria di un'attività che per millenni ha segnato la storia e l'identità della Sardegna. Per valorizzarla, nel 1997 l'UNESCO riconosce il Parco Geominerario della Sardegna come patrimonio dell'umanità. Il paradosso però è che il parco ancora non esiste. Inizia così una lotta pacifica e non violenta per chiedere l'istituzione del parco, che passa attraverso un gesto simbolico eclatante: l'occupazione della miniera di Monteponi, a Iglesias.
2: Questa è la galleria Villa Marina. All'interno c'è proprio la discesa, ma qui è dove inizia tutto quanto. Quindi Gian Piero arriva qui il 5 di novembre del 2000 con una catena, gira qui intorno e si chiude dentro con un lucchetto.
0: L'attuale presidente dell'associazione Pozzo Sella, Massimo Sanna, ricorda quei giorni come fosse ieri.
2: E poi dopo circa una settimana, alcuni anche 10 giorni, entrarono con lui rimasero con lui per tutto l'anno, insomma.
3: Quindi loro vivevano qua dentro?
2: Qui dentro, giù in fondo.
0: Il Giampiero di cui parla è Giampiero Pinna, che è stato prima geologo di miniera, poi dirigente e infine consigliere regionale. Ma soprattutto un uomo innamorato della sua terra e della sua gente. Giampiero per anni sollecita il governo e il Parlamento chiedendo l'istituzione del Parco Geominerario della Sardegna, ma non viene ascoltato. Nel 2000 occupa allora il Pozzo Sella della miniera di Monteponi e a lui si uniscono i lavoratori precari che aspettano di essere stabilizzati con l'istituzione del parco. Insieme allestiscono la sala argani della miniera e si mettono a dormire lì, senza sapere che quella diventerà la loro casa per ben un anno.
4: Questa sala era stata da poco ristrutturata e quindi c'erano le pareti appena imbiancate, c'erano anche delle impalcature quando Giampiero è entrato. E in queste impalcature loro, Giampiero e successivamente anche i lavoratori socialmente utili che l'hanno raggiunto dopo pochi giorni, avevano messo delle tavole, così tra un ferro e l'altro, e sopra queste tavole avevano messo dei materassi. E lì si erano poi i sacchi a pelo, avevano poi appeso tutto intorno delle tende pesanti in modo da ripararsi dall'umidità, poi ci avevano accesa una stufetta.
0: Lei è Mimma Perra, la moglie di Giampiero Pinna, che è scomparso nel 2022. In casa sua ci sono ancora diversi ricordi di quel periodo.
4: Questo è il casco che Giampiero ha utilizzato proprio quando era in miniera.
3: Sì. E lui mentre viveva là doveva tenerlo sempre questo?
4: Sì, sì, tranne quando andava a letto lo toglieva. Iglesias e tutto il territorio, non solo Iglesias, di fronte all'occupazione della Galleria Villa Marina da parte di Giampiero e dei lavoratori socialmente utili, ha reagito come era nel suo DNA. cioè con una solidarietà semplice, ma sentita e corale. Sono venute dentro la miniera le più disparate persone, molte famiglie ci tenevano a venire coi bambini e ognuno portava un piccolo regalo, soprattutto qualcosa da mangiare. C'è stato un momento in cui sono venute anche le spose dopo, nel giorno del matrimonio, a farsi fotografare dentro la miniera col caschetto.
0: Passano i giorni, le settimane, i mesi, ma la situazione non evolve. Giampiero, insieme agli altri lavoratori, decidono di non uscire neanche a Natale. È lì che appare chiaro che l'occupazione durerà molto più del previsto.
4: I momenti in cui avevo un attimo di, non di scoraggiamento, ma di preoccupazione, erano i momenti in cui percorrevo in silenzio la galleria che mi portava dal cancello al posto dove appunto dopo e poi avrei trovato Giampiero e tutti gli altri. In quel momento sì, veniva qualcuno ad aprirmi, però ciao ciao, e poi dopo si incominciava a camminare, siccome in genere non c'è tanto spazio, si va in fila indiana, e quindi praticamente non si chiacchiera granché a meno che non ci sia qualcosa. E quindi in quei momenti un po' di silenzio pensavo, ma quanto tempo dovrò fare questo percorso? Poi sentivo gli odori, l'odore dell'umidità, e dicevo magari devo continuare a stare in questo luogo, e soprattutto per Giampiero che ci stava vivendo, perché poi uscivo, c'è stato un'ora, due ore, ma dopo tornavo a casa, e anche durante il lavoro era un ambiente insomma civile. Intorno alla fine di agosto, metà settembre, ho iniziato a vedere anche dell'espressione dei visi e questa fiducia e questo fatto che la legge stava piano piano camminando in quegli uffici. E quindi sì, lì ho capito che poteva essere... Sì, poi quando mi è stato detto è stato tutto fatto, quasi mi sembrava impossibile.
0: Il 5 novembre 2001, a un anno esatto dall'inizio dell'occupazione, arriva la notizia. È stata approvata la legge che istituisce il Parco Geominerario Storico-Ambientale della Sardegna. Vengono stanziati i primi fondi per le opere di bonifica e vengono contrattualizzati i 500 lavoratori precari. Prima di uscire dal buio, però, nei sotterranei della miniera di Monte Poni, gli occupanti danno vita all'associazione Pozzo Sella. Ce lo racconta Massimo Sanna.
5: Fu incaricato da Giampiero di preparare lo statuto con tutte le firme, quindi io, è stata una grande emozione, ok? Mentre io metto dentro, sono circa 72 persone che entrano per firmare l'atto costitutivo dell'associazione, io mi dimentico di mettere il mio nome, cognome e la mia firma, e quindi depositiamo questo atto costitutivo dove io di fatto ho preparato tutto questo lavoro, ma mi sono dimenticato di mettere il mio nome e la firma, e non ci sono dentro. Noi in sardo la raccontiamo così, la dico in sardo e poi te la traduco: in nome Ferreri Schironi dell'Ina, vuol dire che a casa del fabbro, ok, gli spiedi sono in legno.
0: L'associazione Pozzo Sella nasce soprattutto con un obiettivo: salvare dall'oblio la cultura mineraria del territorio. Per questo vengono dapprima finanziati i progetti di ricerca sul mondo minerario e poi si inizia a lavorare su un piano di fattibilità per costruire un cammino minerario.
5: Da quando si fermano le miniere, questi posti alla fine vengono abbandonati. E mentre prima non si potevano visitare perché appunto erano luoghi di lavoro e quindi era difficile entrare per questioni di sicurezza, di tante cose, nel momento in cui vengono abbandonati succede che alla fine lo stesso non entra nessuno perché erano luoghi abbandonati e che per questioni di sicurezza nessuno controllava poteva visitare. E quindi insomma si stava effettivamente perdendo, cioè, avevamo già una serie di generazioni che non conoscevano più la storia dei nonni. Il mondo minerario stava cominciando a sparire anche dal punto di vista della memoria.
0: Nel 2016, finalmente, nasce la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, un cammino che mette insieme gli antichi sentieri che percorrevano i minatori per andare al lavoro.

0: sentieri erano abbandonati da decenni, giusto?
1: In parte sì, in parte
0: quindi
1: sì.
0: Quindi avete dovuto riaprirli.
1: Riaprirli, certo, riaprirli e riandare a cercare vecchi passaggi, ricercare soprattutto anche tutte le tracce che effettivamente i vecchi minatori ricordavano, cioè io passavo da lì e adesso non vedo più, insomma, quindi siamo andati a riscoprire tutti i sentieri, i luoghi e quindi poi capisci bene che ogni volta che tu passavi in un posto dove loro erano passati 30, 40 anni prima, raccontavano con chi percorrevano i sentieri, a che ora rientravano a casa, col buio andavano, col buio rientravano, soprattutto d'inverno, col freddo, la neve, insomma, tanti racconti.

0: Il cammino di Santa Barbara ha ridato vita a luoghi che altrimenti sarebbero stati inghiottiti dall'oblio. Tra questi ci sono le vecchie miniere, ormai chiuse, alcune delle quali sono aperte ai visitatori. È un'occasione non solo per scoprirle, ma anche per ascoltare i racconti della storia mineraria della Sardegna. E poi ci sono i villaggi fantasma, antichi insediamenti legati all'attività estrattiva, abbandonati dopo la chiusura delle miniere. È emozionante passeggiare oggi tra le strade deserte, in mezzo alle rovine degli edifici e la natura che si riprende i suoi spazi. Uno dei paesi fantasma più suggestivi è il villaggio minerario Asproni, costruito ai primi del Novecento per volontà di Giorgio Asproni, uno dei pochi protagonisti sardi della storia mineraria dell'isola. Dopo aver diretto la miniera di Montevecchio per 10 anni, Asproni cerca una concessione di cui diventare il proprietario. Arriva sulle montagne a sud di Iglesias e trova una piccola miniera già funzionante, ma con grandi criticità gestionali. La rileva e intorno ci costruisce un paese che arriverà a ospitare fino a 400 persone. A raccontarmi questa storia, mentre percorriamo in macchina la strada sterrata che ci porta al villaggio, è Annalisa Uccella, che oggi si sta occupando della riqualificazione di questo posto.
1: Asproni prende la decisione più importante di tutte, la decisione che cambierà per sempre il corso della sua vita, è la decisione di venirci a vivere quassù e di fondare un villaggio, là dove anni prima aveva trovato più che un magazzino, qualche stalla e una o due officine. Nascerà così un piccolo paese che si metterà subito all'opera perché accoglierà le famiglie dei suoi dipendenti. Sin dall'inizio Asproni progetta e realizza un borgo a totale dimensione di famiglia. Guarda, se già non si chiamasse Villaggio Asproni lo avremmo ribattezzato il Villaggio dei Bambini, perché qua per decenni hanno vissuto centinaia di bambini. Non farà mancare nessun servizio essenziale alla vita di comunità, a partire dalla scuola elementare, la chiesa, lo spaccio, l'infermeria, l'ufficio postale. Gli uffici tecnici e amministrativi della miniera verranno portati quassù. Lui si trasferirà qui per sempre, morirà nel suo villaggio. Credimi, forse questo è il tratto distintivo che maggiormente, come dire, sottolinea il valore identitario di questo luogo.
0: Nel 2004 il villaggio Asproni viene messo all'asta e comprato da Giovanni Lorefice, che negli anni 60 aveva lavorato lì come pediatra. Poco dopo però Giovanni muore e gli subentrano le sorelle. Annalisa Uccella è una delle nipoti.
1: Ho scoperto la storia mineraria solo dopo che le sorelle del medico hanno acquisito la proprietà di questo bene. Ho scoperto quanto mio zio tenesse al suo passato da medico di miniera. Lui amava definirsi il medico dei minatori, ma ancora di più ho scoperto la straordinaria, come dire, importanza di questa storia mineraria facendo le ricerche in archivio. Io, guarda, ricordo ancora il primo giorno che mia madre e mia zia mi hanno convinto a salire, perché per me era una rogna. Io non capivo per quale ragione le sorelle di zio fossero così attaccate a questo luogo. Loro custodivano il sogno di Giovanni che io ignoravo. Fatto è che dopo esserci perse, perché è un attimo perdersi quassù, arriviamo in questo posto totalmente devastato e al di là della decadenza mi colpì da subito il fatto che non poteva non esserci una storia dietro. Questa storia, l'ho capito da subito, non era morta, non poteva essere stata sepolta anche da cumuli di macerie, detriti. Qui, credimi, l'aria era quasi irrespirabile. C'era una discarica a cielo aperto, carcasse di animali morti, era un pianto.
0: Thank you. Nel 2020 Annalisa e la sua famiglia iniziano la bonifica dell'antico villaggio, con grandi lavori di sgombero e di pulizia. Viene costituita la società Vilminas per partecipare ai bandi e ottenere così maggiori risorse per far rinascere questo luogo. Nel 2021 ha inizio il restauro conservativo e oggi il villaggio Asproni è l'ultima tappa del cammino di Santa Barbara.
1: Stiamo lavorando per ridare un tetto a questa storia, per far sì che questo luogo a pieno titolo torni ad essere un luogo che racconta una memoria. Anche ci piace definirlo un paese museo, visto che ogni sasso ha una cosa da raccontare, ma vogliamo anche farne un polo culturale che ruoterà intorno ai suoi edifici simbolo, chiamati la Casa degli Asproni che stiamo restaurando e la direzione della miniera che abbiamo già restaurato, chiamati a loro volta ad essere centri vivi e vitali di arte e cultura, luoghi in cui anche proporci per attività didattiche rivolte alle scuole. Ma il villaggio non ambisce solo ad essere oggetto di studio, vorremmo essere sede di studio, perché pensiamo di avere tutte le carte, no? Per essere anche questo.
0: Il villaggio Asproni, insomma, vorrebbe ospitare attività educative, workshop, corsi di laurea. Non solo essere studiato come oggetto del passato, ma diventare anche soggetto nel presente e nel futuro. Non è l'unica realtà che ambisce a trovare una nuova identità e a farlo anche grazie al cammino. Nelle prossime puntate andremo alla scoperta di altri progetti che stanno nascendo lungo gli antichi sentieri dei minatori, per ridare valore a questo splendido territorio e alle sue comunità.

Avete ascoltato il primo episodio dedicato al cammino minerario di Santa Barbara del podcast Buon Cammino Italia. Buon Cammino Italia è una produzione Intrecci Media realizzata per l'Associazione Europea Vie Francigene, in collaborazione con Terre di Mezzo Editore, con il contributo del Ministero del Turismo. Testi e voce degli episodi sul cammino minerario sono di Alice Facchini, supervisione editoriale di Dario Paladini, sound design e post-produzione di Andy Morello.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. L'Agenzia per l'Ambiente ha emesso per oggi un'allerta arancione per temporali in tutta la Slovenia. Rimarrà in vigore fino alla mezzanotte. Nel pomeriggio, in serata e nella prima parte della notte saranno possibili forti temporali accompagnati da raffiche di vento e grandine. Secondo le previsioni, i fenomeni temporaleschi interesseranno gran parte del paese, compreso il litorale. Nella seconda parte della notte le condizioni meteo si stabilizzeranno. Nonostante il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz continuerà ad essere considerato un'area di operazioni belliche almeno fino al 9 luglio. Lo hanno annunciato i sindacati dei marittimi e le associazioni degli armatori dopo i recenti attacchi contro due navi avvenuti nella strategica via marittima. In una dichiarazione congiunta hanno spiegato che la decisione tiene conto del persistente e significativo rischio per la sicurezza degli equipaggi e della situazione ancora altamente instabile nella regione. Secondo una fonte citata dall'agenzia AFP, in assenza dei più recenti attacchi alle navi, sarebbe stato molto probabile un declassamento del livello di rischio già nel corso di questa settimana. Le condizioni nello stretto di Hormuz saranno ora riesaminate con cadenza settimanale. I due turni delle prossime elezioni presidenziali in Francia si terranno il 18 aprile e il 2 maggio 2027. Lo anticipa il quotidiano West France, secondo cui le date verranno ufficializzate nel corso del Consiglio dei Ministri previsto per la giornata odierna. Stando a quanto riferito da Le Figaro, sul tavolo dell'esecutivo era stata presa in considerazione anche l'ipotesi di fissare il voto all'11 e al 25 aprile. La Costituzione francese prevede che l'elezione presidenziale si svolga tra i 20 e i 35 giorni precedenti la scadenza del mandato del presidente in carica. Il secondo turno dovrà comunque tenersi entro la mezzanotte del 14 maggio 2027, data che coincide con la fine del secondo mandato quinquennale di Emmanuel Macron, iniziato il 14 maggio 2022. La Cina ha annunciato nuove restrizioni alle esportazioni verso il Giappone. Pechino ha inserito 20 aziende giapponesi nella lista di controllo delle esportazioni, vietando loro l'acquisto di prodotti a duplice uso civile e militare. Altre 20 imprese sono state incluse in una lista di sorveglianza e potranno acquistare beni sensibili solo previa autorizzazione e a condizione che non siano destinati ad impieghi militari. Secondo le autorità cinesi, il provvedimento mira ad impedire che tecnologie cinesi contribuiscano al rafforzamento delle capacità militari del Giappone. La decisione si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni strategiche tra i due paesi, anche in relazione alla questione di Taiwan. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La collaborazione è nata quasi per scherzo fra Lorenzo Giovanotti e il DJ italiano più ascoltato al mondo, Gabri Ponte, che ci invitano a intrecciare il nostro DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. La situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene regolare in questo mercoledì pomeriggio. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domani mattina lo svincolo di Mira Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani gravel, gran premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

tra chi non lo è mai. Se il vento di strada sarà quel che vuoi.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Solo l'anima lo sa cosa sto cercando.

0: il meteo e la viabilità.
1: Il campo di alta pressione sopra l'Europa centrale si sta lentamente indebolendo. Un fronte meteorologico ha raggiunto le Alpi. Da sud-est affluisce sulle nostre regioni aria calda. Previsioni. Questo pomeriggio sereno con successivi annuvolamenti seguiranno locali precipitazioni, temperature da 29 a 36 gradi. In serata le piogge si estenderanno a tutto il paese. Nel litorale soffierà da debole a moderata bora, altrove vento dai quadranti settentrionali nella notte schiarite. Domani rasserenamenti da nord, debole bora nel litorale, temperature minime da 17 a 22 gradi, massime da 23 a 30. Venerdì sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale, sabato sereno e asciutto. C'è un avviso, oggi nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla A1 tra Une e Sepostumia verso Capodistria e tra Nano e Sepostumia verso Lubiana. Sempre sulla A1, a causa di incidenti, chiusa la corsia di sorpasso dopo l'allacciamento Bresovica e traffico ostacolato tra l'area di sosta di Studenez e l'allacciamento Rasderto in direzione della costa. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco i titoli. Danny Rossetto, nuova presidente della Comunità degli Italiani di Crevatini. Focus denuncia Alenka Bratušek, la Commissione ha agito oltre le proprie competenze, la replica nessuno è intoccabile. Festeggia il traguardo della 25esima edizione, il Tartini Film, Tartini Festival, rassegna di musica da camera di scena Pirano. Luce verde del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia al ripristino delle province. A luglio a Trieste le giornate dedicate alla letteratura di frontiera. Cambio al vertice della Comunità degli Italiani di Crevatini. Il Consiglio ha recentemente eletto la nuova presidente. Si tratta di Danny Rossetto, classe 2001, educatrice presso l'asilo italiano La Coccinella di Pirano, nonché campionessa europea e mondiale di tiro dinamico. Prende il posto della storica presidente Maria Pia Casagrande, che rimane attiva in comunità come membro del Consiglio e nel ruolo di mentore per i più giovani. Alla vicepresidenza è stato nominato Nick Apollonio. Come dichiarato ai microfoni di Lara Dercic, per Danny Rossetto presiedere la Comunità degli Italiani di Crevatini è una grande responsabilità e motivo di orgoglio. Sentiamo.
2: Sicuramente è una grande responsabilità. Maria Pia Casagrande ha guidato la comunità per oltre 20 anni e ha lasciato comunque un segno molto importante. Per me è un onore, lo dico già subito, raccogliere il suo testimone. Sono stata eletta solo la scorsa settimana, quindi sto ancora entrando ora in questo ruolo, ma devo dire che affronterò questo incarico con entusiasmo, come sempre, con responsabilità e con la voglia di lavorare.
3: Fanno parte del Consiglio della Comunità anche Adriana Custrin, Maria Pia Casagrande, Gianfranco Koslovic, Nick Apollonio, Valentina Stress e Dušan Rossetto. Quali le priorità del nuovo mandato? Ancora la neopresidente Danny Rossetto.
2: Essendo stata eletta da poco, quindi ancora presto per parlare di nuovi progetti. Però la priorità sarà dare la continuità alle attività che la comunità porta avanti da anni. E poi consolidare quelle già programmate e insieme al Consiglio anche valutare le nuove iniziative che comunque coinvolgeranno in particolare i giovani e ci sarà la continuità sia con la scuola che con l'asilo.
3: A fine luglio in programma uno degli appuntamenti oramai tradizionali organizzati dalla Comunità degli Italiani di Crevatini.
2: l'appuntamento, ci ritroveremo tutti nella chiesa di Santa Brigida il 18 luglio alle 18 per la Santa Messa, che sarà in lingua italiana e sarà un'occasione proprio di incontro. Accoglieremo anche i nostri amici delle altre comunità degli italiani e gli amici di San Ginnesio, con i quali ci lega in particolare un rapporto di amicizia che dura da molti anni. Invito tutti proprio a partecipare e a condividere con noi questa bella tradizione.
1: Il presidente di Focus Marco Lotrice e la segretaria generale del partito Monica Kirbisch-Royce hanno presentato una denuncia penale contro la presidente della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche Alenka Bratušek. Le contestano abuso d'ufficio e negligenza per aver consentito la discussione sul presunto finanziamento irregolare del partito, provocando a loro dire un danno politico e d'immagine. Sentiamo Dionisi Botter.
4: Il presidente del partito Focus e presidente del Consiglio di Stato sloveno Marco Lotrič, insieme alla segretaria generale del partito Monika Kirbisch-Royce, ha presentato una denuncia penale contro la presidente della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche Alenka Bratušek, deputata del Movimento Libertà. I due le contestano i reati di abuso d'ufficio e di negligenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche in relazione alla convocazione e alla conduzione della seconda seduta urgente della Commissione dedicata al presunto finanziamento irregolare del partito Focus. Secondo Lotrič e Kirbisch-Royce, la commissione avrebbe discusso una materia che non rientra nelle competenze previste dal regolamento della Camera di Stato. A loro avviso, Bratušek avrebbe dovuto verificare la legittimità della richiesta di convocazione e, qualora avesse accertato l'assenza di competenza, modificarne il contenuto oppure respingerla. La seduta era stata richiesta dai deputati del Movimento Libertà per chiarire se il Consiglio di Stato, guidato da Lotrič, fosse stato utilizzato come supporto istituzionale, organizzativo o finanziario per l'attività del partito Focus. Tra i dubbi sollevati figuravano anche le modalità di finanziamento di alcuni eventi organizzati dal partito e l'assenza delle relative spese nella documentazione contabile. Durante la riunione Lotrič aveva respinto tutte le accuse, sostenendo che ogni spesa era stata regolarmente registrata e che l'attività del partito si fosse svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. Nella denuncia Focus sostiene che la seduta ha recato a Lotrič e a Kirbisch-Royce un danno politico e reputazionale, consentendo alla parte che ha convocato la riunione l'ottenimento di un rilevante vantaggio politico attraverso un dibattito parlamentare pubblico rivolto contro un concorrente politico.
1: Commentando la denuncia per abuso d'ufficio presentata contro di lei dai vertici del partito Focus, la presidente della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche Alenka Bratušek ha respinto ogni accusa, affermando che nessuno è intoccabile e ipotizzando il reato di calunnia nei suoi confronti. Mentre Focus sostiene che la Commissione non avesse l'autorità per indagare sui bilanci del partito e sui presunti finanziamenti illeciti, Bratušek ha difeso la piena legittimità della convocazione. Immediata la replica del presidente di Focus e del Consiglio di Stato Marco Lotrič, secondo cui il regolamento della Camera di Stato limita le competenze della Commissione al controllo dell'utilizzo di fondi pubblici da parte dello Stato e degli enti pubblici. A suo avviso, Focus non rientra nel suo ambito di competenza, poiché nel periodo oggetto dell'esame non aveva ricevuto alcun finanziamento pubblico. Festeggia il traguardo della sua 25esima edizione il Tartini Festival, rassegna di musica da camera di scena a Pirano con un'appendice a Capodistria dal 20 agosto al 5 settembre, con 12 concerti barocchi. Tra i protagonisti sempre molto attesi i solisti veneti insieme ad altri musicisti di fama internazionale. Ornella Rossetto.
5: 12 concerti con interpreti prestigiosi, un repertorio che privilegia le musiche di Giuseppe Tartini e dei suoi contemporanei, e la proposta del Tartini Festival rassegna omaggio al grande violinista e compositore del Settecento, figlio illustre di Pirano, giunta alla sua 25esima edizione. Un ritorno in grande stile dopo gli anni di magra determinati dal mancato contributo del Ministero della Cultura, che ora è tornato a fare la sua parte affiancandosi al Comune di Pirano, con la soddisfazione degli organizzatori, il violoncellista Milan Barsajkov e la flautista Jasna Nadles, ed anche, facile pensare, di un affezionato pubblico di appassionati pronti a festeggiare dal 20 agosto al 5 settembre il traguardo 25ennale di un progetto musicale, culturale e artistico di eccellenza. In cartellone si segnalano presenze di spicco, a cominciare dall'Orchestra Barocca Savaria di Budapest, uno dei principali ensemble ungheresi specializzati in esecuzioni storicamente informate, protagonista del concerto inaugurale nel Duomo di San Giorgio, solista Laszlo Paulik sul violino originale di Tartini, prezioso cimelio del maestro conservato a Pirano. Sempre molto attesi inoltre i solisti veneti, che rinsaldano il ponte culturale con la Slovenia il 29 agosto nel chiostro del convento di San Francesco, con il loro direttore Giuliano Carella e con il flautista Massimo Mercelli. In arrivo a Pirano anche l'orchestra Lorenzo da Ponte, con il concerto dal titolo Il Trillo del Diavolo sul violino di Tartini, imbracciato da Maristella Patuzzi, e il gruppo Scintillanti Armonie, consort di trombe barocche, timpani e organo, che terrà anche alcuni brevi interventi musicali in città, senza dimenticare i due concerti dell'ensemble Terzo Suono, che opera all'interno del festival. Per l'edizione dell'anniversario c'è la novità di un biglietto cumulativo valido per tutti e 9 i concerti del cartellone principale piranese. Si svolgono a Capodistria e sono ad ingresso gratuito i 3 concerti del Tartini Junior, ambientati nel cortile di Palazzo Pretorio, il 3, 4 e 5 settembre.
1: L'Agenzia per l'Ambiente ha emesso un'allerta arancione per temporali in tutta la Slovenia. Rimarrà in vigore fino a mezzanotte. Nel pomeriggio, in serata e nella prima parte della notte saranno possibili forti temporali accompagnati da raffiche di vento e da grandine. Secondo le previsioni, i fenomeni temporaleschi interesseranno gran parte del paese, compreso il litorale, dove il maltempo è già arrivato. Nella seconda parte della notte le condizioni meteo si stabilizzeranno.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il comitato di direzione del Consiglio per l'attuazione della pace ha nominato l'attuale vice rappresentante Louis John Chrishok come alto rappresentante ad interim della comunità internazionale in Bosnia ed Erzegovina. Al termine del lungo dibattito che ha portato alla nomina, si è stabilito che Chrishok ricoprirà l'incarico fino alla scelta del suo successore definitivo, un processo che il comitato si è formalmente impegnato a concludere entro il prossimo 14 luglio. Alessia Mittar.
7: Nelle diverse ore di confronto che hanno preceduto la decisione, i membri del comitato non sono riusciti a convergere su una linea comune per la successione definitiva alla guida dell'ufficio dell'alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina. Questa istituzione chiave, creata nel 1995 dall'allegato 10 degli accordi di Dayton per porre fine alla guerra civile e monitorare la transizione civile, gode dei cosiddetti poteri di Bonn, straordinarie prerogative che permettono di scavalcare le autorità locali o destituire funzionari per preservare l'integrità statale. Si tratta di poteri incisivi la cui legittimità è storicamente contestata dalla Repubblica Srpska, che non ha mai riconosciuto l'autorità dell'ultimo alto rappresentante, il tedesco Christian Schmidt, a causa della mancata ratifica formale della sua nomina da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Proprio a seguito dell'annuncio a sorpresa dello scorso 10 maggio con cui Schmidt ha formalizzato le sue dimissioni anticipate, dopo quasi 5 anni di mandato si è aperta una complessa partita diplomatica che ha visto contrapporsi le cancellerie internazionali. Nel corso dei tavoli negoziali si è registrato uno stallo profondo. La maggior parte dei membri europei ha respinto la candidatura del diplomatico italiano Antonio Zenardi Landi, sostenuto da Roma e Washington, mentre gli Stati Uniti hanno a loro volta bloccato il profilo del francese René Trocasa, appoggiato dall'asse franco-tedesco. Dinanzi a questo veto incrociato, e mentre secondo indiscrezioni diffuse dal portale di Sarajevo Clicks si starebbe vagliando il profilo riservato di un terzo diplomatico sempre di nazionalità italiana, il comitato ha dovuto optare per una soluzione transitoria. Attraverso una nota ufficiale ha così formalizzato il passaggio di consegne temporaneo a Louis John Chrishok, attuale vice rappresentante. Esprimendo i propri auspici per una proficua collaborazione, il comitato ha sottolineato che il facente funzioni garantirà l'assoluta continuità istituzionale e operativa dell'ufficio.
1: Nonostante il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz continuerà ad essere considerato un'area di operazioni belliche almeno fino al 9 luglio. Lo hanno annunciato i sindacati dei marittimi e le associazioni degli armatori dopo i recenti attacchi contro due navi avvenute nella strategica via marittima. In una dichiarazione congiunta hanno spiegato che la decisione tiene conto del persistente e significativo rischio per la sicurezza degli equipaggi e della situazione ancora altamente instabile nella regione. Secondo una fonte citata dall'agenzia AFP, in assenza dei più recenti attacchi alle navi, sarebbe stato molto probabile un declassamento del livello di rischio già nel corso di questa settimana. Le condizioni nello stretto di Hormuz saranno ora riesaminate con cadenza settimanale. Con l'approvazione del decreto legge 86, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato luce verde al ripristino delle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone con organi eletti dai cittadini. Dal 2027 il passaggio di competenze dagli enti di decentramento regionale, ma le elezioni slittano in attesa della nuova legge elettorale. Barbara Costamagna.
8: Cambia l'assetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio regionale ha approvato questa notte il disegno di legge numero 86, che segna il ritorno delle province come enti a elezione diretta. 26 voti favorevoli, 16 contrari, al termine di 2 giorni di dibattito in aula. Tornano così, dopo 10 anni dalla loro soppressione, le province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, con le stesse circoscrizioni territoriali del passato. Presidente e Consiglio provinciale saranno eletti dai cittadini per un mandato di 5 anni. Fino ad allora la gestione sarà affidata a commissari straordinari nominati dalla Giunta regionale in attesa dell'approvazione della nuova legge elettorale. Dal 1 gennaio 2027 prenderà il via il trasferimento delle competenze dagli enti di decentramento regionale destinati alla soppressione. Passeranno alle province l'edilizia scolastica superiore, la viabilità, le autorizzazioni in materia di caccia e raccolta funghi e un ruolo di supporto ai piccoli comuni per appalti e servizi digitali. Per l'assessore regionale alle autonomie locali, per Paolo Roberti, la riforma restituisce ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti territoriali. Critiche invece dalle opposizioni, che parlano di un testo ancora impreciso sulle funzioni attribuite ai nuovi enti e chiedono un referendum consultivo sulla definizione dei confini provinciali.
1: A 38 anni dal caso Lefebvre, a Econ, la fraternità San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi, nonostante l'appello di Leone XIV a desistere. Per il diritto canonico scatta la scomunica automatica mentre si riapre la frattura con Roma sul Concilio Vaticano II. Da Roma è attesa ora la dichiarazione ufficiale sulle conseguenze canoniche che sanciscono di fatto lo scisma. Sarà la cornice del Teatro Stabile Sloveno di Trieste a ospitare quest'anno la 13ª edizione del Festival Varcare la Frontiera Interferenze, 3 giornate dedicate alla letteratura di frontiera. La manifestazione, organizzata dall'associazione C01, si svolgerà dal 9 all'11 luglio e metterà in luce la pluralità culturale del Friuli Venezia Giulia. Alessandro Martegani.
9: Valorizzare la letteratura di frontiera e la ricchezza culturale del Friuli Venezia Giulia e dell'area di confine è la missione del Festival Varcare la Frontiera Interferenze, organizzato dall'associazione C01 e giunto alla 13ª edizione, che si svolgerà al Teatro Stabile Sloveno di Trieste con 3 momenti di omaggio a figure che, sotto diversi aspetti, hanno affrontato il tema dei confini. Massimiliano Schiozzi, direttore del Festival.
10: Abbiamo iniziato con Varcare la Frontiera nel 2011, quindi quando ancora non c'era questo tema così sentito, ma culturalmente questo territorio, insomma, era ricco di ispirazioni. E per questa 13ª edizione, per il programma di luglio, siamo sbarcati al Teatro Stabile Sloveno, quindi in qualche modo andando a celebrare una realtà e collaborare con una realtà che ha fatto del varcare la frontiera culturale e linguistica un po' il timone della sua produzione culturale, no? Quindi la direzione ha accettato con grande generosità di ospitare queste 3 giornate, il 9, il 10, l'11 luglio, nell'edificio proprio del Teatro Stabile Sloveno, e penso che sia un bel modo per iniziare una collaborazione che sicuramente andrà avanti anche negli anni.
11: Qui in queste zone, diciamo, c'è questa questione delle frontiere che sono ritornate, in qualche modo viene affrontato questo tema?
10: Allora, è un filo conduttore che noi tocchiamo sempre in qualche maniera all'interno dei nostri, delle nostre programmazioni, no? Perché ad esempio se pensiamo solo al 1° maggio che facciamo proprio qua, è quello a Marco Sossic, che è stato uno scrittore, un regista, un autore teatrale, il direttore del teatro, e lui sul tema delle frontiere ha scritto molto, no? Ha scritto molto, ha lavorato molto sul tema anche della rappresentazione teatrale, ed è un uomo che si è sempre battuto contro ogni tipo di frontiera, no? Quindi purtroppo tutti i temi che noi affronteremo tornano di grande attualità, perché il tema della frontiera è un tema ed è anche, forse ogni tanto anche una scorciatoia, no? con la quale si pensa di risolvere la complessità del mondo contemporaneo.
1: Da oggi, 1° luglio, l'Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Si tratta dell'ottava volta che Dublino guida il Consiglio, l'ultima nel 2013. I nodi da sciogliere sono molti, si dovrà lavorare sull'allargamento, sui tagli di bilancio, sulle sanzioni e sulle possibili guerre commerciali, in un contesto geopolitico e finanziario instabile. Franco De Stefani.
12: Il ruolo della Presidenza consiste nell'essere presente alle sessioni del Consiglio, definire il suo programma di lavoro e gli ordini del giorno e agire come rappresentante del Consiglio stesso in un ruolo di mediatore imparziale. La prima delle cose da fare vi è il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia entro il 15 luglio. Nel caso non vi sia un accordo, dovrà rivedere il tetto al prezzo del greggio russo. La Bulgaria ha già minacciato di porre il veto al pacchetto se non verrà aggiunto il nome del capo della Chiesa ortodossa Kirill e il miliardario fondatore di Lukoil Alekperov, ed esternando il timore che le sanzioni possano avere un effetto sui fertilizzanti. Il secondo punto è l'allargamento, con la possibilità di avanzare le domande di adesione di Ucraina e Moldova, affrontando lo scetticismo dell'Ungheria e l'inizio dei negoziati del Montenegro. Uno degli argomenti critici è il bilancio settennale, dove Dublino dovrà proporre numeri rivisti per ciascuna voce, cercando un punto di equilibrio sostenibile tra chi vuole preservare i capitoli tradizionali di spesa e chi vuole invece rafforzare le priorità come difesa e tecnologia. Un ulteriore capitolo delicato è la Cina, dove si dovrà riequilibrare la relazione commerciale arrivando all'Industrial Accelerator Act, una proposta controversa che mira a imporre condizioni più rigide alle imprese straniere che vogliono accedere agli appalti pubblici e agli investimenti europei. La Cina, che teme di essere tagliata fuori dal mercato europeo, ha minacciato ritorsioni.
1: Nell'ambito del programma Sai cosa bevi, esperti dell'Istituto Nazionale per la Nutrizione, di quello per la Salute Pubblica e dell'Associazione dei Consumatori della Slovenia hanno presentato i risultati di una ricerca sulle bevande alcoliche e non, affrontando anche la questione legata al consumo di alcol e alla normalizzazione della cultura della birra tra i giovani. Sentiamo Valerio Fabbri.
13: La società slovena è caratterizzata da un atteggiamento molto tollerante nei confronti del consumo di alcol, al punto che quasi uno sloveno su due, ovvero il 44% di età compresa tra i 18 e i 74 anni, ne fa uso in modo dannoso almeno una volta all'anno. Un dato cui è aggiunto anche un aumento, registrato negli ultimi anni, della percentuale di donne fino ai 40 anni che hanno fatto registrare casi di Ubret Kids, in particolare fra quelle con un livello di istruzione elevato. Ma la rossa che il programma vuole accendere lampeggia soprattutto per segnalare la problematica alcol fra i minori. Nonostante il divieto di vendita, infatti, oltre il 21% degli undicenni e più dell'84% dei 17 anni hanno già consumato alcolici. E più dello stigma sociale, il problema è prettamente legato alla salute. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, almeno un nuovo caso di cancro su 25 è riconducibile al consumo di alcol. Un problema legato soprattutto alla mancata consapevolezza di causa-effetto. Per questo, oltre al necessario inserimento di informazioni sulle confezioni relative al contenuto alcolico, agli ingredienti, al valore nutrizionale e alle avvertenze sanitarie, il lavoro principale e più efficace del programma è sulla prevenzione. Grazie all'applicazione mobile gratuita Veshka Yesh, gli utenti possono ora accedere ai dati sulla composizione dei prodotti altrimenti non reperibili sulle etichette. Una misura che ha riscosso un buon successo, soprattutto fra i più giovani, e ha contribuito a ridurre il trend negativo dell'utilizzo di alcol.
1: Le 15:53 minuti, tra pochi istanti si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Delio De Sardo e da Corrado Cimador.

0: L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, lungo le autostrade del Nord-Est il traffico è al momento regolare. Attenzione però a lavori in corso sulla A4 Venezia-Padova che interessano entrambe le carreggiate tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. A proposito della A4 Venezia-Padova, vi segnaliamo che per lavori dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina l'innesto tra la A13 Bologna-Padova e la stessa A4 sarà chiuso per chi proviene dalla A13 e vuole immettersi in A4 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Sabato 11 luglio, campionati italiani Gravel, Gran Premio Enzo Cainaro.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnane Riviera e Buia. Un evento di P66.
3: Vieni a vivere l'emozione.
4: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Go West, Village People in apertura di Estate Fresche qui su Radio Capodistria. Buon pomeriggio a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi. Buon pomeriggio anche a Yadran Koblak, oggi alla parte tecnica. Oggi siamo partiti con un ricordo a Victor Willis, che è voce e anche cofondatore dei Village People, scomparso proprio ieri all'età di 74 anni. Ecco, lui se ne va indubbiamente anche uno dei simboli della disco music, è uno degli autori di classe che conosciamo un po' tutti, come YMCA, come Macho Man in the Navy, anche questa Go West. E che dire, Village People non erano soltanto un gruppo così da ballare, perché con i loro mitici personaggi, il poliziotto, il cowboy, il marinaio, hanno cercato di raccontare con ironia l'America degli anni 70 e sono diventati anche un'icona di quella che poi è la cultura queer. Ovviamente, insomma, c'è il loro pezzo più famoso, YMCA, che era un pochino anche un invito a ritrovarsi, a stare assieme, a ballare. Go West invece guardava ancora un po' più lontano, perché era una sorta di sogno di un luogo dove ricominciare, dove vivere meglio, dove sentirsi finalmente liberi. È un messaggio che appunto negli anni è stato visto un pochino anche come un inno alla libertà, e tra l'altro con la celebre versione di questa canzone dei Pet Shop Boys, la canzone è diventata anche uno dei grandi classici della musica pop. E che dire, un saluto e un grazie a Victor Willis e a tutto quello che ha fatto per la storia della musica. Allora, noi ci siamo, Estate Freschi, anche oggi in diretta dallo studio 01 di Radio Capodistria, trasmissione che potete anche risentire in replica da mezzanotte alle 2. Oggi abbiamo veramente un pomeriggio molto intenso, per svariati motivi, perché tra un po' avremo al telefono Gabriele Centis, che è il direttore artistico di Trieste Love Jazz, che aprirà i battenti a poco, tra poco appunto a Trieste, si svolgerà da luglio a settembre, porterà a Trieste tanti protagonisti della musica jazz internazionale e non soltanto. Però parleremo anche di Sexton Plug, perché anche oggi noi vi regaleremo dei biglietti per andare a questa meravigliosa rassegna, a questo bellissimo festival che si svolge a Sesto a Reghena. In questo caso oggi vi regaleremo i biglietti per il concerto degli Alting Gun, che sono i protagonisti poi della serata del 3 di luglio, assieme a loro anche una delle band emergenti di cui si è parlato di più in questo periodo, che stanno piacendo molto, sia il Mago del Gelato, che aprirà appunto il concerto agli Alting Gun. E il Mago del Gelato saranno anche assieme a noi attorno alle ore 17. Allora, si è fatto un intervento lunghissimo, però ci terrei a darvi il numero per vincere i biglietti tra poco, poi vi rispiegheremo tutto. Ecco, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, salvatelo, mettetelo in memoria: 00386, per chi ci scrive da fuori la Slovenia, perché questo è il prefisso internazionale, 00386. Il numero invece è 51 69 12 74, cioè 51 69 12 74. Salvatevelo, così quando vi diamo il via per vincere i biglietti siete subito belli pronti. Allora, e vai con la prossima canzone. Non è nuova, ma io, dopo che li ho visti l'altra settimana dal vivo, non faccio che riascoltarli e mi sto rispolverando tutti i dischi che hanno fatto, che sono tantissimi. Mi sto riferendo ai Gorillaz. Allora, sono andata a rispolverarmi The No No, che venne pubblicato nel 2018. Qua c'è una leggenda alla chitarra, è George Benson. Questo suo tocco un po' jazz, un po' funk, rende questo pezzo molto caldo, molto rilassato. Humility, i Gorillaz.

probabilmente una delle canzoni più luminose, anche più immediate dell'intera discografia dei Gorillaz. Benvenuti ancora e ben sintonizzati. Humility, che significa presumibilmente umiltà, però in questo caso l'idea è quella di affrontare la vita con un po' più di leggerezza, accettando i propri limiti, lasciandosi così un pochino anche trasportare dal momento. E allora vi rispieghiamo come si fa più tardi, cioè dopo il giornale flash delle 16:30 minuti, noi ripartiremo subito con gli Elton John e subito cercheremo di regalarvi appunto questi biglietti per andare a vederli dal vivo il 3 di luglio sul palco proprio di Sexton Plug. Loro suoneranno appunto il 3 di luglio assieme anche al Mago del Gelato, e sarà molto semplice, perché quando vi daremo il via, vi diremo ecco da questo momento potete messaggiare, voi dovete mandare un sms o un whatsapp, lasciarci nome, cognome, indirizzo mail e poi sarete ricontattati. E il numero, ve lo ripeto, 00386 51 69 12 74 00386 51 69 12 74. In effetti non è un numero semplicissimo, perché bisogna ripeterlo, però potete usarlo anche già da adesso se volete mandarci un salutino, anziché farlo tramite email o farlo tramite la pagina Facebook di Radio Capodistria Musica. Ecco, il nostro WhatsApp oggi è attivo un po' per tutto il pomeriggio, anche per poter comunicare assieme a noi. Allora, sta per cominciare Trieste Loves Jazz, che festeggia tra l'altro i 20 anni. Noi avremo il direttore artistico tra pochi istanti al telefono assieme a noi. Andiamo a sentirci uno dei gruppi e suoneranno, questo è molto molto contaminato. Allora, vengono dalla Svizzera, e a quanto pare sono un trio. Di più non so, poi ci racconterà tutto Gabriele Centis. The Next Moment, questo è il titolo del loro pezzo, abbastanza conosciuto se vi piace il genere, e ci risentiamo qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora a Estate Freschi.

0: gotta tell you, fellas, you have got.
1: E lasciamo anche la musica di questa formazione svizzera The Next Moment qui su Radio Capodistria e parliamo di Trieste Loves Jazz, che festeggia quest'anno 20 anni, la sua 20ª edizione, ed è un festival promosso dal Comune di Trieste nell'ambito di Trieste Estate e organizzato dalla Casa della Musica e della Scuola di Musica 55. Allora propone concerti tanti tra luglio e settembre, tutti tra l'altro ad ingresso gratuito in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, per cui Piazza Verdi, il Giardino dei Musei Sartorio, il Mola Audace, il Bastione Rotondo del Castello di San Giusto e tante cose appunto avverranno. È sicuramente, come dire, una caratteristica di questo festival e che ospita grandi nomi internazionali, però anche attenzione ai musicisti italiani e del territorio, in un'idea di jazz abbastanza aperta alle contaminazioni, anche dal pezzo che abbiamo appena messo. Qua si spazia dal mainstream alla sperimentazione fino al funk, alla world music, all'improvvisazione. Allora, dovremmo avere al telefono il direttore artistico Gabriele Centis. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Grazie a te, benvenuto. Senti Gabriele, ma se noi dovessimo, come dire, in poche parole raccontare l'identità di questo festival oggi, dopo 20 anni, ecco, quali parole sceglieresti?
2: È una buona domanda. Intanto ti faccio i miei complimenti perché hai fatto una presentazione puntuale, molto precisa, e praticamente hai già detto tutto.
1: Sintesi
2: del nostro festival Trieste Loves Jazz. Come dicevi tu, appunto, sono 20 anni. E, ma guarda, ci ho riflettuto anch'io, perché al di là dell'aspetto che può essere a volte celebrativo in queste occasioni, no? Per cui abbandonando un po' questo aspetto un po' più retorico della celebrazione, la cosa che mi veniva in mente in questo periodo per mettere a fuoco il festival è il dialogo, nel senso che il festival in questi anni ha dialogato intanto con la città di Trieste, con i suoi luoghi, perché in 20 anni abbiamo utilizzato varie location, abbiamo appunto dialogato con i luoghi che ci ospitavano dal punto di vista acustico, dal punto di vista degli allestimenti, abbiamo dialogato con la città anche con i cambiamenti che ha vissuto questa nostra città di Trieste negli ultimi 20 anni, perché stiamo vivendo un boom turistico incredibile che condiziona in senso positivo quelli che sono i nostri appuntamenti musicali, perché vuol dire avere pubblico in più, pubblico internazionale, e noi stessi credo che abbiamo anche contribuito, insomma, voglio dire, col turismo culturale, no? Promuovendo il festival, ad attirare anche una forma di turismo culturale. Poi abbiamo naturalmente dialogato con i musicisti, con i progetti musicali. Abbiamo avuto la fortuna appunto di avere musicisti di livello internazionale, di grandissima fama, però abbiamo dialogato anche con i musicisti del territorio, di questa nostra area, chiamiamola mitteleuropea, adriatica, per cui sicuramente con l'Austria, con la Slovenia, con la Croazia, con tutto il nord-est Italia, naturalmente anche con la nostra regione, con il Friuli Venezia Giulia, che è ricchissimo di musica e di musica di qualità anche per quanto riguarda il jazz. E abbiamo dialogato anche con altri festival, con le istituzioni, col Conservatorio Tartini qui a Trieste, col Conservatorio di Udine, con i dipartimenti di jazz, col Bohemia Jazz Festival, ad esempio nella Repubblica Ceca, naturalmente col Festival di Lubiana, con Udine Jazz, con Veneto Jazz, tutti festival e organizzazioni, enti con cui abbiamo scambiato delle idee, condiviso a volte concerti. Insomma, questo, diciamo, il dialogo, ecco, questo era quello che mi piaceva pensare, che abbiamo dato alcune cose, abbiamo ricevuto alcune cose in termini proprio di dialogo, abbiamo cercato di impegnarci al massimo.
1: Bello,
2: e naturalmente
1: bello.
2: Anche il dialogo naturalmente con l'amministrazione comunale, che ci ha sempre sostenuto. Quest'anno, fra l'altro, mi piace ricordare che il festival è stato sostenuto anche dalla CR Fondazione Trieste e anche dalla Fondazione Casali, che hanno contribuito un po' a sostenere il festival quest'anno. E insomma, un bel traguardo, diciamo, 20 anni che sono passati con una velocità veramente pazzesca.
1: Senti, io prima ho citato le location di quest'anno, ce n'era una che non ho citato perché non conosco, e dico, ma come, anche io abito a Trieste da oltre 20 anni, allora, come il festival, un po' di più, però dicevamo Piazza Verdi, il Giardino dei Musei Sartorio, bellissimo, Mola Audace, il Bastione Rotondo del Castello di San Giusto e Winkelmann.
2: Il museo Winkelmann, certo, che è il museo, che è lapidario a San Giusto, sotto il castello di San Giusto, che è un museo molto bello, che ha un'ottima collezione appunto di antichità e molti reperti molto interessanti della storia di Trieste, ma anche un reparto dedicato all'Egitto, ad esempio, che è molto interessante e particolare, ed ha un parco, un giardino molto molto
1: e toccherà
2: molto
1: bello. Praticamente è sempre fa parte del comprensorio del giardino dei musei Sartorio, immagino, Sartorio Winckelmann.
2: Sì, no, il Sartorio è in Largo Papa Giovanni, praticamente leggermente su questo piccolo colle sopra Piazza Orsi,
1: sì.
2: No? Seguendo il colle, diciamo, di
1: certo.
2: Mentre il Winckelmann è esattamente sotto il Castello di San Giusto, c'è l'entrata del Museo Winckelmann e praticamente davanti al piazzale della cattedrale di San Giusto.
1: Ok, va bene, adesso quella abbiamo messo entrata. Un po' a posto la geografia del festival, ecco. Ma quello che ti vorrei chiedere, comunque in 20 anni avete ospitato grandi nomi che insomma conosciamo, anche quelli che propriamente non seguono il jazz come me, però anche dei nomi emergenti. Me ne viene in mente uno in particolare, quello di Esperanza Spalding, che poi dopo sono diventati dei nomi più noti, ecco. Rende orgogliosi sapere che Trieste Love Jazz ha saputo anche intercettare, no, questi artisti prima che diventassero delle stelle del jazz a livello mondiale.
2: Sì. Esatto, sì, anche come dicevi tu, Grecia, hai parlato ad esempio, anche tanti altri. Ma sai, ovviamente quello che il gioco, diciamo così, anche il piacere di fare direzione artistica è quello che negli anni si crea ovviamente una rete, no, di contatti, di collaborazioni fra colleghi musicisti, fra agenzie, fra quello che è la scena del jazz in generale. Per cui anche organizzare un festival non si tratta tanto di consultare un catalogo e fare degli acquisti, diciamo così, banalmente, che a volte capita, perché sono alcuni, faccio nomi, ma alcuni festival, alcune rassegne, che in realtà hanno a disposizione un catalogo e acquistano quello che in quel momento viene offerto dal punto di vista del... E invece il piacere, il divertimento è anche quella creazione di reti e quel dialogo che ti dicevo prima,
1: sì,
2: sta proprio nel creare collaborazioni, avere dei suggerimenti, intercettare alcune cose che stanno nascendo, e accettare alcune offerte a volte di persone di cui noi abbiamo fiducia, o ospitare appunto colleghi musicisti che in quel momento stanno lavorando su alcuni progetti, che poi a catena ti fanno conoscere altri musicisti, altri progetti e così via. Per cui, diciamo, se quello che conta e che ti dirò aiuta anche da un punto di vista economico, no? Nel senso di lavorare a diretto contatto con quelli che sono i progetti musicali e i musicisti in prima persona, ti permette di avere appunto ogni tanto di avere delle chicche veramente particolarissime e soprattutto di lavorare in un circuito, ecco, questo voglio dire, che crea la possibilità di intercettare nomi e di avere ospiti di grande livello.
1: Beh, a volte anche lasciaparole, no? Lasciaparola, il passaparola, anzi scusa, è importante, no? Anche a me molto spesso capita che mi viene suggerito qualche nome, qualche artista, qualche gruppo da persone che magari conoscono i miei gusti e quello che cerco, e sono sempre anche delle belle dritte, diciamo così, tra gli addetti ai lavori. Ecco, però senti, molti verrebbe da pensare che il jazz sia una musica così un pochino elitaria, no? Anche se noi abbiamo messo un pezzo molto contaminato, poi dopo metteremo un progetto delle nostre parti che sono in Mumbao, e anche in questo caso c'è il jazz che veramente si fa contaminare, o c'è anche il jazz nel DNA magari di quei gruppi, di quelle canzoni, ecco. Però se dovessimo ad esempio riferirci ad un ascoltatore che viene per la prima volta e che magari proprio non è proprio un esperto del genere, ecco, quali sono i 2 o 3 concerti che uno non si deve perdere, ovviamente senza togliere agli altri, no? Però oggi noi non vogliamo fare un elenco di chi suona, poi rimanderemo praticamente al sito internet, ecco, per cui cosa ci dici? Io che so poco di jazz, cosa devo vedere?
2: Allora, ecco, io ti direi sinceramente, intanto di non avere nessun tipo di prevenzione nei confronti del jazz, perché il jazz ormai è un cappello sotto il quale si raccoglie tanta musica fondamentalmente di qualità, per cui la contaminazione ormai nel jazz è la quotidianità del jazz, è fatta di contaminazioni. Esiste naturalmente ancora il concetto di mainstream, che diciamo nella concezione più diffusa è quella che noi identifichiamo col bebop, per capirci, con la grande tradizione del jazz degli anni 50-60, Charlie Parker e così via. Però da quel momento in poi il jazz poi si è evoluto in varie direzioni, esiste anche una fortissima componente anche contemporanea, ma c'è sempre stata, ma ancora di più adesso, del jazz europeo, per cui non solo il jazz che nasce negli Stati Uniti, ma anche di un jazz europeo che si è contaminato con tutte le forme sia popolari che anche di musica accolta qui in Europa, per cui in realtà non ci sono preclusioni, è un terreno veramente molto aperto dove si può incontrare di tutto. Quello che accomuna tutto è sicuramente la qualità, deve esserci la qualità della musica, gli aspetti improvvisativi ovviamente in parte, ma in senso anche molto lato, nel senso di creatività, di musica sempre molto dinamica, la ricerca sempre di energia e di comunicare in termini di qualità e il progetto musicale, per cui questo deve essere fondamentalmente. Poi se qualcosa è più mainstream, altre sono più estreme, va bene, comunque basta che ci siano queste caratteristiche.
1: Certo, certo.
2: E per quanto riguarda i concerti, tu hai citato il Next Movement, per esempio in Piazza Verdi avremo 3 concerti importanti, Next Movement, poi Chris Mindoki il 22 luglio e i Mombao che dicevi tu il 27, mi pare di ricordare.
1: Sì, 27 luglio.
2: Che sono fondamentalmente anche pensati per essere suonati nella piazza. La piazza è molto grande, una capienza di migliaia di persone, ha un palco molto grande, un impianto di amplificazione importante, la musica è comunque musica molto dinamica, d'impatto, si presta molto a quella condizione. Per cui sicuramente se venite a questi 3 concerti vi divertirete molto, cioè ci sarà molta energia, molta qualità e la qualità di una bella energia musicale e non sbaglierete.
1: Ecco, senti,
2: al Sartorio, negli altri posti sono invece situazioni sempre di qualità, ma più cameristiche, nel senso che sono situazioni di ascolto un po' più attento, formazioni un po' più piccole e cose di questo tipo.
1: Ma uno degli appuntamenti attesi ho scoperto essere il concerto all'alba sul Molaudà, cioè intanto sì. Dimmi all'alba quando, tanto per capire a che ora.
2: No, l'alba, sì, dunque, l'alba è il 9 agosto quest'anno, okay. Che abbiamo scelto,
1: okay.
2: Che è praticamente l'alba della domenica, praticamente il sabato 8 termina con l'alba di domenica 9.
1: Ok, beh, intanto questa è una buona notizia.
2: Esatto.
1: A
2: poi
1: che ora?
2: Sono le 4.50. Perché le 4.50? Perché
1: sì.
2: Alle 4.50 la notte ancora fonda, nel senso non c'è la luce e siamo nel buio assoluto. Il concerto dura circa una quarantina di minuti, per cui alle 5.30, quando termina il concerto, invece c'è la luce del sole. Cioè, la musica accompagna questa transizione dal buio alla luce, per cui quando noi iniziamo siamo in piena notte e quando finiamo siamo in pieno giorno.
1: Ma
2: per cui questa è la suggestione dell'alba.
1: Beh,
2: perché poi se esistono diverse albe,
1: sì,
2: la gente non lo sa.
1: Infatti,
2: esiste l'alba astronomica, esiste l'alba per esempio dei marinai. L'alba dei marinai è quando la luce non ti permette più di leggere le stelle, di vedere le stelle con cui il navigante normalmente si orienta. Per cui l'alba dei naviganti corrisponde nel momento in cui le stelle non sono più visibili, ad esempio, mentre quella come si dice astronomica corrisponde esattamente alla linea dell'orizzonte rispetto al sole e così via, per cui ci sono varie albe, noi vi invitiamo a sentirle tutte, a vederle tutte.
1: Certo, poi qualcuno magari un po' più giovane verrà anche direttamente dalla nottata,
2: sì,
1: non si sveglierà.
2: Molte persone che fanno la tirata, si tutta la notte, arrivano lì la mattina presto.
1: Vabbè,
2: ormai è diventato anche una forma di un rito, ovviamente,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: poi il concerto è un pianoforte acustico, per cui non c'è.
1: Chi ci sarà?
2: Quest'anno c'è Riccardo Morpurgo, un nostro che mancava da sempre all'alba, è stato nostro ospite in varie occasioni al festival, ma quest'anno sarà il piano solo suo. E il piano che non è amplificato, per cui anche bisogna fare silenzio, perché se no si sente poco, ma anche questo è un messaggio importante. Una volta tanto bisogna fare il silenzio per ascoltare la musica.
1: Senti, abbiamo pochissimi secondi, però ci tenevo anche come dire, a citare Mark Ribot, che ha raccontato più volte di sentirsi molto legato ad esempio alla città di Trieste,
2: certo.
1: Tanto da definire
2: legami.
1: Sì.
2: Esatto, sì. Lui ha dei legami a Trieste, sì, per cui finalmente per la prima volta siamo riusciti a intercettarlo con questo suo trio a Trieste il giorno del 5 luglio, fra questa settimana. E beh, è un grandissimo musicista, grande personaggio, tutti conoscono, sanno della sua collaborazione con Tom Waits,
1: certo.
2: Ma anche con migliaia di progetti suoi firmati da lui, è un musicista di sicuramente primo livello.
1: Beh, è uno che ha anche citato il Caffè San Marco, ad esempio, tra i suoi luoghi preferiti, per cui insomma...
2: credo.
1: Beh, bazzica un po' a Trieste. Allora, niente, noi dobbiamo salutarci perché siamo ovviamente di frettissimi. Intanto facciamo partire il pezzo dei Mombao, che ha un inizio strumentale. E ci ricordi il sito internet per vedere tutto il programma, che noi oggi non abbiamo raccontato, però insomma, certo, li mandiamo lì.
2: C'è naturalmente il www.terrestrialofjazz.com e naturalmente vi consiglio anche di seguire Facebook, perché è sempre molto aggiornato con post vari, informazioni varie, c'è comunque tutto il programma, e naturalmente anche un po' i social, faremo un po' di backstage, qualche stories, come si dice, eccetera, un po' per partecipare a tutto questo evento.
1: E noi ci salutiamo con i Mumbao, uno dei progetti più particolari della scena italiana degli ultimi anni, un'esperienza tra concerto, performance, rito collettivo. Grazie Gabriele Centis, alla prossima, a presto.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito.
1: A presto.
2: Ti aspetto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. La polizia slovena ha avviato la campagna preventiva per ridurre il rischio di incidenti stradali nel periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da traffico intenso, alte temperature e maggiore rilassatezza dei conducenti. L'iniziativa invita gli utenti della strada ad adottare una promessa di guida nel mese di luglio, evitando comportamenti a rischio come eccesso di velocità, uso del cellulare e guida sotto l'effetto di alcol. Parallelamente alle attività di sensibilizzazione, la polizia intensificherà i controlli sulle principali arterie stradali, in particolare in autostrada e nei tratti interessati da lavori. È inoltre in fase di definizione una riorganizzazione del servizio di polizia autostradale. Il Ministero degli Esteri tedesco ha esteso il proprio avviso di viaggio per la Russia alla luce dell'intensificarsi degli attacchi con droni da parte dell'Ucraina. L'avviso riguarda ora i viaggi in tutto il paese, mentre finora si applicava solo alle zone confinanti con l'Ucraina. Questa misura è motivata dal fatto che in tutta la Russia si deve prevedere un rischio considerevole legato ai droni e ai detriti da essi provenienti. Il Ministero degli Esteri sottolinea che ora anche l'area urbana e dintorni di Mosca e dintorni di San Pietroburgo, l'oblast di Leningrado e altre località in Russia sono sempre più spesso bersaglio di massicci attacchi con droni. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che le forze israeliane resteranno a tempo indeterminato nelle aree di sicurezza in Libano, Siria e nella striscia di Gaza con l'obiettivo di proteggere la popolazione da minacce jihadiste. Katz ha inoltre avvertito l'Iran di possibili attacchi di grande intensità qualora Teheran rispondesse alle operazioni israeliane contro Hezbollah nel sud del Libano, mentre sono in corso colloqui indiretti ad Doha tra Stati Uniti e Iran. Le dichiarazioni si inseriscono nel quadro delle tensioni con Hezbollah e Hamas, mentre il governo guidato da Benjamin Netanyahu esclude il ritiro del sud del Libano e prosegue le operazioni militari anche in Siria e a Gaza. La polizia sudafricana ha arrestato più di 900 persone durante le proteste anti-migranti di ieri in tutto il paese, proteste che sono state per lo più pacifiche, ma che in alcuni casi sono degenerate con diffusi episodi di violenza e negozi saccheggiati, ha detto oggi la polizia. Migliaia di manifestanti anti-immigrati hanno marciato in diverse città per segnare la scadenza imposta agli stranieri senza documenti di lasciare il paese entro il 30 giugno, avvolti in bandiere, armati di bastoni, gruppi organizzati e folle spontanee hanno attraversato Durban, Johannesburg, Soweto e altre aree urbane, mentre i negozi chiudevano e i lavoratori migranti restavano a casa temendo nuove violenze. Un incendio divampato in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio ha provocato almeno 6 morti e un numero ancora imprecisato di feriti, secondo quanto riferito dalla polizia. Le fiamme sono partite in mattinata dall'ottavo piano dell'edificio situato nel quartiere di Linkerover, dove risiedono oltre 200 persone, generando una densa colonna di fumo e un'ampia operazione di evacuazione da parte dei vigili del fuoco. Le squadre di soccorso restano impegnate nella ricerca di eventuali ulteriori vittime e nella messa in sicurezza dello stabile, mentre l'incendio non è ancora sotto controllo e le autorità non escludono che il bilancio possa aggravarsi. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Polvere, passione e gloria. Sabato 11 luglio la storia del ciclismo si scrive in Friuli. Arrivano i campionati italiani Gravel.
3: Tra i panorami mozzafiato di Artegna, Maiano, Montenars,
2: Gemona del Friuli, Magnano e Riviera e Buia.
3: Terra di rinascita, paradiso delle due ruote.
2: Un evento targato DP66.
3: Sabato 11 luglio, vieni a vivere l'emozione.
2: Tricolori Gravel, Gran Premio Enzo Cainero. Il grande spot in un territorio spettacolare.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

La musica degli Alting Kun qui su Radio Capodistria, qui a Estate Freschi, che poi con queste esperienze musicali che arrivano dall'Olanda, che hanno una buona parte dei componenti di origini turche, insomma le pronunce vanno un po' così. Comunque Altun Gun, questo sarebbe il modo forse corretto di presentare questa band internazionale, che vorrebbe dire giorno d'oro. E questo è un gruppo che è nato ad Amsterdam nel 2016, proprio da un'idea del bassista olandese appassionato di rock psicadelico turco degli anni 60 e 70. Voleva ispirarsi a quelle sonorità per dar vita a questo progetto. Pubblicò un annuncio su Facebook cercando altri musicisti in Olanda di origini turche, e così nacque questa formazione molto particolare, molto interessante. Li potrete vedere dal vivo venerdì prossimo, cioè il 3 di luglio, sul palco di Sex Unplug, saranno in compagnia del Mago del Gelato, che invece saranno assieme a noi subito dopo questa Radio Capodistria. Allora, dicevamo, è molto semplice vincere questi biglietti, e basta che anche a partire da adesso ci mandiate sms WhatsApp al numero che vi ripetiamo: 00386 51 69 12 74, per cui 00386 51 69 12 74. Cosa si scrive nell'SMS? Nulla, cioè nulla di difficile, nome, cognome, si dà un indirizzo email, e poi sarete ricontattati, o in diretta se ce la faremo vi scriveremo più tardi, insomma in serata. Ecco, per cui niente, da questo momento in poi i primi che ci messaggiano vincono questi biglietti, appunto, per andare a vedere gli Altun Gun assieme al Mago del Gelato. Ripetiamo ancora il numero: 00386 51 69 12 74. Lo ripeto piano: 00386, che è il prefisso per chi ci scrive da fuori la Slovenia, per cui 00386 51 69 12 74. Abbiamo più di un biglietto, per cui scrivete, anche se insomma sono già arrivato, cioè già arrivato, insomma uno è già arrivato, quello del primo vincitore. Allora, ci risentiamo con un'altra canzone, appunto, nel frattempo che leggo i vostri messaggi. Iatranco, falla partire. Ci risentiamo, appunto, Altun Gun qui su Radio Capodistria. No, non lo pronuncio il titolo della canzone. Ce l'abbiamo un collega che sa un po' il turco? Vabbè, facciamo partire.

0: Facciamo anche la musica di Altun Gion qui su Radio Capodistria e abbiamo la prima vincitrice a cui diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria, credo si chiami Veronica, pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao Barbara, buon pomeriggio, eccomi qua Veronica, sì.
0: Ciao Veronica, allora senti, da dove ci stai chiamando, da dove ci senti?
1: Allora, io adesso sono al mare con mio marito a Bibione, però siamo di Portogruaro, quindi a un minuto da Sesto, velocissimi arriviamo.
0: Ok, per cui insomma dopo tanti anni di Sexton Plug vi siete fatti anche tutta una cultura musicale alternativa con tutti quei bei concerti, immagino?
1: Sì, sì, ne abbiamo fatto quasi tutto, sai, dai television... Sì, abbiamo sempre fatto dei giri da quelle parti proprio perché siamo vicini, insomma.
0: Ok, ma e senti, quindi... un concerto che ricordi, che ti è piaciuto in modo particolare negli scorsi anni?
1: Guarda, io sono innamorata di Soup & Skin.
0: Ah, ok, e lei aspetta, ne ha fatti
1: un po' di anni fa.
0: Sì, sì. Solo uno ne ha fatto lei. Sì,
1: sì, mi ricordo a Sesto, sì.
0: Sì.
1: Quella volta mi è rimasta nel cuore, sì, devo dire la verità. E Nouvelle Vague, per esempio.
0: Oh, forse era lo stesso anno.
1: O lo stesso,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, è stato bellissimo.
1: E, no, quelli mi sono rimasti nel cuore. Poi ogni anno qualcosa spunta fuori, per cui ci andiamo volentieri, sì.
0: E certo. E perché adesso siete in vacanza a Bibione, mi dicevi? Ha piovuto anche sì. Da quelle parti, ha un po' rinfrescato, com'è?
1: Che adesso c'è il classico momento umidità al massimo e cicale, credo che nel giro di qualche ora arriverà.
0: Sì. Arriverà. Senti, e com'è Bibione in questo periodo? Cioè, bella assediata dal turismo o è ancora vivibile?
1: C'è un po' di gente.
0: Sì. Okay.
1: Metà settimana magari adesso è un po' tranquillo, però di solito fine si riempie.
0: E per cui, cioè, tu ritornerai dalla vacanza per andare a vederti il concerto e poi ritorni a Bibione? Come funziona?
1: Però
0: allora, vicino.
1: Abbiamo proprio l'appartamento qui a Bibione, per cui magari rimaniamo un po' qua e poi per il concerto fine settimana torniamo a Portogruaro, per cui sì, facciamo un po'.
0: Ok, beh, mi sembra un ottimo progetto. Allora Veronica, ti ringraziamo per aver partecipato al contest di Radio Capodistria e che dire, buoni concerti.
1: Ecco, e anche te, buona estate. A presto allora. Grazie Barbara.
0: Alla prossima,
1: ciao,
0: buona
1: ciao,
0: estate.
1: Grazie.

Radio Capodistria. Stavo vedendo se facevano qualche data vicino a noi di questo collettivo un po' napoletano e anche un po' berlinese, e no, in effetti la data più vicina a noi, cioè non è in Italia, della serie appunto Non sei mai profeti in patria, ma è a Pola, al piccolo teatro romano di Pola. Suoneranno i Nugenea, questo il 29 di luglio, e poi per loro un'estate veramente, come dire, all'insegna delle date internazionali, perché suoneranno in Spagna, in Spagna anche a Bilbao, oltre che a Madrid, faranno qualche data in Italia, però Sassari, per cui lontanino, e poi ancora Serbia, Romania, Polonia, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio e poi appunto a settembre in Italia, a Napoli e poi a Londra, per cui insomma veramente tantissimo successo, secondo me indubbiamente meritatissimo. Allora, e prima abbiamo parlato dell'Olanda, perché appunto gli Alton Gyun è una formazione che è nata in Olanda, credo proprio ad Amsterdam. Invece questo pezzo mi piace molto, però andiamo verso la dance. Anche loro, Another, pare siano di là, siano olandesi, assieme a un cantante, credo americano, 54 Ultra. E questa è Tall to You, e secondo me insomma qua siamo un po' nei tormentoni internazionali dell'estate 2026, tormentone sì, nelle sale dove si balla, nelle discoteche, però anche nelle radio. Ci risentiamo qui su Radio Capodistria.

to you, another featuring 54 Ultra qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4, e noi subito dopo Viaggiando ripartiremo con la musica del Mago del Gelato, che sono appunto nostri ospiti, che dicevamo suoneranno venerdì a Sesto a Reghe assieme appunto a gli Altun Kyun. Allora, ancora una canzone, beh, in questo caso è una cantatrice che abbiamo intervistato. Se vi fa piacere scoprire che cosa ci ha detto, che cosa ci disse alcuni mesi fa, andate direttamente nel nostro sito internet radiocapodistra.rtvslow.si, mettete Francamente e vi esce l'intervista, ovviamente insomma nel motore di ricerca. Allora, lei è una cantautrice torinese che però vive a Berlino, si chiama Francesca Siano, poi chi segue Talent qualche anno fa l'avrà vista, credo fosse proprio X Factor, e la sua musica è molto interessante perché unisce cantautorato, perché c'è una certa tradizione, assieme anche a elettronica e canzone pop d'autore, per cui c'è una certa tradizione con la musica italiana. Mi viene in mente in modo particolare forse il suo modo di cantare, ecco, però c'è dell'elettronica, c'è del pop, i testi sono molto personali, molto spesso parlano di identità, di libertà, di relazioni, e il suo album d'esordio è finito tra i finalisti delle Target Enco 2026 nella categoria Opera Prima, per cui insomma in questa cinquina le Target Enco, i finalisti li hanno resi noti alcuni giorni fa, il 29 di giugno, e insomma ci sono tanti artisti che sentite qui su Radio Capodistria, qui a Pio 4. Allora andiamo a sentircela con Telephone Tango, e lei è Francamente.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, il traffico sulle tratte di nostra competenza e sulle altre autostrade del Nord-Est si mantiene scorrevole. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi informiamo che lo svincolo di Miro-Oriago della tangenziale di Mestre sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domani mattina. Al momento è tutto, ma per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Ed abbiamo ascoltato In punta di piedi, che è uno dei brani che ha accompagnato l'uscita dell'album Chi è Nicola Felpieri? È l'album d'esordio del Mago del Gelato, e oggi siamo veramente felici di dar loro il benvenuto a questa realtà forse tra le più fresche e originali della nuova scena italiana, perché loro mescolano funk, jazz, groove, suggestioni cinematografiche, influenze che arrivano da diverse parti del mondo. Vediamo chi abbiamo in onda con noi. Buon pomeriggio, pronto?
1: Ciao a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Praticamente siete tutti?
1: Siamo tutti al completo.
0: Ok, come state? Anche a Milano fa un sacco caldo?
1: Allora, c'è da dire che fa molto caldo, ma fortunatamente ieri c'è stato un grande acquazzone che un minimo ha rinfrescato. Adesso sta ricominciando a sudare l'asfalto di questa città, quindi si ricomincia a stare decisamente male, ma abbiamo la fortuna di essere chiusi nel nostro studio a fare un po' di musica, e quindi ci ritagliamo un piccolo spazio per star bene lo stesso.
0: Allora, sentite, io faccio le mie domande, poi dopo mi dite voi chi risponde, però vi presento. Allora, Giovanni, che è il bassista e la voce, Ferruccio, chitarra, Alessandro, tastiere, Pietro batteria, più dal vivo ci sono altri tre musicisti che sono Elia alle percussioni, Martina agli ottoni e Alessio al sax. Voi siete in quattro adesso?
2: Sì, esatto.
0: Lì. Ragazzi, io vorrei chiedervi, cioè molto banalmente, il nome della band. Cioè, io so che voi siete nati l'idea da un bar di Via Padova a Milano, che si trovava all'interno di questo quartiere anche molto culturale. È giusto? Mi confermate?
2: Sì, certo. Noi, diciamo, abbiamo iniziato il nostro percorso come musicisti del Mago del Gelato proprio in una sala, che è lo studio La Sabbia, che in realtà è uno studio in cui siamo stati dentro, abbiamo fatto tante prove, tante cose, e quello studio era proprio davanti a questo bar che si chiamava Il Mago del Gelato, che tra l'altro adesso ha cambiato nome, ha cambiato insegna.
0: Ma come?
2: Diciamo che è un luogo molto caratteristico della via in cui gran parte di noi vivono, che è via Padova, che è da sempre uno dei quartieri più multiculturali, multietnici e di grande mescolanza, diciamo così, di tutte le culture e le etnie del mondo. Proprio questo luogo, che è, diciamo, all'inizio della via e rappresenta un po' la porta d'ingresso di questo viale, è stato per noi, insomma, un minimo rappresentativo e simbolico.
0: Perché in effetti un po' anche di questa, come dire, di queste tante culture immagino abbiano influenzato la vostra musica. Ma chi era quello che ha parlato adesso?
2: Alessandro,
0: ok. Allora, Alessandro, che è il tastierista, sintetizzatore, pianoforte, sì, e vocoder.
2: Vocoder. Una precisazione: in realtà non c'è una voce nella band, cioè non c'è un cantante. Noi cantiamo, sì, in quattro, tre le voci e il vocoder. C'è sempre un coro, ed è una scelta proprio stilistica molto forte quella di non avere una voce singola e solista, proprio perché questo rende la forza dell'insieme e non la forza del singolo.
0: Ma e il vocoder è comunque quello che usano anche i Daft Punk, cioè mi vengono in mente loro, cioè non è un...
2: Anche Herbie Hancock mi ha fatto una grande scuola, ecco.
0: Ok, beh sì, che non va confuso con gli aggeggi che si usano adesso per cambiare l'intonazione, credo. So, qua viene un po' robotica, ecco.
2: L'autotune è un oggetto molto diverso, lo usiamo, non abbiamo assolutamente paura, sì, di utilizzare l'autotune. Però diciamo che dal vivo è una cosa che non utilizziamo. Il vocoder è un, diciamo così, un modulatore vocale, non è uno strumento di correzione, semplicemente consente di poter intonare attraverso le note ciò che viene detto da un microfono, e quindi sostanzialmente è uno strumento molto caratteristico che nel mio caso, sempre Alessandro, io uso anche in contesti di musica elettronica ed altro, e abbiamo deciso di portare questo sound assieme a tante altre influenze all'interno della band.
0: In effetti il disco ha un sacco di influenze, no? Sembra un po' di viaggiare senza muoversi, funk, jazz, ritmi tropicali, colonne sonore italiane, ecco. È una cosa che viene spontanea, quella di far convivere tutti questi mondi all'interno dello stesso progetto, pur però mantenendo anche un'identità molto riconoscibile, così come la vostra.
1: Ciao, io sono Giovanni e direi assolutamente sì. Diciamo che il sound del Mago del Gelato, che forse per la prima volta abbiamo avuto modo di esprimere in maniera un po' più completa proprio con questo disco, Chi è Nicola Felpieri, è proprio il frutto dell'incrocio di tante influenze che sono un po' le influenze comuni che abbiamo a livello di ascolti musicali, un po' anche il frutto di ciò che viene fuori dal mettere tutte queste cose insieme. Diciamo che il punto di partenza per il Mago del Gelato è stato sicuramente la musica afrobeat, è anche una componente che abbiamo cercato di far nostra in qualche modo e di introdurre nel nostro sound, ma insieme a questo ci sono tante altre sfaccettature del nostro sound che vengono invece da ascolti molto diversi. Mi viene in mente appunto tanta musica funk, la musica applicata al cinema, che cerchiamo di anche quella di interpretare a modo nostro e che è sicuramente tra gli ascolti comuni che abbiamo noi quattro, ma tante altre cose. Mi viene in mente il jazz, appunto l'elettronica, come diceva prima Alessandro. Ci viene spontaneo proprio perché nel momento in cui suoniamo liberamente noi quattro insieme sono le cose che ci viene da trasmettere, quindi in qualche modo sono influenze non troppo ragionate, ma che vengono fuori spontaneamente.
0: Sentite, ma possiamo svelare chi è Nicola Felpieri? Cioè, chi è Nicola Felpieri è il titolo del vostro album d'esordio, comunque?
1: Ci piaceva partire da...
0: Chi sei tu?
1: Io sono Ferruccio.
0: Ok, ciao Ferruccio.
1: Non sono Nicola Felpieri.
0: Ok, Ferruccio, chitarra.
1: Esatto, sì. Diciamo che Nicola Felpieri è un personaggio che abbiamo voluto creare per creare un po' una storia. Volevamo che il nostro disco fosse un po' una colonna sonora. Ci piaceva l'idea che l'ascoltatore, partendo un po' dalla domanda iniziale chi è Nicola Felpieri, potesse scrivere il suo film nella sua immaginazione, ascoltando il disco ovviamente. Quindi il concetto di base è un po' creare questa suspense, questo immaginario un po' poliziottesco e thriller, e diciamo la trama sta un po' all'ascoltatore.
0: Per cui dobbiamo ragionarci da soli, ecco.
1: Nicola Felpieri, diciamo, la risposta
0: è il protagonista del disco, no?
1: Esattamente, è il protagonista del disco, ma magari anche potrebbe essere anche il cattivo del film, oppure potrebbe essere un personaggio secondario. Questo dipende un po' anche da cosa si immagina l'ascoltatore.
0: Ma esisteva? Esiste?
1: Abbiamo cercato e non esiste nessun Nicola Felpieri. Se mai esisterà, magari il merito è anche nostro.
0: Okay.
1: Per ora non esiste.
0: Ok, allora voi siete partiti da alcuni club underground di Milano ancora prima di pubblicare un disco, e praticamente Rolling Stone Italia già vi inserì tra gli artisti da tenere d'occhio, ecco, prima dell'uscita dell'album. Qui, insomma, immagino vi abbia sorpreso tutto questo, perché è anche successo abbastanza in fretta, ecco. Come vi siete sentiti, diciamo così, in quel periodo, in quel momento?
3: Allora, io sono Pietro, batterista.
0: Ciao Pietro.
3: Ciao. Diciamo che in quel momento sì, hai ragione, ci siamo sentiti sorpresi, nel senso che il Mago del Gelato comunque è un progetto che è nato completamente per la voglia di suonare e stare bene insieme in un periodo in cui non si poteva fare, ovvero durante il Covid. Non è un progetto nato per nessun tipo di, inizialmente per nessun tipo di scopo discografico o di vendita, ecco. Il nostro principale scopo era quello di far ballare le persone, di far divertire le persone e noi di divertirci con una musica che ci piaceva innanzitutto ascoltare e poi anche appunto suonare. Quindi diciamo che tutte le logiche del sistema musicale del Mago del Gelato sono arrivate molto dopo la band, ecco. Infatti noi, cioè, proprio come dicevi tu, per un bel annetto siamo andati avanti a suonare senza neanche avere inizialmente neanche una pagina Instagram, poi neanche, cioè, senza neanche un'uscita discografica, cioè tutta questa roba qua è arrivata dopo. E obiettivamente sì, è un po' strano rispetto alle logiche del sistema musicale italiano, questa cosa è abbastanza un po' rara, no? Però ecco, cioè, noi siamo così, cioè noi partiamo veramente dall'underground in realtà, e lo siamo ancora, cioè siamo ancora in studio qua sotto a far musica tutti i giorni. Quindi in realtà da quell'epoca lì sì, sono cambiate alcune dinamiche ovviamente, però insomma noi siamo gli stessi, ecco.
0: Ma allora voi tra pochi giorni, cioè venerdì, tra due giorni, il 3 di luglio, sarete a Sex Unplug. Tra l'altro avete già fatto il secondo concerto, credo, in provincia di Pordenone, perché ho visto avete suonato anche all'Astro Club un po' di tempo fa, ecco. Comunque, a parte questo, voi condividerete la serata con gli Alting Gun. Vi sentite in qualche modo affini a loro? Li conoscevate già? Cioè, dopo il vostro concerto forse andrete a sentire loro?
2: Allora, di nuovo Alessandro, noi abbiamo avuto la fortuna e l'immenso piacere di suonare al Festival, che è un festival che viene organizzato alla Valle dei Templi e ad Agrigento, di suonare dopo Ebo Taylor e dopo gli Elton Gun. Questo accadde, se non sbaglio, 2 o 3 anni fa, quindi li abbiamo conosciuti, e loro sono sicuramente una delle band, dei gruppi di riferimento di tutto un modo molto mediterraneo di intendere la musica, ed anche europeo. Loro comunque rimangono nord europei, ma di estrazione di radice comunque mediterranea. Sicuramente ascolteremo il loro concerto, ma di sicuro, anche perché insomma ci piace moltissimo la loro musica, soprattutto insomma anche la loro discografia ce l'ascoltiamo molto spesso e ne parliamo spesso, quindi loro sono sicuramente una delle come posso dire, delle sfaccettature di questo mondo musicale che ci piace veramente tanto e che abbiamo veramente super piacere, ci sentiamo onorati di poterli aprire, di poter suonare con loro e condividere il palco. E già quando è successo, insomma, abbiamo avuto modo di conoscerli ed è stato veramente bello. Diciamo che poi, oltretutto, quando si creano situazioni di scambio tra musicisti, quando ci si conosce, quando si ha l'occasione di poter parlare, eccetera, poi vengono fuori anche, insomma, quelle che sono le ispirazioni reciproche, la forza che spinge poi i gruppi ad andare avanti, e insomma loro sicuramente sono un traino e un esempio per molti.
0: Beh, ed è la seconda volta che suonerete assieme, ecco perché a questo punto non è più soltanto un caso. Allora, prima di salutarci, noi ascolteremo Batti Cuore, che è uno dei vostri ultimi singoli, non fa parte dell'album d'esordio, per cui vorrei chiedervi, è l'inizio di un nuovo capitolo, di un nuovo percorso?
1: Allora, Batti Cuore, sono Giovanni.
0: Ciao.
1: Batti Cuore per noi è stato un momento, diciamo, sicuramente di cambiamento, e sicuramente preannuncia qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo ci è, diciamo, piaciuto lavorare a questo brano proprio come un singolo, cioè non è stato concepito all'interno di altro materiale, non è, diciamo, da inglobare in un altro discorso musicale che stiamo iniziando in questo momento, ma sicuramente rappresenta per noi un punto di svolta. Diciamo che noi siamo abituati a stare molto in tour e a dedicare tantissimo spazio e tempo ai nostri concerti, che sono forse la cosa che ci rende più felici di ciò che facciamo, ci dà anche modo di avere una percezione molto concreta di quello che stiamo facendo, di come arriviamo alle persone. Quest'anno ci siamo presi una piccola pausa che abbiamo dedicato alla scrittura di nuovo materiale, e subito dopo aver ritagliato del tempo per scrivere tanta nuova musica abbiamo scelto di lavorare a Batti Cuore.
0: Beh, ragazzi, adesso lo facciamo partire. Io ringrazio Giovanni, Ferruccio, Alessandro e Pietro. È la prima volta che intervisto 4 persone contemporanee, per cui oggi faccio il mio piccolo record. Ecco,
1: noi ci siamo molto abituati, invece cerchiamo di essere sempre tutti a
0: volete essere tutti. Allora, io do tutti appuntamento. Prima abbiamo regalato i biglietti per il concerto a Sex Unplug, appunto.
1: Bellissimo.
0: Quello del Mago del Gelato e degli Elton Gun. Appuntamento venerdì 3 di luglio. Grazie per essere stati con noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a tutti e a tutte.
4: Ciao, ciao.

il mago del gelato, anche loro dal vivo a Sex and Plug venerdì prossimo. Benvenuti ancora e ben sintonizzati. Allora salutiamo un po' di persone, ad esempio saluto Michela, poi abbiamo anche, come dire, ospiti conosciuti all'ascolto, saluto anche Elisa Russo e poi vorrei salutare anche Giacomo. Tra l'altro, appunto, dicevamo che oggi abbiamo il telefono WhatsApp assieme a noi, per tutta la diretta l'abbiamo usato per il contest, però è ancora attivo, per cui se volete mandarci un saluto, dialogare con noi anziché usare la pagina Facebook Radio Capodistria Musica, in questo caso vale anche il nostro numero per quanto riguarda appunto WhatsApp. Allora, io ho in programmazione Emma Nolde adesso, che magari musicalmente parlando non c'entra nulla con il mago del gelato, però prima abbiamo messo Francamente, abbiamo detto che il suo album d'esordio è nella cinquina delle Target Enco come miglior opera prima, però c'è anche Emma Nolde, un'altra nostra conoscenza di Radio Capodistria, c'è la sua intervista, la trovate anche all'interno del nostro sito internet, è una bravissima cantautrice che secondo me va veramente tenuta d'occhio. Ecco, lei è praticamente credo sia candidata come è candidata come miglior canzone con il pezzo Quello che deve essere sarà, che credo forse anche la canzone che lei ha provato a mandare al Festival di Sanremo, però non è andata, però insomma ok, ritorna comunque, cioè comunque va su quel palco probabilmente se vince. Le facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Io ci tengo anche a ricordarvi che lei era un concerto in Friuli Venezia Giulia a Gradisca di Sonso il 31 di luglio e in apertura c'è Giulia May, per cui insomma super giornata di insomma due concerti in uno con due cantautrici italiane della nuova generazione, veramente molto molto molto interessanti entrambe. Noi Emma Nolde ce la sentiamo proprio con la canzone quella che è candidata a vincere una Targa Tenco, appunto come miglior canzone. Quello che deve essere sarà. Ce la sentiamo, Emma Nolde.

Meraviglia, Emanolde, quello che deve essere sarà qui su Radio Capodistria. Noi abbiamo tempo ancora per una canzone perché poi ritorna l'appuntamento con l'informazione flash. Allora, andiamo a sentirci questi Royal Otis, che sono un duo australiano di Sydney, formato da un componente che si chiama Roy e l'altro che si chiama Otis. Però in pochissimo tempo loro sono diventate anche una delle band più seguite della nuova scena internazionale, grazie anche a queste melodie indubbiamente immediate. Un paio di cover insomma in passato che hanno portato una certa fortuna. Ecco, io li metterei in quel filone di cui parlava Malika Ayane in un'intervista, di quelle canzoni che magari sono delle canzoni luminose, che magari hanno un'atmosfera, che ne so, di festa, quasi estive, però poi senti il testo e hanno questa sorta di, chiamiamola così, malinconia profonda, perché questa canzone racconta, diciamo così, una situazione credo abbastanza classica, no? Quando tu senti quel pezzo che ti riapre, diciamo, dei vecchi ricordi o delle ferite, delle cose a cui non vorresti pensare. Ecco, diciamo, il ritornello parla proprio di quel brano, e forse ce n'è qualcuno per ognuno di noi, che non si riesce ad ascoltare perché ti riporta, diciamo così, inevitabilmente ad una persona a cui magari non vorresti pensare, o comunque magari non hai un buon rapporto, ecco, qualcosa del genere. E si intitola proprio così: I Hate This Tune. Royal Otis, qui su Radio Capodistria, qui State Freschi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 17.30. L'assessore regionale alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, ha incontrato oggi a Piani di Luzza di Fornia oltre 250 ragazzi delle scuole italiane di Slovenia e Croazia che partecipano a un soggiorno montano estivo organizzato dall'Università Popolare di Trieste. Il soggiorno di una settimana prevede esperienze sul territorio per conoscere da vicino la vita e il lavoro in montagna. L'iniziativa, ha detto Roberti, rappresenta un modo concreto per rinnovare il legame con il Friuli Venezia Giulia e con l'Italia. All'incontro era presente, tra gli altri, il deputato della minoranza italiana al Parlamento croato e presidente dell'Unione Italiana, Marin Korva. Il gruppo assicurativo finanziario Triglav Group stima che in seguito all'aggiornamento dell'accordo di collaborazione nel mercato italiano delle assicurazioni auto con Prima Assicurazioni e Ageas Re, il volume d'affari per l'anno in corso supererà di circa 400 milioni di euro le previsioni iniziali rispetto ai 693 milioni registrati l'anno precedente. La parte di premi eccedente le stime sarà trasferita alla riassicuratrice Ageas Re tramite un trattato di riassicurazione in quota al 100%, riducendo l'esposizione al rischio del gruppo e rafforzando il modello di partnership nei mercati internazionali. Il segretario generale della NATO Mark Rutte oggi a Berlino ha elogiato il contributo della Germania all'alleanza e ha sottolineato il suo forte sostegno all'Ucraina. Allo stesso tempo, in vista del vertice NATO ad Ankara, ha invitato gli alleati a rafforzare la produzione di armi ed equipaggiamento militare. Berlino spera nel frattempo di ampliare la collaborazione con gli Stati Uniti nel settore della difesa. Rutte, durante una conferenza stampa congiunta con il cancelliere Friedrich Merz e con il ministro della difesa Boris Pistorius, ha sottolineato che la Germania sta rispettando i propri impegni in ambito NATO e sta già contribuendo fortemente alla sicurezza collettiva. 15 persone sono state arrestate in provincia di Udine con l'accusa di far parte di un'associazione finalizzata al traffico, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. L'inchiesta è partita nel 2024 dopo alcune segnalazioni dei residenti di Borgo Stazione, è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Udine. L'organizzazione, controllata da due cittadini pakistani in carcere, vendeva cocaina e hashish all'interno di un'area industriale dismessa di 72.000 metri quadrati. Il gruppo, composto da cittadini afghani e marocchini, era in grado di incassare fra i 10 e i 20 mila euro al giorno. La cocaina arrivava dalla Slovenia e dalla provincia di Bergamo, l'hashish dal milanese. Per il trasporto venivano usate due donne, una cittadina ucraina e una italiana. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È partito da Trieste il Viaggio del Ricordo 2026, iniziativa promossa dall'Agenzia Italiana per la Gioventù su impulso del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, presente nell'aula del Consiglio Comunale insieme alle autorità cittadine e a 50 giovani provenienti da tutta Italia, selezionati attraverso una call pubblica. Fino al 4 luglio il gruppo prenderà parte a un itinerario di conoscenza, approfondimento e memoria dedicato alle vicende dell'esodo giuliano-dalmata, della tragedia delle foibe e della storia del confine orientale italiano. Dopo la tappa inaugurale di Trieste, il programma proseguirà con visite ai luoghi simbolo della memoria, tra cui il Sacrario Militare di Re di Puglia, la foiba di Basovizza e il Magazzino 26, oltre a incontri con le comunità degli italiani e tappe in Slovenia e Croazia.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

e Blur dal 2023. Noi siamo ritornati anche nell'ultima parte di Estate Freschi qui su Radio Capodistria. Saluto anche coloro i quali ci intercettano mentre andiamo in replica la notte, per cui da mezzanotte alle due. E pensate, sono già passati 3 anni anche da questo disco. A me sembra ieri, e sono passati 3 anni da quando a luglio uscì The Ballad of Darren, che è finora l'ultimo disco dei Blur. E tra l'altro, insomma, ci sta una grande attesa per questo album, perché non pubblicavano materiale inedito da tantissimi anni, però soprattutto proprio in quel periodo erano in tour. Io mi ricordo che li vidi pochi giorni prima dell'uscita, appunto, qualche settimana prima dell'uscita di questo album, al Primavera Sound a Porto. Fu veramente, insomma, grandissimo concerto, anche perché non era ancora uscito il disco, per cui fecero questa canzone, fecero i 2 singoli appunto dall'ultimo album, però fu veramente, diciamo così, una carrellata di grandi hit una dopo l'altra da parte appunto dei Blur. Ed è bello ogni tanto anche vedere e scoprire che esistono veramente dei gruppi che non hanno neanche bisogno di fare musica nuova. Cioè, tu magari li vedi una volta nella vita e ti fanno proprio tutti quei pezzi per cui li hai amati e per cui, insomma, per cui sei lì. Allora, invece, disco che sto attendendo e che dovrò attendere ancora un po', perché esce il giorno prima di Ferragosto, mi sto riferendo a Sunshine, che è il nuovo album dei Jungle, e appunto pubblicheranno proprio il 14 di agosto. Molto atteso dopo il successo del disco precedente, che conteneva Back on 74, che fu veramente, insomma, un successo planetario. E niente, le premesse sono buone, perché Carry On e questa The Wave secondo me sono veramente molto molto belle, perché, insomma, ho grandi aspettative per i Jungle.

The Jungle, anche loro qui su Radio Capodistria, anche loro qui a Estate Freschi. Allora, va detto che non abbiamo ancora commentato un singolo uscito da poco, che secondo me è veramente una delle migliori uscite discografiche dell'ultimo periodo, che è la nuova canzone di Chaka Khan, tra l'altro con Snoop Dogg. È uscito 2 settimane fa e tra l'altro lei sta per pubblicare un disco nuovo che dovrebbe proprio uscire a breve, a settembre. Questa è una canzone che celebra comunque la gioia, il ballo, la libertà, senza nostalgia. E che dire di Chaka Khan? È un'artista immensa, è conosciuta in tutto il mondo come The Queen of Funk, con una carriera che dura da oltre 50 anni. Lei di anni sono andata a controllare, ne ha 73, prima appunto con Rufus e Chaka Khan, e poi da solista, e insomma viene in mente un suo classico fra tutti, che I'm in Every Woman, che poi è stata rifatta credo anche da Whitney Houston, se ricordo bene. Ecco, comunque è uscito questo suo nuovo singolo e c'è il featuring di Snoop Dogg. È carino perché lui porta questo suo stile che, non lo so, io Snoop Dogg lo vedo sempre molto rilassato anche quando rappa, ed è interessante indubbiamente vedere che ci sono qualcosa come bene insomma diverse generazioni della musica black che stanno collaborando, per cui la regina del funk è anche una delle icone poi dell'hip hop, che porta questo suo diciamo così mood indubbiamente anche molto west coast. La canzone Boogie Is In My Soul ce la sentiamo, Chaka Khan assieme a Snoop Dogg.

0: come on.
1: Chaka Khan, Snoop Dogg, una delle novità di questo periodo in programmazione anche qui su Radio Capodistria. Però io, a proposito di duetti, comunque rimango sempre molto affezionata al duetto tra Olivia Rodrigo e Robert Smith dei Cure. Tra l'altro adesso uscirà a breve il nuovo disco dei Rolling Stones e ci sono due canzoni in cui ha contribuito Robert Smith. Sì, Robert Smith poi di solito non collabora mai con nessuno, lo fa veramente rarissimamente, e invece si vede che in questo periodo c'ha voglia di collaborare, c'ha voglia di stare con la gente. Allora, pare che la collaborazione sia nata molto per caso. Lui in realtà all'inizio non era molto d'accordo, perché dice, insomma, che non ero preparato, forse psicologicamente, a collaborare con una delle più grandi band al mondo, come del resto lo sono anche i Cure. Ecco, comunque lui dice di essere andato in studio di registrazione dove Rolling Stones stavano registrando l'album perché conosceva il produttore, che è Andrew Watt, però non si erano mai conosciuti di persona, perché erano anni che avevano una birra in sospeso, ecco, diciamo così. Per cui ogni volta che questo produttore veniva a Londra chiamava Robert Smith, che o non era a Londra o non poteva andare a bersi la birretta assieme, finché una delle ultime volte Robert Smith c'era e, insomma, è stato invitato a raggiungere il produttore in studio, e il produttore gli ha detto sì, ma guarda che forse Mick Jagger è ancora lì, e poi Mick Jagger ha invitato Robert Smith a collaborare, e ci sono queste due canzoni. Una si chiama Divine Intervention, Intervention, che appunto vede la chitarra di Robert Smith, e l'altra invece Never Wanna Lose You, è una delle, insomma, appunto le canzoni presenti, dove lui ha contribuito sia con i sintetizzatori che con i cori. Ecco, io non credo che queste canzoni siano ancora online, poi ovviamente, insomma, ci sarà qualcuno che le avrà ascoltate. Bisognerà attendere il 10 di luglio, però noi fan dei Cure di Robert Smith, ovviamente appena uscirà il pezzo andremo a sentirle immediatamente, anche se magari propriamente non siamo fan dei Rolling Stone, però insomma indubbiamente, insomma, rimane un'altra grandissima band. Allora, dicevo, a me piace il duetto, cioè di Robert Smith e praticamente la sua nipotina, ecco, di Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me. Ci risentiamo anche loro qui a Estate Freschi.

guarda la musica alla prossima settimana, appunto all'interno di questo contenitore, altrimenti ci ritroviamo al venerdì mattina perché c'è Finisterre, si viaggia, Iadranco, c'è una bella puntata sulla bicicletta che sto preparando, anzi su una guida della bicicletta. Adesso mi interrogo, ad esempio tu quando buchi la gomma cosa fai? Hai quella bomboletta che spruzzi, metti il cerotto, hai una camera d'aria di riserva, come agisci? Allora, lui credo ripara, no? Ripara il buco. Va bene, ecco, comunque non c'entra niente. Allora, noi ci ritroviamo con Finisterre venerdì mattina. Io vi auguro un buon proseguimento di questa giornata, di questo mercoledì, primo giorno del mese di luglio. Facciamo partire il prossimo pezzo che mi piace tantissimo. Un pezzo del 2011, che per me è un po' un suono degli anni 10. Andiamo in Francia con il pezzo più conosciuto degli 883. Con questo sintetizzatore, secondo me, veramente che così un pochino contraddistingue il suono di quel periodo e di questa band. E con Midnight City vi auguro un buon proseguimento, un saluto a tutti da Barbara Rizzi. Ciao!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre e per questo motivo si verificano rallentamenti verso Trieste tra Miranese e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. A proposito della tangenziale di Mestre, vi anticipiamo che

0: causa di lavori l'uscita di Mirror Iago sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo

pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il volume Dalmazia veneziana, la storia vissuta e raccontata nel manoscritto Storia della guerra di Dalmazia 1645-1671 di Francesco Difnico, un lavoro pubblicato per la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone nella collana Annales del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare Lorenzo De Grassi per il passaggio di testimone e diamo subito il benvenuto per l'argomento di oggi all'archivista e curatrice dell'opera, del volume in questione, Valentina Petaros Jeromela. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: In collegamento telefonico con noi anche Tilen Glavina, vice direttore del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Sconfinamenti, anche da parte mia, da Capodistria.
0: Cominciamo con un'introduzione a questo lavoro. Lo chiediamo proprio a Valentina Petaros. In quale contesto ci trasporta un manoscritto del 1600?
1: Nel contesto della guerra di Candia, come abbiamo già letto, no, dal titolo, combattuta dalla Repubblica di Venezia contro l'Impero Ottomano. È un contesto grande, importante, che porta tante cose dietro di sé. Il Difnico invece la visse in prima persona il conflitto, partecipando alla difesa di Sebenico, la sua città, nel 1647. Ne scrisse poi una dettagliata cronaca divisa in 4 libri. Questi sono quelli più importanti, oggi ne abbiamo trascritti 3.
0: Guerra di Candia, ma si combatte nella Dalmazia. In questo testo si narra appunto della guerra anche in Dalmazia. In quali località vengono nominate, citate dal Difnico e che possiamo magari andare a ritrovare oggi grazie a questo scritto?
1: Dunque c'è lo stato d'Amar, cioè la Dalmazia veneziana, tutte le città costiere che noi vediamo ancora oggi fortificate, no? Tutte quelle grosse mura, torrioni, bastioni che circondano, non so, Zara, Lesina, qualsiasi Sebenico, qualsiasi città noi andiamo a trovare, noi ritroviamo anche queste mura ed erano proprio state costruite in questo frangente, in questo contesto. Tutte le isole dell'arcipelago dalmata, per cui anche qua turismo, no? Andiamo a trovare queste bellissime nostre isole e sono appunto anche là troviamo delle fortificazioni che sono state costruite per fermare appunto l'avanzata ottomana. Poi c'è l'entroterra anche dove ci sono stati molti scontri con le milizie veneziane contro le forze turche, dove loro lì avevano appunto dei punti di forza e soprattutto in questo contesto la famiglia Difnico è stata molto attiva, perché molto spesso familiari, ecco, hanno partecipato in prima persona, non solo Francesco, come nelle battaglie, nelle varie, insomma, vicissitudini delle guerre.
0: Approfondiremo tra poco, sempre assieme a Valentina Petaros, questo lavoro. Ancora una piccola anticipazione per chi ci sta seguendo già da ora. Come ci vengono raccontate dal Difnico queste vicende drammatiche, a volte anche curiose, folcloristiche? Che tono, che scrittura ha Difnico?
1: Ma la sua scrittura è molto scorrevole, è quasi un diario che noi leggiamo, no? Ho letto io, poi trascritto, voi potete leggere più facilmente, l'ho letto con un po' di apprensione perché non sapevo come sarebbe andata a finire fondamentalmente, perché lui mi raccontava nel dettaglio i vari assedi, non so, gli atti eroici delle persone oppure anche fatti truci, no? Come magari ne parleremo dopo. Però ecco, era un modo suo proprio di testimoniare direttamente la cronaca, no, del tempo. Siccome non c'erano messaggini, allora lui ha messo tutto su carta e ha descritto in modo pedissequo le varie situazioni nelle quali si è trovato.
0: Scopriremo anche come oggi sia stato possibile rileggere, conoscere nuovamente l'opera di Francesco Difnico. Abbiamo con noi in collegamento Tilen Glavina, ricordiamo, vice direttore del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Glavina, questa pubblicazione va ad arricchire la collana Annales. A livello storico, cosa ci può dare oggi un manoscritto appunto come quello di Francesco Difnico? Se ci sente, Glavina, in collegamento telefonico.
2: Sì, io sento, mi sentite?
0: Sì, okay. La sentiamo.
2: Sì, ci sono opere che comunque la storiografia conosce per fama più che per lettura, quindi testi citati nelle note, a pia di pagina, evocati negli apparati bibliografici, eppure anche mai realmente accessibili nella loro interezza. E proprio l'Storia della guerra di Dalmazia di Francesco Difnico apparteneva fino ad oggi a questa categoria, ecco, di documenti tanto evocati quanto anche poco frequentati. E quindi, come è stato già detto, quindi custodito presso la biblioteca scientifica dell'Università di Zara, il manoscritto seicentesco non aveva mai conosciuto, ecco, un'edizione critica integrale e leggibile, quindi in un unico volume. Questo volume, proprio, ecco, pubblicato da noi, colma questa lacuna. Quindi restituisce alla comunità scientifica e non solo, quindi anche ai lettori, quindi curiosi, appassionati, ecco, della storia adriatica, alto adriatica, anche un testimone diretto, quindi delle guerre, come ha detto anche Valentina, quindi guerre veneto-turche, veneto-ottomane, nella forma quindi più rara e preziosa, quindi quella di chi i fatti e con gli ha proprio vissuti. Quindi non la ricostruzione, ecco, di uno storico di scrivania, ma la voce proprio di un protagonista, quindi che scrive a ridosso degli eventi, quindi con anche un pompiglio un po' da cronista e anche un po' come autorità e testimone oculare. Quindi la sua quindi vita anche di Difnico non fu proprio una vita di sola toga, ecco. Difnico fu proprio anche protagonista, ecco, nella difesa di Sebenico, per esempio, durante l'assediata dai turchi nell'estate del 1647, e solo dopo che la pestilenza degli anni 49-50 ebbe spopolato la città, egli si dedicò quindi compiutamente, quindi anche questi studi storici, mettendo non solo quindi folcloristici ma anche storici, quindi proprio mettendo a frutto ciò che aveva veduto e diligentemente investigato. E da qui nasce questa sua nota inconfondibile della sua opera, quindi, come già detto, una narrazione, ecco, in primis, quindi ricca di nomi, dati, dettagli, quindi assomiglia anche un po' un reportage. E quindi, come dicendo prima, il volume si fonda quindi sull'incontro di due voci complementari, quindi che come un documento ma anche all'interno di un suo contesto. E proprio all'interno di questo contesto, quindi, diciamo, la parte storica, no? Quindi è stato anche prodotto nel primo capitolo il saggio dello storico veneziano Federico Moro, quindi il titolo Foscolo il conquistatore, che praticamente apre il volume non come una semplice, ecco, cornice al manoscritto di Difnico, ma è un vero e proprio capitolo militare che ricostruisce anno per anno e battaglia per battaglia come la Dalmazia veneziana sia nata dalle armi, ecco, comprendo il quindi quinquennio decisivo del 1645 al 1649, e l'autore proprio intreccia quindi queste tre grandi cronache coeve, quindi Lanani, Brusoni e Valier, con i dispacci d'archivio, e ne trae quindi un ritratto, ecco, di questo Leonardo Foscolo.
0: Quindi uno strumento anche di ricerca che adesso è a disposizione degli appassionati, degli accademici, ma anche appunto dei curiosi, per trovare un manoscritto con un tono diaristico che ci porta indietro nel tempo. Noi approfittiamo per ringraziare, salutare, augurare anche un buon lavoro a Tilen Glavina, vice direttore del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Grazie anche per questa contestualizzazione, per averci spiegato l'utilità oggi di un lavoro di 400 anni fa.
2: Grazie a voi e buon proseguimento, e un caro saluto agli ascoltatori.
0: Dopo un intermezzo musicale, sempre assieme a Valentina Petaros Jeromela, continueremo a sfogliare Dalmazia veneziana, la storia vissuta e raccontata nel manoscritto Storia della guerra di Dalmazia di Francesco Difnico, 1645-1671. Scopriremo anche meglio la figura dell'autore Francesco Difnico. Rimanete con noi.

0: sempre a Sconfinamenti, seguendo Storia della guerra di Dalmazia di Francesco Difnico, uno scritto del 1600, un manoscritto che oggi vede la pubblicazione con il titolo Dalmazia veneziana, la storia vissuta e raccontata. Nel manoscritto Storia della guerra di Dalmazia 1645-1671. È un lavoro curato da Valentina Petaro Sieromela, che è con noi in studio, e ricordiamo pubblicato per la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone nella collana Annales del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Valentina Petaros, Francesco Difnico, possiamo proseguire col ritratto dell'autore, magari tirando in causa anche un ringraziamento sentito e assolutamente speciale che è arrivato proprio a lei all'indomani di questo lavoro da parte di una discendente di Difnico.
1: Certamente, anzi ti ringrazio di avermi ricordato, perché appunto l'ultima discendente dei Difnico ha molto graziosamente deciso di contattarmi per ringraziarmi di aver riportato in vita le parole del suo avo, no? E in questo suo ringraziamento, che poi io ho letto durante la presentazione, mi ricorda anche che Francesco è nato a Sebenico nel 1607 e si è laureato in giurisprudenza a Padova nel 1634. Scelse invece la via delle istituzioni civili, operando come magistrato, ambasciatore e persino come difensore militare della sua città durante i durissimi assedi turchi. Dunque lui aveva una formazione molto rigida, infatti questo l'ho ritrovato anche nel manoscritto, perché il dettaglio, no, è una cosa molto difficile, è prezioso per chi lo legge, ma difficile per chi lo scrive, perché significa dover proprio rovistare nella memoria e anche darne un esatto contesto, no? L'espressione.
0: Si diceva una narrazione della guerra tra la Serenissima Venezia e l'Impero Ottomano, una narrazione questa di Difnico che non lo vide però solamente spettatore passivo, ma anche spettatore ben attivo, partecipante anche ai fatti bellici, lui e la famiglia.
1: Certamente si sono, ma sai, Venezia chiedeva anche alle famiglie che erano sparse lungo tutta la costa la fedeltà, e la fedeltà proprio era, diciamo, costituiva il fatto di, se non proprio di entrare in guerra, di costituire un limite all'avanzata turca con la propria, non so, il proprio castello o la propria, non so, costruzione, o costruire addirittura muri per fermare, no, i soldati. E qui vedi proprio come Difnico si è espresso, quanti dettagli ci ha fornito, addirittura non so come si riuscivano a tappare i buchi dopo una serie di cannoneggiamenti, non bombardamenti, ma cannoneggiamenti, perché dalla terra, dal mare, anche coi cannoni sparavano verso appunto queste difese che erano piene di terra, che invece dalla parte esterna erano un certo tipo di mattone. Tantissime cose che ti perdi proprio in queste pagine, no? È veramente un'avventura incredibile leggerlo.
0: Oggi, ripercorrendo, visitando i luoghi che vengono citati dal Difnico, si possono ancora vedere i segni di tutto questo lavoro, di tutto questo combattere, preparare le difese, degli assedi. Il visitatore può, in un certo senso, ritrovarsi nelle parole del Difnico, usarlo quasi come una guida.
1: Ah, sì, sì, si può. Si parte magari da quella più eclatante, che è Clissa, no? Quando arrivi a Spalato vedi un po' come il nostro San Servolo, vedi questa fortezza che è dentro la roccia e poi si apre da sola così sopra la roccia. È meravigliosa. Già la costruzione è un fatto storico incredibile da essere approfondito. Poi Zara, no? Le mura di Zara, che tutti conosciamo, insomma, più o meno tutti siamo stati una volta a Zara. Ferrara. Poi non so chi è stato a Lesina, ha visto prima, non so, la piazza con la chiesa, l'Arsenal, e poi a parte sinistra hai la loggia, poi sopra hai la rocca, il castelletto, no? E tutto questo noi lo possiamo ritrovare, non so, Ragusa per esempio, che era difficile ad essere spugnata perché era veramente ben strutturata, no? Tutte le mura si completavano a vicenda in un come posso dire, in un cerchio chiuso, come anche Zara, che si entra dalla porta de Mar con il leone sopra. Insomma, basta essere un attimino attenti, no, a ciò che ci circonda, e magari dice: ah, mi sembra di essere, non so, a Venezia. Sì. Guarda un po' le calli, no? Vengono riproposte.
0: Ci sono fatti storici, anche tecnicismi, come giustamente sottolinea Valentina Petaros in questo lavoro, fatti drammatici però anche della cronaca di quel tempo, del modo in cui la popolazione visse e subì questa guerra contro l'impero ottomano, o altrimenti anche dei fatti curiosi. Ci può fare qualche esempio di questo tipo di narrazione, non prettamente bellica, ma sicuramente storica?
1: Ma certamente, io già nella presentazione, mentre leggevo, mi sono messa da parte, scusate, un paio di eventi che mi hanno veramente molto colpito. Per esempio, nel capitolo 8 del libro 3 scopriamo il martirio di frate Giacomo Sernaro e di fra Ferdinando dal Bissola, che conosciamo già, no? Dal Bissola, perché erano imparentati anche con Enrico Millo, quello del governatorato della Dalmazia. Questi religiosi informati di Santa Vita, nel giorno di venerdì di Carnovale a ore 22, li fece impalare nel borgo della fortezza con feste di tutti i turni. Dunque, questo era San Giacomo di Scutari, che li fece morire tra tremendi supplizi, non prima però di avergli dato la possibilità di rinnegare il loro Dio, avendo così salva la vita. Ma entrambi i religiosi risposero che preferivano morire da cristiani. E questo è un fatto, no, truce, ma che capitava abbastanza spesso. Ecco, questo era proprio un modus operandi delle armate turche.
0: Che ci proietta appunto anche nella drammaticità di questo contesto, della guerra di Candia e in particolare della guerra combattuta in Dalmazia, narrata dal Difnico. C'è la storia, c'è la drammaticità, c'è anche qualcosa di folcloristico, qualcosa di mostruoso sì, all'interno di questa narrazione.
1: Sì, sì, i vucodlazi, no? Che sarebbero i nostri licantropi o lupi mannari. Ho trovato sempre nel 3 libro, nel capitolo 15, che si racconta questa superstizione che, in seguito dell'alta mortalità causata dalla peste in Sebenico, come prima il professor Tillen ha ricordato, si diffuse creando questa leggenda. Il primo a morire però fu un vecchio zappatore del borgo di Terraferma, e anche se secondo i medici non era contagioso, i concittadini lo fecero comunque seppellire con un cerimoniale, sai, erano anche abbastanza così, no? Timorosi, anche se la medicina non si conosceva bene, allora, ecco, mettevano le mani avanti, intanto ti seppellisco mediante questa cerimonia. Questo rito propiziatorio, insomma, era volto a contenere il possibile diffondersi del morbo, ecco, e così le coscienze dovevano essere a posto. Però nonostante questo, il male si diffuse in questo borgo, soprattutto nelle case in cui furono introdotte le cose rubate ai turchi, e qua di nuovo, no? Un'altra superstizione. E proprio in quei giorni però aveva luogo la festività della Santissima Trinità, che ha aumentato la presenza delle persone e conseguente loro riunirsi in convitti, balli, giostre, regate, insomma, si stava insieme. Le persone però non vollero credere che il morbo si diffuse per questi motivi, ma cercavano le cause dell'alta mortalità proprio in quel povero vecchio zappatore morto, dicendo che di notte egli usciva dalla tomba e andava uccidendo le genti. L'ignorante volgo credeva che alcuni cadaveri, di nuovo animati o da maligni spiriti occupati, andassero talvolta ammazzando le persone. Ecco, questi spiriti in lingua locale erano chiamati vucodlazi, cioè lupi mannari. Il mille dopo corsero verso la tomba dello zappatore per dissotterrarlo e per colpirlo al cuore con un palo di spino. Così facendo però sarebbero stati convinti, no, di togliere il potere e di ammorbare i concittadini, però lo trovarono in decomposizione, per cui non è stato lui.
0: Quindi non era stato lui, non erano i lupi mannari, si cercava di spiegare anche il diffondersi delle pestilenze che chiaramente con le guerre arrivavano.
1: Sì, erano tutta una serie di superstizioni, non conoscendo il batterio, no? Ovviamente si creavano, cercavano altre, come posso dire, altri modi per anche starne alla larga, perché ancora non si sapeva che bastava lavarsi le mani o altre cose più semplici a noi oggi note.
0: E ci sono anche dei fatti notevoli che facevano scalpore all'epoca. Oggi si potrebbero spiegare sempre scientificamente, ma all'epoca invece no. Si parla della nascita di un vitello, colpisce
1: sì,
0: perché è inserita nel contesto di una guerra, ma fa talmente tanto scalpore da entrare nelle cronache del tempo.
1: Doveva essere detto, sempre nel libro terzo, nel capitolo 60, appunto c'è la storia di questo vitello nato sullo scoglio di Caprie, vicino a Sebenico, senza pelo, col corpo umano e la coda da cane. Così, questa era una notizia che doveva forse anche un po' spaventare, sai, le persone, no? Era, non so, una fake news, qualcosa del genere, in modo da dire che attenzione, non andate là, no? Perché forse era più per i turchi che per i locali.
0: Cercare di spaventare anche il nemico contro il quale si combatteva all'epoca. Ecco, si combatteva. E Valentina, lei ha trovato, e Francesco Difnico narrò a suo tempo, non solo gesta di uomini, ma anche gesta di donne all'interno di questa guerra.
1: E anche questo mi ha molto sorpreso, no? Perché negli altri racconti di storia non c'è mai lo spazio per raccontare di una donna che si è, non so, fatta valorosa o così così. Invece Difnico addirittura sempre nel libro terzo, nel capitolo 47, mi dice che una donna si è fatta saltare in aria dopo che i turchi tentarono di appropriarsi della sua casa. Questo edificio era colmo di barili di polvere e lei, donna di animo virile, così la definisce, diede fuoco alle polveri e si fece saltare in aria con un considerabile numero di turchi. Un po' come già il nostro Biagio Zuliani sull'isolotto di Tuturu, no? Che abbiamo già trattato
0: in una precedente puntata di Sconfinamenti. Alcuni verrà in mente anche Pietro Micca,
1: esatto,
0: altro appunto personaggio che nella storia preferì appunto immolarsi facendo esplodere se stesso e il nemico. Ma ancora delle donne, in un capitolo successivo, donne che non solo assistono l'uomo alla guerra, ma combattono in prima linea con vestiti virili, si dice.
1: Esattamente, così le ha definite. Infatti dopo, nel capitolo 48, ritroviamo la storia sul valore delle donne bossilignane, che è una cittadina dell'interno, dell'entroterra. Queste si resero celebri appunto non per un memorabile valore, 30 delle quali vestite da maschi virilmente combattendo diedero a conoscere consistere il valore nel coraggio e non nel sesso. Meravigliosa, no? Definizione del 1650. Caterina Despotova da sola uccise in un giorno 6 turchi, onde finalmente presa e condotta dinanzi al Bassà con Matussa Segrignina, ambe vedove di abito virile, riconosciute per donne, con stupore di quei barbari loro fu commutata la morte in schiavitù. Che forse non gli fecero proprio un gran favore, no? Per essere schiavi dei turchi ci sono altre storie che andrebbero approfondite, ma comunque qua hanno riconosciuto il valore alle donne di quanto hanno fatto come se fossero uomini.
0: Si parla di guerra, si parla di combattimenti, guerra in Dalmazia, storia della guerra di Dalmazia. Come si concluse la guerra di Dalmazia nella cornice più ampia della guerra di Candia?
1: Ma si concluse così fermando il turco, no? Così si dice. Infatti grazie a diversi atti eroici o comunque anche la popolazione a un certo punto si è scontrata con questa realtà, non ha voluto l'avanzata, e da qui in poi però noi abbiamo tutta una serie di cambi continui del confine, e questo doveva appunto far parte della terza parte di questo progetto, ovvero la linea Grimani. Con la legge Grimani che ha definito il nuovo confine da questa parte, insomma, tra la Dalmazia, il regno cristiano e il regno ottomano. Ed era meraviglioso anche questo, perché mentre descrivevano il confine disegnavano le particelle che ne facevano parte, e anche qui di nuovo abbiamo tutto un mondo che andrebbe scoperto.
0: Parte di questo mondo lo scopriamo grazie al manoscritto di Francesco Difnico, che appunto, ricordiamo, oggi viene pubblicato, viene editato. Come ha proceduto nel lavoro di analisi di questo manoscritto per arrivare fino alla stampa? Si ricordava Tilen Glavina all'inizio di questa puntata del manoscritto che oggi è presente a Zara. Uh-huh. Ecco, che lavoro è stato fatto per renderlo leggibile oggi a distanza di 400 anni?
1: Dunque, non era possibile leggere tutto il manoscritto perché non è digitalizzato e avrei dovuto rimanere a Zara per 3 mesi. Allora si è scelto di utilizzare la parte già pubblicata, trascritta però da un anonimo, è stata pubblicata sulla Domenica di Zaratina, però anche lì la stampa, diciamo, siamo nel 1890 o giù di lì, e i caratteri non sono chiari, certe volte c'è l'abrasione. Anche lì era difficile, ci ho messo parecchio tempo, dovevo proprio intuire certe volte cosa fosse scritto, perché comunque non parliamo di una lingua italiana recente, è un dialetto veneziano del 1650, spesso anche ricco di parole tipiche notarili, anche perché lui, essendo notaio, uomo di legge, aveva un certo modo di scrivere. Io ho dovuto un po' immedesimarmi, no? Utilizzare l'usus scribendi, un po' capire cosa ha letto per intuire anche l'errore quando c'era. E da lì ho così evidenziato alcune parti che non mi tornavano, mi sembravano un po' sconnesse, e per una settimana ho potuto così confrontarmi con l'originale, grazie appunto anche alla direttrice della biblioteca Stankovic, che mi ha permesso di star lì tutte le ore.
0: Oggi è possibile appunto leggere le parole del Difnico, ma fu solamente lui l'autore di questo manoscritto o si fece aiutare, affiancare in un certo senso anche da altre mani?
1: Allora qua è un problema definirlo, perché nessuno aveva mai visto questo manoscritto finché non sono scesa io a Zara, nessuno l'aveva analizzato. Cosa ho notato? Ho notato che primo libro c'è una mano sola, secondo libro ce ne sono due con delle note che dovrebbero essere del cugino Giovanni Lucio, poi terzo, quarto libro ci sono terza, quarta, quinta mano. È un po' problematico perché, oltre alle scritture diverse, uno deve capire il perché, cioè come mai questi hanno scritto, cioè copiavano, qualcuno dettava, da dove è uscito fuori sto testo, no? Per cui bisognerebbe approfondire anche questa parte prima magari di pubblicare il libro quarto.
0: Era noto in passato questo manoscritto, la storia appunto raccontata dal Difnico è scritta evidentemente anche da altre mani. È noto nel corso degli anni successivi un uso di questo manoscritto, di questa fonte?
1: Dunque guarda, la domanda è molto precisa, io ti devo rispondere da filologo. La Divina Commedia ha avuto una grandissima diffusione perché è stata letta in piazza e poi copiata tante volte, Difnico no. Abbiamo questo manoscritto, non abbiamo un'edizione a stampa tranne la nostra, per cui secondo me è sempre rimasto un po', come posso dire, aleggiava, no? Tutti sapevano che ci fosse, c'erano dei pezzi, forse delle pece che giravano più delle altre, ma il completo no. E questo un po' ha cresciuto la sua fama anche, perché chi ha utilizzato quel poco che girava ne ha notato subito la qualità, perché certi dettagli sono veramente importanti, sconosciuti, non li trovi poi negli altri scrittori coevi.
0: Ecco, una curiosità anche estetica per chi in questo momento ci sta seguendo, parliamo di un manoscritto. Nel manoscritto c'erano anche correzioni, appunti, cancellature. Era un'opera viva questa, non una brutta copia per forza, ma un'opera sulla quale magari si ritornava più volte, che porta i segni di questa rilettura e correzione.
1: Assolutamente sì, anche qua ti devo rispondere da filologo. È molto difficile definirne proprio i strati o le versioni, è impossibile, perché non so quando una certa nota è stata aggiunta rispetto a un'altra. È molto interessante, così è una sfida filologica non da poco questo manoscritto. Ovviamente se ne saltasse fuori una seconda coppia, io il mio lavoro sarebbe un po' più facilitato. Così non so nemmeno se le note a Targo sono veramente di Giovanni Lucio, perché non avendo un manoscritto autografo di Giovanni Lucio non posso definire quella scrittura come sua.
0: Stiamo parlando, lo ricordiamo per chi si fosse collegato in questo momento, del volume Dalmazia Veneziana, la storia vissuta e raccontata nel manoscritto Storia della guerra di Dalmazia 1645-1671 di Francesco Difnico. È un lavoro che a cura di Valentina Petaros Ieromele è stato pubblicato per la Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone di Venezia all'interno della collana Annales del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria. Ricordiamo proprio in chiusura un modo in cui questo lavoro è stato ricevuto, recepito dall'ultima discendente della famiglia Difnico. Ecco, Valentina, nella famiglia Difnico si tramandavano oralmente alcune vicende narrate da Francesco. Questo avo tornava nella memoria, veniva trasmesso quasi in maniera epica all'interno delle generazioni.
1: Ma penso proprio di sì, perché avere un nonno di tale grandezza, penso che possa uno sentirsi solo che onorato, no? Credo proprio di sì. Infatti anche la signora Maria Margherita De Difnico si è detta molto grata che abbiamo portato non lettera morta ma a vita di nuovo questa storia, perché è proprio una storia raccontata per intero.
0: Grazie, siamo in chiusura. Salutiamo Valentina Petaros Ieromela, archivista e curatrice di quest'opera. Grazie per averci portati a sfogliare questo manoscritto di 400 anni fa.
1: Grazie a voi.
0: Ringraziamo anche Tilen Glavina, vice direttore del Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria, con noi all'inizio. Salutiamo anche il guardian grande della Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone di Venezia, Pier Giorgio Millic. In chiusura, il nuovo numero di Panorama. Diamo una lettura dei contenuti del sommario. Si comincia con il diario: ampio consenso alla nuova dirigenza dell'Unione Italiana, assegnate le principali cariche. L'isolano Marco Gregori alla guida dell'Assemblea, la giunta De Marin si fa in 9, al via il mandato 2026-2030. Marin Corva entra al Sabor, ecco le mie priorità, sento una grande responsabilità verso la comunità nazionale italiana, afferma il nuovo deputato italiano a Zagabria, da poco subentrato a Furio Radin. L'opinione, la storia di un successo, il Festival dell'Istro-Veneto è una delle poche cose create nell'ambito della minoranza italiana che funzionano e che potrebbero cominciare a vivere di vita propria. Iniziative, le imprese di Castelbembo, inaugurato a Valle il nuovo incubatore d'impresa, uno spazio pensato per sostenere start-up e i progetti dei connazionali. Territorio, c'è tanto da scoprire, l'archivio regionale di Capodistria vanta il più antico patrimonio scritto conservato integralmente di tutta la Slovenia. Ne parliamo con la direttrice Nadia Cibei. Mondo, allargamento nucleare, scelta di portata epocale. Dittatori, autocrati vari hanno compreso che solo la deterrenza può essere l'elemento fondamentale per la sopravvivenza in un mondo che vede il collasso del diritto internazionale. Primo piano, inizia il tormentone. Gli scienziati avvertono il cambiamento climatico fa da trampolino a temperature ed eventi estremi molto più intensi di quanto lo sarebbero stati in passato. Liberi di nuotare, i mari sono puliti, la stragrande maggioranza delle acque di balneazione in Europa soddisfa i più rigorosi standard. Società, stupefacenti più forti e disponibili. Allarme sulla diffusione di oppioidi sintetici, cannabis ad alta potenza, chetamina e cocaina, ma anche reti criminali più capillari e violente. Progetti. progetti, sì l'orificio, la rampa di lancio si salva. Simbolo dell'eredità industriale della città, l'autorità portuale di Fiume ha stanziato 700.000 euro per il progetto di riqualificazione della struttura. Interviste, dare forma a ciò di cui non si parla. L'ultimo racconto di Slavenka Draculic è il confronto con temi delicati come la malattia, la vecchiaia, la solitudine, la fragilità delle relazioni umane. La storia, Tommaso Cecchini e la memoria ritrovata, compositore e maestro di cappella attivo tra la fine del XVI e la prima metà del XVII secolo, a distanza di secoli il suo nome torna a essere valorizzato grazie all'iniziativa della comunità degli italiani di Lesina. Ritratti, Antonio Smareglia, il compositore che rivoluzionò l'opera lirica. Negli ultimi decenni musicologi, interpreti e istituzioni culturali hanno promosso una crescente riscoperta delle opere di un artista che, lasciata a Pola, calcò la scena di teatri prestigiosi, vivendo momenti di gloria, ma anche attimi bui. Tra passato e presente, Marilyn, icona eterna, attrice, modella, cantante, è impressa nell'immaginario collettivo come poche altre figure del Novecento. Dietro il mito resta la storia di una donna che ha cercato per tutta la vita di essere compresa. Reportage in cima al Sabotino, passeggiando sul confine. Il monte domina parte della pianura isontina, del Collio e un tratto della valle dell'Isonzo. Punto strategico per la difesa di Gorizia durante la Grande Guerra, oggi si è trasformato in un museo della pace. Anniversari, la Sagrada Famiglia nel centenario di Gaudì. Il completamento della Torre di Gesù e la successiva visita di Papa Leone XIV hanno riportato l'attenzione internazionale sulla Basilica Catalana. Le rubriche Scienza, Oliveti resilienti agli stress climatici, Spazio, un grande passo per l'Europa, Made in Italy, capolavori ai nostri piedi. Enoguida, infine, di isola in isola, di vino in vino, viaggio lungo l'Adriatico orientale alla scoperta dei migliori prodotti delle cantine locali, da Veglia a Lissa e Curzola. E siamo così giunti alla fine del nostro appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Bruno Montevecchi, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Poco The Wow Signal, il decimo album dei Muse, che si tingono di fantascienza e disco rock per trasformarsi nelle superstar del turno di notte. Il singolo, infatti, è Night Shift Superstar.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. In questi minuti il traffico sta subendo generali rallentamenti lungo diverse tratte della nostra rete nelle zone di Padova e Venezia a causa delle condizioni meteo con forti piogge e temporali. Vi invitiamo

0: pertanto a guidare con la massima prudenza. Per questo motivo, oltre che per traffico intenso, segnaliamo ad esempio code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia Belluno. Ricordiamo poi che l'uscita di Miro Riago della tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi proviene da Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina a causa di lavori. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Il campo di alte pressioni sopra l'Europa centrale si sta lentamente indebolendo. Un fronte meteorologico ha raggiunto le Alpi. Venti da sud-est convogliono sulle nostre regioni aria molto calda. Le previsioni. In serata ancora precipitazioni da ovest torneranno a interessare la Slovenia centrale e meridionale. Nel litorale soffierà da debole a moderata bora. Altrove vento dei quadranti settentrionali, nella notte schiarite. Domani rasserenamenti da nord, debole bora nel litorale. Temperature minime da 17 a 22 gradi, massime da 23 a 30. Venerdì sereno, nel pomeriggio isolati rovesci nella Slovenia continentale, sabato e domenica sereno con tempo asciutto. Un avviso, in serata nella prima parte della notte ancora locali, forti temporali. La viabilità, traffico in gran parte scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovate l'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Danny Rossetto, nuova presidente della Comunità degli Italiani di Crevatini. Ruolo della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche, scontro Bratuszek-Lotrice. Festeggia il traguardo della 25esima edizione il Tartini Festival, rassegna di musica da camera di scena a Pirano. L'esercito israeliano rimarrà nelle zone di sicurezza create in Libano, Siria e Gaza. A luglio a Trieste le giornate dedicate alla letteratura di frontiera. Buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Cambio al vertice della Comunità degli Italiani di Crevatini. Il Consiglio ha recentemente eletto la nuova presidente. Si tratta di Danny Rossetto, classe 2001, educatrice presso l'asilo italiano La Coccinella di Pirano, nonché campionessa europea e mondiale di tiro dinamico sportivo. Prende il posto della storica presidente Maria Pia Casagrande, che rimane attiva in comunità come membro del Consiglio e nel ruolo di mentore per i più giovani. Alla vicepresidenza è stato nominato Nica Pollonio, come dichiarato ai microfoni di Lara Dercic per Danny Rossetto. Presiedere la Comunità degli Italiani di Crevatini è una grande responsabilità e motivo di orgoglio. Sentiamo.
2: Sicuramente è una grande responsabilità. Maria Pia Casagrande ha guidato la comunità per oltre 20 anni e ha lasciato comunque un segno molto importante. Per me è un onore, lo dico già subito, raccogliere il suo testimone. Sono stata eletta solo la scorsa settimana, quindi sto ancora entrando ora in questo ruolo, ma devo dire che affronterò questo incarico con entusiasmo, come sempre, con responsabilità e con la voglia di lavorare.
3: Fanno parte del Consiglio della Comunità anche Adriana Custrin, Maria Pia Casagrande, Gianfranco Koslovic, Nica Pollonio, Valentina Stress e Dušan Rossetto. Quali le priorità del nuovo mandato? Ancora la neopresidente Danny Rossetto.
2: Essendo stata eletta da poco, quindi ancora presto per parlare di nuovi progetti, però la priorità sarà dare la continuità alle attività che la comunità porta avanti da anni. E poi consolidare quelle già programmate e insieme al Consiglio anche valutare le nuove iniziative che comunque coinvolgeranno in particolare i giovani, e ci sarà la continuità sia con la scuola che con l'asilo.
3: A fine luglio in programma uno degli appuntamenti oramai tradizionali organizzati dalla Comunità degli Italiani di Crevatini.
2: L'appuntamento, ci ritroveremo tutti nella chiesa di Santa Brigida il 18 luglio alle 18 per la Santa Messa, che sarà in lingua italiana e sarà un'occasione proprio di incontro. Accoglieremo anche i nostri amici delle altre comunità degli italiani e gli amici di San Ginnesio, con i quali ci lega in particolare un rapporto di amicizia che dura da molti anni. Invito tutti proprio a partecipare e a condividere con noi questa bella tradizione.
1: Si inasprisce lo scontro politico dopo la denuncia presentata dal Presidente del Consiglio di Stato Marco Lotrice contro la Presidente della Commissione parlamentare per il controllo delle finanze pubbliche Alenka Bratušek. Al centro della vicenda vi sono i poteri della Commissione d'inchiesta e la verifica dei finanziamenti del movimento politico Focus, con le parti che si accusano reciprocamente di abuso delle istituzioni e di strumentalizzazione politica. Sentiamo Maja Novak.
4: Commentando le denunce per presunto abuso d'ufficio presentata nei suoi confronti dai vertici del partito Focus, Alenka Bratušek ha respinto con fermezza ogni accusa, sostenendo che l'iniziativa dimostri come la commissione abbia toccato interessi particolarmente sensibili. La deputata ha inoltre osservato che, secondo quanto emerso, il partito Focus avrebbe corretto i propri bilanci, circostanza che a suo avviso suggerirebbe la necessità di ulteriori verifiche. Bratušek ha ribadito che la richiesta di convocare la seduta della commissione era stata presentata da un gruppo parlamentare nel pieno rispetto delle norme del regolamento della Camera di Stato. Ha inoltre precisato che le conclusioni proposte non contenevano accuse dirette, ma chiedevano semplicemente alla Corte dei Conti e alla Commissione per la prevenzione della corruzione di verificare l'attività del Consiglio di Stato e del partito. La Presidente della Commissione ha inoltre ricordato che anche una denuncia infondata può configurare un reato e ha assicurato che la Commissione proseguirà il proprio lavoro, sostenendo che sia necessario chiarire fino in fondo se risorse pubbliche siano state utilizzate per iniziative riconducibili all'attività politica del partito. Nella sua replica, il presidente di Focus, Marco Lotrice, ha sostenuto che il regolamento parlamentare delimita con chiarezza le competenze della Commissione per il controllo delle finanze pubbliche, che a suo dire può esaminare esclusivamente l'utilizzo di fondi pubblici e non le finanze di soggetti privati. Ha quindi ribadito che Focus, nel periodo oggetto dell'esame, non riceveva finanziamenti pubblici e che la Commissione non aveva alcun titolo per occuparsi della questione. Il presidente del Consiglio di Stato ha accusato Bratušek di aver deliberatamente oltrepassato le proprie competenze. Ha inoltre respinto le affermazioni secondo cui il partito avrebbe modificato successivamente i propri rendiconti finanziari, assicurando che tutte le spese sono state sostenute con fondi privati e regolamente documentate tramite contratti di donazione. Lotrice ha infine ribadito di essere favorevole a qualsiasi controllo da parte degli organi competenti, purché venga distinto dalla verifica del finanziamento del partito in un periodo in cui, ha sottolineato, Focus non aveva ricevuto neppure un euro di risorse pubbliche.
1: Da oggi l'Istituto Sloveno per l'Assicurazione Sanitaria introduce le istruzioni elettroniche sul comportamento da tenere durante il periodo di malattia. Il nuovo documento sostituisce quello cartaceo e sarà consultabile dai datori di lavoro attraverso il portale Spot. Dionisi Potter.
5: Il documento digitale sostituisce il precedente modulo cartaceo compilato manualmente dal medico e consegnato al lavoratore. Le istruzioni vengono emesse dal medico di base o dal suo sostituto all'apertura del congedo per malattia, in caso di modifica delle indicazioni oppure se cambia il motivo dell'assenza dal lavoro. Il documento riporta le prescrizioni che il paziente è tenuto a rispettare, le eventuali attività consentite, il periodo di validità delle istruzioni, il motivo dell'assenza e la data di inizio della malattia. L'ente precisa inoltre che il documento carattere esclusivamente informativo, i dati definitivi necessari per il calcolo dell'indennità saranno infatti contenuti nel certificato elettronico di malattia che verrà emesso successivamente dal medico. I datori di lavoro potranno consultare le istruzioni dei propri dipendenti esclusivamente tramite il portale Spot, dove è già attiva anche la procedura di delega per gli utenti autorizzati. Lo scorso marzo l'istituto ha inoltre introdotto 7 diversi regimi di comportamento durante la malattia, che stabiliscono le possibilità di spostamento e le attività consentite ai lavoratori assenti. Tra queste figurano il riposo domiciliare, il riposo con uscite indispensabili nel comune di residenza, la libera circolazione del comune, gli spostamenti anche fuori dal comune, l'assistenza a familiari, l'isolamento e i viaggi all'estero consentiti solo previa autorizzazione dello stesso ente. Secondo i dati diffusi dall'istituto, l'inasprimento delle sanzioni contro gli abusi dei congedi per malattia introdotto con la legge d'urgenza dello scorso dicembre ha già prodotto risultati significativi. Nel primo trimestre dell'anno sono state registrate oltre 230.000 giornate di assenza in meno a carico dell'ente previdenziale e circa 420.000 in meno per i datori di lavoro, con un risparmio stimato di 20 milioni di euro per il sistema sanitario e di 35 milioni di euro per le imprese.
1: Festeggia il traguardo della sua 25esima edizione il Tartini Festival, la rassegna di musica da camera di scena a Pirano con un'appendice a Capodistria, dal 20 agosto al 5 settembre con 12 concerti barocchi, tre protagonisti, sempre molto attesi, i solisti veneti insieme ad altri musicisti di fama internazionale. Ornella Rossetto.
6: 12 concerti con interpreti prestigiosi, un repertorio che privilegia le musiche di Giuseppe Tartini e dei suoi contemporanei, e la proposta del Tartini Festival rassegna omaggio al grande violinista e compositore del Settecento, figlio illustre di Pirano, giunta alla sua 25esima edizione. Un ritorno in grande stile dopo gli anni di magra determinati dal mancato contributo del Ministero della Cultura, che ora è tornato a fare la sua parte affiancandosi al Comune di Pirano, con la soddisfazione degli organizzatori, il violoncellista Milan Barsajkov e la flautista Jasna Nadles, ed anche, facile pensare, di un affezionato pubblico di appassionati pronti a festeggiare dal 20 agosto al 5 settembre il traguardo 25ennale di un progetto musicale, culturale e artistico di eccellenza. In cartellone si segnalano presenze di spicco, a cominciare dall'Orchestra Barocca Savaria di Budapest, uno dei principali ensemble ungheresi specializzati in esecuzioni storicamente informate, protagonista del concerto inaugurale nel Duomo di San Giorgio, solista Laszlo Paulik sul violino originale di Tartini, prezioso cimelio del maestro conservato a Pirano. Sempre molto attesi inoltre i solisti veneti, che rinsaldano il ponte culturale con la Slovenia il 29 agosto nel chiostro del convento di San Francesco, con il loro direttore Giuliano Carella e con il flautista Massimo Mercelli. In arrivo a Pirano anche l'orchestra Lorenzo da Ponte, con il concerto dal titolo Il Trillo del Diavolo sul violino di Tartini, imbracciato da Maristella Patuzzi, e il gruppo Scintillanti Armonie, consort di trombe barocche, timpani e organo, che terrà anche alcuni brevi interventi musicali in città, senza dimenticare i due concerti dell'ensemble Terzo Suono, che opera all'interno del festival. Per l'edizione dell'anniversario c'è la novità di un biglietto cumulativo valido per tutti e 9 i concerti del cartellone principale piranese. Si svolgono a Capodistria e sono ad ingresso gratuito. I 3 concerti del Tartini Junior, ambientati nel cortile di Palazzo Pretorio, il 3, 4 e 5 settembre.
1: L'assessore regionale alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti ha incontrato oggi a Piani di Luzza di Forni a Voltri 250 ragazzi delle scuole italiane di Slovenia e Croazia che partecipano a un soggiorno montano estivo organizzato dall'Università Popolare di Trieste. Il soggiorno di una settimana prevede esperienze sul territorio per conoscere da vicino la vita e il lavoro in montagna. L'iniziativa, ha detto Roberti, rappresenta un modo concreto di rinnovare il legame con il Friuli Venezia Giulia e con l'Italia. L'incontro era presente, fra gli altri, il deputato della minoranza italiana nel Parlamento croato e presidente dell'Unione Italiana, Marin Korva. Con l'ultimo investimento inaugurato a Kocevie, Yaskawa, la multinazionale giapponese leader mondiale della robotica nell'automazione industriale e nel controllo del movimento, ha costruito un centro di distribuzione e un capannone aggiuntivo per la produzione di sistemi robotici che rende il centro produttivo della Slovenia meridionale il principale centro logistico della società per gli ordini di robot provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa. Valerio Fabbri.
7: Il presidente del gruppo, Hiroshi Ogasawara, insieme al responsabile Europa di Yaskawa, Partor Nemo, hanno deciso di partecipare in prima persona alla cerimonia inaugurale del nuovo centro di distribuzione e del capannone di produzione per l'assemblaggio di sistemi robotici. Investimenti che rendono il complesso di Kocevie il più grande stabilimento di Yaskawa in Europa, dove lavorano 215 persone, in gran parte sloveni. Alla presenza del ministro dell'economia, Angel Logar, Ogasawara e Tornemo hanno illustrato i piani di mantenimento e sviluppo del nuovo stabilimento, che nei prossimi mesi ospiterà anche la produzione di robot ora a Ribnitz. Secondo loro, infatti, la nuova capacità produttiva e distributiva consentirà di ottimizzare e ridurre i tempi di consegna. La vicinanza al porto di Capodistria, al netto delle criticità infrastrutturali nei collegamenti, gioca un fattore chiave che potrebbe trarre ulteriore giovamento dalla realizzazione del cosiddetto asse di sviluppo 3A, promesso e mai portato a termine finora. Nel suo discorso di apertura, Ogasawara ha ringraziato anche la Slovenia per il continuo sostegno agli investimenti dell'azienda nel paese, condizioni che l'Hogar ha subito rivendicato come ideali per attrarre anche altre aziende tecnologiche ad alto valore aggiunto. Quest'ultimo investimento in effetti ammonta a 32 milioni di euro, finanziato interamente da fondi privati, a differenza del 2017, quando lo Stato contribuì con il 25% del totale per permettere la costruzione da zero dell'impianto.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che le forze israeliane rimarranno nelle cosiddette aree di sicurezza istituite in Libano, Siria e Gaza, senza alcun limite temporale per il loro ritiro. Ha inoltre minacciato l'Iran di rispondere con attacchi di grande intensità qualora Teheran dovesse colpire Israele in risposta alle operazioni israeliane in Libano. Corrado Cimador.
8: Secondo Katz, la permanenza di tali forze nelle cosiddette aree di sicurezza in Libano, Siria e Gaza è necessaria per proteggere la popolazione israeliana e le comunità locali dagli elementi jihadisti. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di una cerimonia commemorativa dedicata ai soldati caduti nella guerra del Libano del 2006. Nel frattempo, Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro mediato dagli Stati Uniti, volto ad aprire la strada a un possibile trattato di pace e al disarmo di Hezbollah. Tuttavia, Hezbollah non riconosce l'intesa e si oppone ai negoziati tra Beirut e Israele. Katz ha inoltre rivolto un avvertimento all'Iran, minacciando attacchi di grande intensità in caso di eventuali ritorsioni contro Israele. Ha aggiunto che la risposta israeliana sarebbe condotta con tutta la forza qualora Teheran colpisse in risposta alle operazioni contro Hezbollah nel sud del Libano. Parallelamente, in Qatar sono in corso colloqui tra delegazioni iraniane e statunitensi su un memorandum d'intesa volto a ridurre le tensioni regionali. Il documento, raggiunto a metà giugno, mira a contenere il conflitto in Medio Oriente su diversi fronti, incluso quello libanese. Funzionari israeliani, tra cui il primo ministro Benjamin Netanyahu, hanno ripetutamente escluso il ritiro delle forze dal sud del Libano. Nel contesto regionale, Israele ha intensificato le operazioni militari anche in Siria, con incursioni e bombardamenti dopo i cambiamenti politici interni, e ha ipotizzato la creazione di una zona smilitarizzata nel sud del paese. Infine, nella striscia di Gaza, quasi completamente devastata dal conflitto innescato dagli attacchi del movimento palestinese Hamas contro Israele nell'ottobre 2023, le forze israeliane controllano circa il 70% dell'enclave. Le due parti, anche dopo il cessate il fuoco concordato nell'ottobre scorso, si accusano reciprocamente di violazioni. In questo periodo, negli attacchi israeliani, sono stati uccisi oltre 1000 abitanti di Gaza.
1: A 38 anni del caso Lefebvre, e con la fraternità San Pio X ha ordinato 4 nuovi vescovi, nonostante l'appello di Leone XIV, per il diritto canonico scatta la scomunica automatica, mentre si riapre la frattura con Roma sul Concilio Vaticano II. Da Roma è attesa ora la dichiarazione ufficiale sulle conseguenze canoniche, un nuovo capitolo di una frattura mai davvero sanata. Barbara Costamagna.
9: 38 anni dopo il caso Lefebvre, la Chiesa Cattolica si è trovata davanti a un nuovo scisma. Questo 1 luglio, nel seminario di Écon, in Svizzera, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato del Papa. La cerimonia, in latino, davanti a oltre 17.000 fedeli, è stata presieduta da Monsignor Alfonso de Gallarieta, con Bernard Felecco consacrante, entrambi consacrati vescovi nello stesso luogo esattamente 38 anni fa da Marcel Lefebvre. Un gesto che arriva nonostante l'appello accorato di Leone XIV. Vi prego con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, aveva scritto il Papa al superiore della fraternità Don Davide Pagliarani, avvertendo che lacerare la tunica di Cristo è un peccato gravissimo. La risposta è stato un cortese rifiuto e ora scatta, secondo il diritto canonico, la scomunica automatica per i vescovi consacrati e per i 4 nuovi presuli, la stessa pena inflitta nel 1988 a Lefebvre, poi revocata nel 2009 da Benedetto XVI. Al centro dello scontro, più che la messa in latino, restano le divergenze dottrinali sul Concilio Vaticano II, libertà religiosa, ecumenismo, riforma liturgica. La fraternità conta oggi quasi 1.500 membri tra sacerdoti, seminaristi e religiosi, con 500.000 di fedeli nel mondo.
1: L'Italia sarà presente nella storica missione Artemis 3 grazie all'astronauta Luca Parmitano, che porterà nello spazio il tricolore ufficiale della Repubblica. La bandiera è stata consegnata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un incontro a Palazzo Chigi e il simbolo del contributo italiano alla nuova fase dell'esplorazione lunare. Sentiamo Beatrice Zizza.
10: Un simbolo dell'Italia accompagnerà una delle missioni spaziali più attese dei prossimi anni. La Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, recentemente nominato pilota della missione Artemis 3 della NASA, il cui lancio è previsto non prima del 2027. Nel corso dell'incontro la Premier si è congratulata con Parmitano per l'importante incarico, sottolineando come la sua nomina rappresenti un motivo di orgoglio per l'Italia e un riconoscimento del valore espresso dal paese nel settore aerospaziale. L'astronauta ha illustrato le principali caratteristiche della missione e il ruolo che ricoprirà all'interno dell'equipaggio. Artemis 3 rappresenta una tappa fondamentale del programma spaziale della NASA, con l'obiettivo di riportare gli esseri umani sulla superficie lunare dopo oltre 50 anni dall'ultima missione Apollo. Il volo consentirà inoltre di testare tecnologie, sistemi e procedure indispensabili per le future esplorazioni della Luna e in prospettiva di Marte. Al termine dell'incontro, Meloni ha consegnato a Parmitano il tricolore ufficiale custodito a Palazzo Chigi, che accompagnerà la missione nello spazio. Un gesto dal forte valore simbolico che vuole rappresentare la presenza e il contributo dell'Italia in una delle più ambiziose iniziative internazionali dedicate all'esplorazione spaziale. Con la sua nomina, Parmitano diventerà il primo astronauta europeo a ricoprire il ruolo di pilota in una missione del programma Artemis, un traguardo che conferma la crescente partecipazione dell'Europa e dell'Italia ai grandi progetti spaziali internazionali e il contributo del Paese allo sviluppo di tecnologie e competenze destinate alle future missioni di esplorazione.
1: Sarà la cornice del Teatro Stabile Sloveno di Trieste a ospitare quest'anno la 13ª edizione del Festival Varcare la Frontiera, Interferenze, 3 giornate dedicate alla letteratura di frontiera. La manifestazione organizzata dall'associazione C01 si svolgerà dal 9 all'11 luglio e metterà in luce la pluralità culturale del Friuli Venezia Giulia. Alessandro Martegani.
11: Valorizzare la letteratura di frontiera e la ricchezza culturale del Friuli Venezia Giulia e dell'area di confine è la missione del Festival Varcare la Frontiera Interferenze, organizzato dall'associazione C01 e giunto alla 13ª edizione, che si svolgerà al Teatro Stabile Sloveno di Trieste, con 3 momenti di omaggio a figure che, sotto diversi aspetti, hanno affrontato il tema dei confini. Massimiliano Schiozzi, direttore del Festival.
12: Abbiamo iniziato con Varcare la Frontiera nel 2011, quindi quando ancora non c'era questo tema così sentito, ma culturalmente questo territorio insomma era ricco di ispirazioni, e per questa 13ª edizione, per il programma di luglio, siamo sbarcati al Teatro Stabile Sloveno, quindi in qualche modo andando a celebrare una realtà e collaborare con una realtà che ha fatto del varcare la frontiera culturale e linguistica un po' il timone della sua produzione culturale, no? Quindi la direzione ha accettato con grande generosità di ospitare queste 3 giornate, il 9, il 10, l'11 luglio, nell'edificio proprio del Teatro Stabile Sloveno, e penso che sia un bel modo per iniziare una collaborazione che sicuramente andrà avanti anche negli anni.
11: Qui in queste zone, diciamo, c'è questa questione delle frontiere che sono ritornate, in qualche modo viene affrontato questo tema?
12: Allora, è un filo conduttore che noi tocchiamo sempre in qualche maniera all'interno delle nostre programmazioni, no? Perché ad esempio, se pensiamo solo al 1º maggio che facciamo proprio qua, è quello a Marco Sossic, che è stato uno scrittore, un regista, un autore teatrale, il direttore del teatro, e lui sul tema delle frontiere ha scritto molto, no? Ha scritto molto, ha lavorato molto sul tema anche della rappresentazione teatrale, ed un uomo che si è sempre battuto contro ogni tipo di frontiera, no? Quindi purtroppo tutti i temi che noi affronteremo tornano di grande attualità, perché il tema della frontiera è un tema ed è anche forse ogni tanto anche una scorciatoia, no? con la quale si pensa di risolvere la complessità del mondo contemporaneo.
1: La polizia sudafricana ha arrestato più di 900 persone durante le proteste antimigranti di ieri in tutto il paese, proteste che sono state per lo più pacifiche, ma che in alcuni casi sono degenerate con diffusi episodi di violenza e negozi saccheggiati, ha detto la polizia. Migliaia di manifestanti antimigrati hanno marciato in diverse città per segnare la scadenza imposta agli stranieri senza documenti lasciare il paese entro il 30 giugno. Avvolti in bandiere e armati di bastoni, gruppi organizzati e folle spontanee hanno attraversato Durban, Johannesburg, Soweto e altre aree urbane, mentre i negozi chiudevano e i lavoratori migranti restavano a casa temendo nuove violenze. La Russia ha reso noto di aver chiuso le frontiere con la Finlandia e con i paesi baltici. Intanto il ministero degli esteri tedesco è invitato a non viaggiare nel territorio russo a causa del pericolo di attacchi di droni ucraini. Finora l'avviso riguardava solo le zone di confine. Franco De Stefani.
13: Il governo russo ha decretato la chiusura temporanea di numerosi valichi di frontiera ferroviari al confine di Stato con Lituania, Finlandia e Lettonia. Lo hanno riferito a fonti di stampa russa, precisando che, tra gli altri, sono stati chiusi il valico di San Pietroburgo e altri 5 nel tratto confinante con la Finlandia, uno con l'Estonia, uno con la Lettonia. Attraverso questi valichi, hanno indicato le fonti, è stata sospesa la circolazione di persone, veicoli, merci e carichi. Nel frattempo, il Ministero degli Esteri di Berlino ha esteso il proprio avviso di viaggio per la Russia alla luce dell'intensificarsi degli attacchi con droni da parte dell'Ucraina. L'avviso ora riguarda i viaggi in tutto il paese, mentre finora veniva applicato solamente alle zone confinanti con l'Ucraina. La misura, così il comunicato, è stata motivata dal fatto che in tutta la Russia si deve prevedere un rischio considerevole legato a droni o a detriti da essi provenienti. Nella nota il ministero ha evidenziato che attualmente anche l'area urbana e i dintorni della capitale russa Mosca e i dintorni di San Pietroburgo, la regione di Leningrado e altre località sono sempre più spesso bersaglio di massicci attacchi con droni. Kiev si sta difendendo da oltre 4 anni dall'invasione russa e l'esercito ha recentemente intensificato i propri attacchi andando a colpire anche raffinerie di petrolio, impianti industriali e strutture militari situate nell'entroterra russo.
1: Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Corrado Cimador, in sala di regia Iadranco Oblak. Tra poco alle 20 TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Silian. Buona serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Padova-Venezia dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Padova-Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Il Mondiale di calcio, il programma della quarta giornata di incontri della fase di eliminazione diretta è già cominciato con la partita che vede opposte le nazionali di Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. La serata dei sedicesimi di finale poi continuerà con il match tra Belgio e Senegal, partita molto allettante sotto il profilo tecnico-agonistico, mentre alle 2 di notte, ovviamente ora nostra, andrà in scena il confronto tra Stati Uniti e Bosnia ed Erzegovina. La partita si giocherà a Santa Clara, città situata a 70 km a sud di San Francisco. Le squadre arrivano all'appuntamento da risultati diversi conseguiti nei rispettivi gironi. Gli Stati Uniti hanno chiuso al primo posto il loro raggruppamento con due vittorie e una sconfitta subita nell'insignificante match con la Turchia, che era già eliminata. La squadra di CT Sergei Barbares invece è passata come una delle migliori terze in seguito ad una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La Bosnia ed Erzegovina, la seconda partecipazione ad un mondiale dopo aver battuto l'Italia nei playoff di qualificazione, per la prima volta è approdata ad un match dentro o fuori i campionati ridati. Ieri intanto la Francia ha dato un'altra prova di forza. I vicecampioni del mondo in carica hanno facilmente battuto la Svezia per 3-0. Tanta Francia, poca Svezia.

0: sia nella partita giocata ad East Rutherford, dove la Francia potrebbe tornare per la finalissima del 19 luglio. Dopo aver colpito per due volte i legni della porta svedese, la Francia ha sbloccato la partita al tramonto del primo tempo con il suo gioiello più brillante, ossia Mbappé, il quale ha sfoderato un'azione individuale di pregevole fattura prima di trovare la via del gol. Poi tutta la squadra francese è andata ad abbracciare il suo allenatore Didier Deschamps, che sta vivendo un difficile momento personale dopo la scomparsa della madre. Nella ripresa la Francia è andata a segno per due volte, prima con Barcola, ieri schierato titolare al posto di Doué, e poi ancora con Mbappé, che nell'esultanza ha quasi emulato Cristiano Ronaldo. Mbappé ha agganciato Messi a quota 6 reti in vetta alla classifica dei marcatori del torneo. Nel contempo Mbappé, con 18 gol, si è portato ad una sola segnatura da Messi, che comanda la classifica dei marcatori all time dei mondiali con 19 sigilli. Negli ottavi di finale poteva essere Francia-Germania, invece nel prossimo turno la Francia affronterà il Paraguay, che ha eliminato la squadra tedesca. Continua a remare verso risultati lusinghieri la Norvegia di Haaland. Ieri a Dallas, trascinata dai suoi straordinari tifosi, la Norvegia ha superato la Costa d'Avorio per 2-1. Partita difficile per la squadra di CT Stelle Solbakken, il quale, dopo aver lasciato a riposo diversi titolari nell'ultima partita del girone con la Francia, ha ovviamente ricomposto la formazione migliore, che ha profuso una prestazione dagli alti contenuti sotto diversi aspetti. La Norvegia è passata per prima con Nusa, la cui realizzazione somiglia al primo gol di Mbappé contro la Svezia. Forse ancora più bello il gol di Nusa, tra l'altro nell'ordine cronologico degli eventi segnato prima di Mbappé. Nella ripresa la Costa d'Avorio ha pareggiato con Diallo, anch'egli autore di una bellissima segnatura. Quando sembrava che la partita dovesse andare ai supplementari, la Norvegia ha trovato il gol della vittoria con Haaland. All'86esimo minuto Berg ha mandato in rete Haaland, il quale, seppur non abbia toccato benissimo il pallone, ha segnato il suo quinto gol nel torneo. Poi a salvare il risultato per la Norvegia ci ha pensato il portiere Nyland. Strepitosa la parata di Nyland sul calcio di punizione battuto da Diallo nei minuti di recupero. 2-1 per la Norvegia, che negli ottavi di finale affronterà il Brasile in una sfida che si preannuncia estremamente interessante. È cominciata con un'ora di ritardo causa le avverse condizioni atmosferiche col rischio di fulmini la partita di Città del Messico tra Messico ed Ecuador. Poi sul campo la nazionale di casa non ha trovato ostacoli insormontabili per centrare la quarta vittoria di fila senza subire gol. Il Messico si è imposto per 2-0, due reti realizzate nel giro di 9 minuti dal 22esimo al 31esimo del primo tempo. Il gol del vantaggio lo ha firmato Quiñones, mentre il gol del raddoppio è opera di Raul Jiménez, che è diventato il secondo miglior marcatore della nazionale messicana di ogni epoca, portandosi a 5 segnature da Javier Chicharito Hernández, che comanda la graduatoria con 52 reti. Negli ottavi il Messico attende la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Tennis, nella terza giornata del torneo di Wimbledon, terza prova del grande slam dell'anno, è tornato in campo Jannik Sinner sull'erba sacra londinese dopo il difficile esordio di lunedì con il serbo Miomir Kecmanovic, battuto al quinto set. Oggi sul campo centrale, il numero uno al mondo, ha giocato per poco più di 2 ore e mezza prima di superare il portoghese Nuno Borges per 7-6, 7-6, 6-4. Il prossimo avversario di Sinner sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Flavio Cobolli ha approdato il secondo turno nella continuazione del match interrotto ieri per oscurità. Cobolli, che ha trascorso la notte in vantaggio per 2-1, ha battuto l'argentino Mariano Navone. Nel quarto set, giocato oggi, Cobolli ha annullato 6 set point all'avversario prima di far suo l'incontro. Ieri Matteo Berrettini ha partecipato all'ultimo ballo Wimbledon dello svizzero Stanislas Wawrinka. A 41 anni d'età, Wawrinka è ormai prossimo al ritiro dall'attività agonistica. In carriera ha vinto 3 titoli del Grande Slam, Melbourne, Roland Garros e Flushing Meadows. A Wimbledon non è andato oltre i quarti di finale. Ieri, in quella che è stata la sua ultima partita sull'erba londinese, è stato superato da Berrettini al termine di una maratona durata oltre 4 ore di gioco. 4 tie break, il primo vinto da Wawrinka e gli altri 3 da Berrettini, che nel turno successivo se la vedrà con il francese Arthur Fils. Nel torneo femminile, seconda partita, seconda vittoria per la numero 1 al mondo, la bielorussa Arina Sabalenka, dopo aver lasciato soltanto 5 game alla serba Teodora Kostovic all'esordio. Oggi la Sabalenka ha fatto più fatica prima di avere ragione della statunitense McCartney Kessler. Soprattutto nel secondo set la Sabalenka si è vista costretta ad annullare 4 set point. Alla fine la Sabalenka ha vinto per 6-1-7-6 e nel terzo turno giocherà con la lettone Jelena Ostapenko, che ha superato la croata Antonia Rusic. Ieri è finita subito l'avventura di Serena Williams, tornata a disputare un incontro di singolare distanza di 4 anni. La Williams, 7 volte vincitrice a Wimbledon, ha perso in 3 set con l'australiana Maya Joint. Basket NBA. Con il mese di luglio sono cominciate le operazioni di mercato. La più clamorosa riguarda LeBron James, che nella prossima stagione non indosserà più la maglia dei Los Angeles Lakers. Il miglior marcatore di ogni epoca dell'NBA, quindi dopo 8 stagioni lascerà i Lakers, che hanno l'intenzione di costruire la squadra attorno ad un'unica stella, ossia Luka Doncic. A 41 anni d'età, dopo 23 stagioni NBA, LeBron dovrebbe continuare la sua carriera ai Golden State Warriors. Tra le operazioni di mercato del momento anche quella inerente a Kawhi Leonard, il quale dopo 7 anni trascorsi a Los Angeles con i Clippers tornerà a Toronto, dove nel 2019 vinse il titolo con i Raptors.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi, Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will search you out. Ogni sabato sera, 18 in poi, Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
3: Ben ritrovati a Late Night Grooves. Nei precedenti lavori Julia Holter ha esplorato la memoria e il futuro onirico. Gli ultimi anni hanno portato Julia Holter a concentrarsi sulla connessione umana in mezzo ai cambiamenti sconvolgenti che si sono verificati con la morte di persone care, tra cui il suo giovane nipote a cui l'album è dedicato, e la nascita di sua figlia. In Something in the Room She Moves, Julia Holter elabora in modo vivido la complessità, la gravità e lo stupore di questa confluenza di esperienze. L'artista definisce la musica sensuale, fluida e notturna, una testimonianza di come l'amore, con tutte le sue sfide, riorienti i percorsi neurali. C'è un'ulteriore ragione d'essere per Something in the Room She Moves che va ricercata invece nella forse più banale ma reale difficoltà che Julia Holter ha affrontato nel periodo pandemico e post-pandemico. Come molti suoi colleghi, anche la Holter ha dovuto combattere con la stasi dell'ispirazione, non trovando conforto neppure nelle arti attigue come la letteratura, il cinema e la pittura. Per sconfiggere lo stallo emotivo e creativo, l'artista statunitense si è quindi concentrata sul presente, sull'immanente. Poter catturare l'attimo fuggente e la caducità dei sentimenti è stato il vero centro nodale di un disco ancora una volta poco allineato, un'esplorazione dell'anima e delle sue connessioni fisiche e sentimentali. Alla base del lavoro, segnatamente, c'è l'idea di un suono fluido simile all'acqua, qualcosa che evocasse un mondo sonoro all'interno del corpo, ma è la corporeità e il suo rapportarsi al mondo e dunque ad altri corpi l'oggetto più ampio dell'indagine. Vi rientrano sensualità, da citare l'art pop di Spinning, vi rientrano la sensualità e un contesto immaginifico e floreale, pensato anche in Technicolor, un altro mondo abitato da una folcronica onirica che la tracklist contrappunta con momenti ritmati anche afosi e altri maggiormente evanescenti, quindi più temperati. Le prime tre canzoni in scaletta sono Spinning, This Morning e la title track Something in the Room She Moves.

Something in the Room She Moves di Julia Holter, un album che è quotidianità, una giornata che si dilata mano nella mano attraverso l'estensione di una voce calda e allo stesso tempo capace di accendere la nostra curiosità con contaminazioni e voglie primordiali. Partendo dagli estratti dell'album si ha la percezione che sia un risveglio a tutto tondo, un percorso, una presa di coscienza del proprio corpo che in punta di piedi ci trasporta nell'evoluzione, che è elemento cardine di quest'album. La trasformazione, la possibilità di cambiare idea in quel vortice di suoni che dà vita a Something in the Room She Move è spettro visivo dell'anima, si può dire. Teatralità con tanto di testo parlato e movimento che incalza l'esplorazione dell'io in una dimensione tutt'altro che intima, ma vera e propria scenografia di quante sfaccettature il suono e l'artista possono avere, sia per i fan più affezionati che quelli, ecco, per i nuovi arrivati, diciamo. Anche quando sembra che ci si dileggi con cliché avant-pop, si percepisce invece qualcosa di soprannaturale e magico. Accade così che la voce diventi a sua volta strumento, ad esempio nella splendida ballata jazz noir Materia, o che fluttui con inedita spiritualità e sensualità nella poetica e dolente Who Brings Me, sulle cui note finali si spegne l'album. E si spegne pure la nostra scaletta di oggi. Il termine caleidoscopico si addice perfettamente a quest'album, Something in the Room She Moves. Ognuna delle canzoni prende spunto dagli stessi elementi, creando immagini e suoni diversi. Un'eterogeneità che dona luce e sfumature al cupo romanticismo jazz folk di Evening Mood e brulica di richiami da Kate Bush a Mark Hollis a Björk nella lenta combustione di jazz prog e folk e anche neoclassica di Talking to the Whisper. Sono queste le ultime tre canzoni che ci ascoltiamo, anticipate da Materia, Mew, Sun Girl e Ocean. Julia Holter con Something in the Room She Moves, questa sera Late Night Grooves, album a cui questa sera abbiamo dedicato l'intera puntata. Ciao!

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Note d'estate. Le note di un'estate indimenticabile. A cura di Giuseppe Signorelli.

0: allontanarsi dal bilancio 4 treno in transito. Attenzione al bilancio 4 treno in transito. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale.

0: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. E scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da ponte collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Vadia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
2: Ciao, io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
0: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
2: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici. Perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
0: Sì.
2: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
0: certo,
2: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme e siamo stati, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti, abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Vadia, cantautore.
0: Pensa
2: che roba, curioso, no?
0: Vero, vero, magico.
2: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
0: Certo.
2: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
0: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit, la casa, Monio Vadia, le storie da raccontare, suonare, avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato, che magia è stata?
2: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
0: Sì.
2: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale, era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
0: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano, non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo, sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco, ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti.
2: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
0: Siamo
2: tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
0: Bello, bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Mo testimoni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, ma come dicevo io, anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
2: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
0: Sì.
2: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia. Quindi insomma questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta insomma dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
0: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
2: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale. E non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
0: Meraviglioso.
2: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di
0: Giovanna.
2: Ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
0: Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
2: Grazie a te per questa conversazione.
3: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce c'è Moni Ovadia. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo su questo disco, appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans-Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento per i miei 80 anni suonati, me lo fango bene.
0: Beh, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo Moni, grazie a questo disco ho scoperto quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno di vari gruppi. La prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che si era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco, canti popolari del Piemonte, insomma fu un'esperienza magnifica. Poi lei era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro.
0: Certo.
1: E avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale, con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico.
0: Certo.
1: È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza della musica nella tua vita, però arriviamo a questo disco, Yiddish Blues. È potentissimo. Io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura.
1: Sì.
0: Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale.
0: Esatto.
1: Cioè il blues,
0: esatto,
1: è musica,
0: esatto,
1: specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria,
0: esatto,
1: terra, e portato nella condizione di schiavitù altrove,
0: esatto,
1: in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, soprattutto con la centro-est europea, e anche per posso dire, e oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. Mm. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale. E quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po'
0: certo,
1: difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera attrivatrice di questo progetto.
0: Altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite il tutto questo concetto dell'esilio quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia in senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, dell'orizzonte anarchico è è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
0: sì.
1: E io posso dire questo: c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi Paolo sentiva fortemente questa relazione fra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare il brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale. Questo è quello che propone,
0: certo,
1: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così: io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
0: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere e di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere stato con te.
1: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Go West, Village People in apertura di Estate Fresche qui su Radio Capodistria. Buon pomeriggio a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi. Buon pomeriggio anche a Adrian Koblak oggi alla parte tecnica. Oggi siamo partiti con un ricordo a Victor Willis, che è voce e anche cofondatore dei Village People, scomparso proprio ieri all'età di 74 anni. Ecco, lui se ne va indubbiamente anche uno dei simboli della disco music, è uno degli autori di classici che conosciamo un po' tutti, come YMCA, come Macho Man in the Navy, anche questa Go West. E che dire, Village People non erano soltanto un gruppo così da ballare, perché con i loro mitici personaggi, il poliziotto, il cowboy, il marinaio, hanno cercato di raccontare con ironia l'America degli anni 70 e sono diventati anche un'icona di quella che poi è la cultura queer. Ovviamente, insomma, c'è il loro pezzo più famoso, YMCA, che era un pochino anche un invito a ritrovarsi, a stare assieme, a ballare. Go West invece guardava ancora un po' più lontano, perché era una sorta di sogno di un luogo dove ricominciare, dove vivere meglio, dove sentirsi finalmente liberi. È un messaggio che appunto negli anni è stato visto un pochino anche come un inno alla libertà, e tra l'altro con la celebre versione di questa canzone dei Pet Shop Boys la canzone è diventata anche uno dei grandi classici della musica pop. E che dire, un saluto e un grazie a Victor Willis e a tutto quello che ha fatto per la storia della musica. Allora, noi ci siamo, Estate Freschi, anche oggi in diretta dallo studio 01 di Radio Capodistria, trasmissione che potete anche risentire in replica mezzanotte, da mezzanotte alle 2. Oggi abbiamo veramente un pomeriggio molto intenso per svariati motivi, perché tra un po' avremo al telefono Gabriele Centis, che è il direttore artistico di Trieste Love Jazz, che aprirà i battenti a poco, tra poco appunto a Trieste, si svolgerà da luglio a settembre, porterà a Trieste tanti protagonisti della musica jazz internazionale e non soltanto. Però parleremo anche di Sexton Plug, perché anche oggi noi vi regaleremo dei biglietti per andare a questa meravigliosa rassegna, a questo bellissimo festival che si svolge a Sesta Regena. In questo caso oggi vi regaleremo i biglietti per il concerto degli Alting Goon, e che sono i protagonisti poi della serata del 3 di luglio. Assieme a loro anche una delle band emergenti di cui si è parlato di più in questo periodo, che stanno piacendo molto, sia il Mago del Gelato, che aprirà appunto il concerto agli Alting Goon. E il Mago del Gelato saranno anche assieme a noi attorno alle ore 17. Allora, si è fatto un intervento lunghissimo, però ci terrei a darvi il numero per vincere i biglietti tra poco, poi vi rispiegheremo tutto. Ecco, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, salvatelo, mettetelo in memoria: 00386, per chi ci scrive da fuori la Slovenia, perché questo è il prefisso internazionale, 00386. Il numero invece è 51 69 12 74, cioè 51 69 12 74. Salvatevelo, così quando vediamo il via per vincere i biglietti siete subito belli pronti. Allora, e vai con la prossima canzone. Non è nuova, ma io, dopo che li ho visti l'altra settimana dal vivo, non faccio che riascoltarli e mi sto rispolverando tutti i dischi che hanno fatto, che sono tantissimi. Mi sto riferendo ai Gorillaz. Allora, sono andata a rispolverarmi The No No, che venne pubblicato nel 2018. Qua c'è una leggenda alla chitarra, è George Benson, questo suo tocco un po' jazz, un po' funk, rende questo pezzo molto caldo, molto rilassato. Humility, i Gorillaz.

probabilmente una delle canzoni più luminose e anche più immediate dell'intera discografia dei Gorillaz. Benvenuti ancora e ben sintonizzati. Humility, che significa presumibilmente umiltà, però in questo caso l'idea è quella di affrontare la vita con un po' più di leggerezza, accettando i propri limiti, lasciandosi così un pochino anche trasportare dal momento. E allora vi rispieghiamo come si fa più tardi, cioè dopo il giornale flash delle 16:30 minuti, noi ripartiremo subito con gli Elton John e subito cercheremo di regalarvi appunto questi biglietti per andare a vederli dal vivo il 3 di luglio sul palco proprio di Sexton Plug. Loro suoneranno appunto il 3 di luglio assieme anche al Mago del Gelato, e sarà molto semplice, perché quando vi daremo il via, vi diremo ecco da questo momento potete messaggiare, voi dovete mandare un SMS o un WhatsApp, lasciarci nome, cognome, indirizzo mail e poi sarete ricontattati. E il numero, ve lo ripeto, 00386 51 69 12 74 00386 51 69 12 74. In effetti non è un numero semplicissimo, perché bisogna ripeterlo, però potete usarlo anche già da adesso. Se volete mandarci un salutino, anziché farlo tramite mail o farlo tramite la pagina Facebook di Radio Capodistria Musica, ecco, il nostro WhatsApp oggi è attivo un po' per tutto il pomeriggio, anche per poter comunicare assieme a noi. Allora, sta per cominciare Trieste Loves Jazz, che festeggia tra l'altro i 20 anni. Noi avremo il direttore artistico tra pochi istanti al telefono assieme a noi. Andiamo a sentirci uno dei gruppi e suoneranno, questo è molto molto contaminato. Allora, vengono dalla Svizzera, e a quanto pare sono un trio, di più non so, poi ci racconterà tutto Gabriele Centis. The Next Moment, questo è il titolo del loro pezzo, abbastanza conosciuto se vi piace il genere, e ci risentiamo qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora a Estate Freschi.

0: E lasciamo anche la musica di questa formazione svizzera The Next Moment qui su Radio Capodistria e parliamo di Trieste Loves Jazz, che festeggia quest'anno 20 anni, la sua 20ª edizione, ed è un festival promosso dal Comune di Trieste nell'ambito di Trieste Estate e organizzato dalla Casa della Musica e della Scuola di Musica 55. Allora propone concerti tanti tra luglio e settembre, tutti tra l'altro ad ingresso gratuito in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, per cui Piazza Verdi, il Giardino dei Musei Sartorio, il Mola Audace, il Bastione Rotondo del Castello di San Giusto e tante cose appunto avverranno. È sicuramente, come dire, una caratteristica di questo festival e che ospita grandi nomi internazionali, però anche attenzione ai musicisti italiani e del territorio, in un'idea di jazz abbastanza aperta alle contaminazioni, anche dal pezzo che abbiamo appena messo. Qua si spazia dal mainstream alla sperimentazione fino al funk, alla world music, all'improvvisazione. Allora, dovremmo avere al telefono il direttore artistico Gabriele Centis. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, benvenuto. Senti Gabriele, ma se noi dovessimo, come dire, in poche parole raccontare l'identità di questo festival oggi, dopo 20 anni, ecco, quali parole sceglieresti?
1: È una buona domanda. Intanto ti faccio i miei complimenti perché hai fatto una presentazione puntuale, molto precisa, e praticamente hai già detto tutto.
0: Sintesi
1: del nostro festival Trieste Loves Jazz, come dicevi tu, appunto, sono 20 anni. E guarda, ci ho riflettuto anch'io, perché al di là dell'aspetto che può essere a volte celebrativo in queste occasioni, no? Per cui abbandonando un po' questo aspetto un po' più retorico della celebrazione, la cosa che mi veniva in mente in questo periodo, per così, per mettere a fuoco il festival, è il dialogo, nel senso che il festival in questi anni ha dialogato intanto con la città di Trieste, con i suoi luoghi, perché in 20 anni abbiamo utilizzato varie location, abbiamo appunto dialogato con i luoghi che ci ospitavano dal punto di vista acustico, dal punto di vista degli allestimenti, abbiamo dialogato con la città anche con i cambiamenti che ha vissuto questa nostra città di Trieste negli ultimi 20 anni, perché stiamo vivendo un boom turistico incredibile che condiziona in senso positivo quelli che sono i nostri appuntamenti musicali, perché vuol dire avere pubblico in più, pubblico internazionale, e noi stessi credo che abbiamo anche contribuito, insomma, voglio dire, col turismo culturale, no? Promuovendo il festival, ad attirare anche una forma di turismo culturale. Poi abbiamo naturalmente dialogato con i musicisti, con i progetti musicali. Abbiamo avuto la fortuna appunto di avere musicisti di livello internazionale, di grandissima fama, però abbiamo dialogato anche con i musicisti del territorio, di questa nostra area, chiamiamola mitteleuropea, adriatica, per cui sicuramente con l'Austria, con la Slovenia, con la Croazia, con tutto il nord-est Italia, naturalmente anche con la nostra regione, con il Friuli Venezia Giulia, che è ricchissimo di musica e di musica di qualità anche per quanto riguarda il jazz. E abbiamo dialogato anche con altri festival, con le istituzioni, col Conservatorio Tartini qui a Trieste, col Conservatorio di Udine, con i dipartimenti di jazz, col Bohemian Jazz Festival, ad esempio nella Repubblica Ceca, naturalmente col Festival di Lubiana, con Udine Jazz, con Veneto Jazz, tutti i festival e organizzazioni, enti con cui abbiamo scambiato delle idee, condiviso a volte concerti. Insomma, questo, diciamo, il dialogo, ecco, questo era quello che mi piaceva pensare, che abbiamo dato alcune cose, abbiamo ricevuto alcune cose in termini proprio di dialogo, abbiamo cercato di impegnarci al massimo.
0: Bello,
1: e naturalmente
0: bello.
1: Anche il dialogo naturalmente con l'amministrazione comunale, che ci ha sempre sostenuto. Quest'anno, tra l'altro, mi piace ricordare che il festival è stato sostenuto anche dalla CR Fondazione Trieste e anche dalla Fondazione Casali, che hanno contribuito un po' a sostenere il festival quest'anno. E insomma, c'è un bel traguardo, diciamo, 20 anni che sono passati con una velocità veramente pazzesca.
0: Senti, io prima ho citato le location di quest'anno, ce n'era una che non ho citato perché non conosco, e dico, ma come, anche io abito a Trieste da oltre 20 anni, allora, come il festival, un po' di più, però dicevamo Piazza Verdi, il Giardino dei Musei Sartorio, bellissimo, Mola Audace, il Bastione Rotondo del Castello di San Giusto e Winkelmann.
1: Il museo Winkelmann, certo, che è il museo, che è lapidario a San Giusto, sotto il Castello di San Giusto, che è un museo molto bello, che ha un'ottima collezione appunto di antichità e da molti reperti molto interessanti della storia di Trieste, ma anche un reparto dedicato all'Egitto, ad esempio, che è molto interessante e particolare, ed ha un parco, un giardino molto molto
0: e toccherà
1: bello.
0: Praticamente è sempre fa parte del comprensorio del giardino dei musei Sartorio, immagino, Sartorio Winckelmann.
1: Sì, no, il Sartorio è in Largo Papa Giovanni, praticamente leggermente su questo piccolo colle sopra Piazza Orsi, sì. No? Seguendo il colle, diciamo, di
0: certo.
1: Mentre il Winckelmann è esattamente sotto il Castello di San Giusto, c'è l'entrata del Museo Winckelmann e praticamente davanti al piazzale della cattedrale di San Giusto.
0: Ok, va bene, adesso quella abbiamo messo entrata. Un po' a posto la geografia del festival, ecco. Ma quello che ti vorrei chiedere, comunque in 20 anni avete ospitato grandi nomi che insomma conosciamo, anche quelli che propriamente non seguono il jazz come me, però anche dei nomi emergenti. Me ne viene in mente uno in particolare, quello di Esperanza Spalding, che poi dopo sono diventati dei nomi più noti, ecco. Rende orgogliosi sapere che Trieste Love Jazz ha saputo anche intercettare, no, questi artisti prima che diventassero delle stelle del jazz a livello mondiale.
1: Sì. Esatto, sì, anche come dicevi tu, Grecia, hai parlato ad esempio, anche tanti altri. Ma sai, ovviamente quello che il gioco, diciamo così, anche il piacere di fare direzione artistica è quello che negli anni si crea ovviamente una rete, no, di contatti, di collaborazioni fra colleghi musicisti, fra agenzie, fra quello che è la scena del jazz in generale. Per cui anche organizzare un festival non si tratta tanto di consultare un catalogo e fare degli acquisti, diciamo così, banalmente, che a volte capita, perché sono alcuni, faccio nomi, ma alcuni festival, alcune rassegne, che in realtà hanno a disposizione un catalogo e acquistano quello che in quel momento viene offerto dal punto di vista del. E invece il piacere, il divertimento è anche quella creazione di reti e quel dialogo che ti dicevo prima, sì. Sta proprio nel creare collaborazioni, avere dei suggerimenti, intercettare alcune cose che stanno nascendo, e accettare alcune offerte a volte di persone di cui noi abbiamo fiducia, o ospitare appunto colleghi musicisti che in quel momento stanno lavorando su alcuni progetti, che poi a catena ti fanno conoscere altri musicisti, altri progetti e così via. Per cui, diciamo, se quello che conta e che ti darò aiuto anche da un punto di vista economico, no? Nel senso di lavorare a diretto contatto con quelli che sono i progetti musicali, i musicisti in prima persona, ti permette di avere appunto ogni tanto di avere delle chicche veramente particolarissime e soprattutto di lavorare in un circuito, ecco, questo voglio dire, che crea la possibilità di intercettare nomi e di avere ospiti di grande livello.
0: Beh, a volte anche lasciaparole, no? Lasciaparola, il passaparola, anzi scusa, è importante, no? Anche a me molto spesso capita che mi viene suggerito qualche nome, qualche artista, qualche gruppo da persone che magari conoscono i miei gusti e quello che cerco, e sono sempre anche delle belle dritte, diciamo così, tra gli addetti ai lavori. Ecco, però senti, molti verrebbe da pensare che il jazz sia una musica così un pochino elitaria, no? Anche se noi abbiamo messo un pezzo molto contaminato, poi dopo metteremo un progetto delle nostre parti che sono in Mumbao, e anche in questo caso c'è il jazz che veramente si fa contaminare, o c'è anche il jazz nel DNA magari di quei gruppi, di quelle canzoni, ecco. Però se dovessimo ad esempio riferirci ad un ascoltatore che viene per la prima volta e che magari proprio non è proprio un esperto del genere, ecco, quali sono i due o tre concerti che uno non si deve perdere, ovviamente senza togliere agli altri, no? Però oggi noi non vogliamo fare un elenco di chi suona, poi rimanderemo praticamente al sito internet, ecco. Per cui cosa ci dici? Io che so poco di jazz, cosa devo vedere?
1: Allora, ecco, ti direi sinceramente intanto di non avere nessun tipo di prevenzione nei confronti del jazz, perché il jazz ormai è un cappello sotto il quale si raccoglie tanta musica fondamentalmente di qualità, per cui la contaminazione ormai nel jazz è la quotidianità del jazz, è fatta di contaminazioni. Esiste naturalmente ancora il concetto di mainstream, che diciamo nella concezione più diffusa è quella che noi identifichiamo col bebop, per capirci, con la grande tradizione del jazz degli anni 50-60, Charlie Parker e così via. No? Però da quel momento in poi il jazz poi si è evoluto in varie direzioni, esiste anche una fortissima componente anche contemporanea, ma c'è sempre stata, ma ancora di più adesso, del jazz europeo, per cui non solo il jazz che nasce negli Stati Uniti, ma anche di un jazz europeo che si è contaminato con tutte le forme, sia popolari che anche di musica accolta qui in Europa, per cui in realtà non ci sono preclusioni, è un terreno veramente molto aperto dove si può incontrare di tutto. Quello che accomuna tutto è sicuramente la qualità, deve esserci la qualità della musica, gli aspetti improvvisativi ovviamente in parte, ma in senso anche molto lato, nel senso di creatività, di musica sempre molto dinamica, la ricerca sempre di energia e di comunicare in termini di qualità e il progetto musicale, per cui questo deve essere fondamentalmente. Poi se qualcosa è più mainstream, altre sono più estreme, va bene, comunque basta che ci siano queste caratteristiche.
0: Certo. Certo.
1: Per quanto riguarda i concerti, tu hai citato il Next Movement, per esempio in Piazza Verdi avremo 3 concerti importanti, Next Movement, poi Chris Mindocchi il 22 luglio e i Mombao che dicevi tu il 27, mi pare di ricordare.
0: Sì, 27 luglio.
1: Che sono fondamentalmente anche pensati per essere suonati nella piazza. La piazza è molto grande, una capienza di migliaia di persone, ha un palco molto grande, un impianto di amplificazione importante, la musica è comunque musica molto dinamica, d'impatto, si presta molto a quella condizione. Per cui sicuramente se venite a questi 3 concerti vi divertirete molto, ci sarà molta energia, molta qualità e la qualità di una bella energia musicale e non sbaglierete.
0: Ecco, senti,
1: al Sartorio, negli altri posti sono invece situazioni sempre di qualità, ma più cameristiche, nel senso che sono situazioni di ascolto un po' più attento, formazioni un po' più piccole e cose di questo tipo.
0: Ma uno degli appuntamenti attesi ho scoperto essere il concerto all'alba sul Mall Audace. Cioè, intanto dimmi all'alba quando, tanto per capire a che ora.
1: No, l'alba è il 9 agosto quest'anno, okay, che abbiamo scelto,
0: okay,
1: che è praticamente l'alba della domenica, praticamente il sabato 8 termina con l'alba,
0: okay,
1: l'alba di domenica 9.
0: Ok, beh, intanto questa è una buona notizia.
1: Esatto.
0: A
1: poi
0: che ora?
1: Sono le 4.50. Perché le 4.50? Perché alle 4.50 la notte ancora fonda, nel senso non c'è la luce e siamo nel buio assoluto. Il concerto dura circa una quarantina di minuti, per cui alle 5.30, quando termina il concerto, invece c'è la luce del sole. Cioè, la musica accompagna questa transizione dal buio alla luce, per cui quando noi iniziamo siamo in piena notte e quando finiamo siamo in pieno giorno.
0: Ma
1: per
0: e...
1: cui questa è la suggestione dell'alba.
0: Beh.
1: Perché poi se esistono diverse albe,
0: sì,
1: la gente non lo sa.
0: Infatti.
1: Ma esiste l'alba astronomica, esiste l'alba per esempio dei marinai. L'alba dei marinai è quando la luce non ti permette più di leggere le stelle, di vedere le stelle con cui il navigante normalmente si orienta. Per cui l'alba dei naviganti corrisponde nel momento in cui le stelle non sono più visibili, ad esempio. Mentre quella, come si dice, astronomica corrisponde esattamente alla linea dell'orizzonte rispetto al sole e così via. Per cui ci sono varie albe, noi vi invitiamo a sentirle tutte e vederle tutte.
0: Certo, certo. Poi qualcuno magari un po' più giovane verrà anche direttamente dalla nottata,
1: sì,
0: non si sveglierà.
1: Molte persone che fanno la tirata, si tutta la notte, arrivano lì la mattina presto.
0: Vabbè,
1: perché ormai è diventato anche una forma di un rito, ovviamente.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: poi il concerto è un pianoforte acustico, per
0: e
1: cui non
0: c'è chi ci sarà?
1: Quest'anno c'è Riccardo Morpurgo, un nostro che mancava da sempre all'alba, è stato nostro ospite in varie occasioni al festival, ma quest'anno sarà il piano solo suo. E il piano che non è amplificato, per cui anche bisogna fare silenzio, perché sennò si sente poco, ma anche questo è un messaggio importante. Una volta tanto bisogna fare il silenzio per ascoltare la musica.
0: Senti, abbiamo pochissimi secondi, però ci tenevo anche citare Mark Ribot, che ha raccontato più volte di sentirsi molto legato ad esempio alla città di Trieste,
1: certo,
0: tanto da definire
1: il legame.
0: Sì,
1: esatto, sì. Lui ha dei legami a Trieste, sì, per cui finalmente per la prima volta siamo riusciti a intercettarlo con questo suo trio a Trieste il giorno del 5 luglio, fra questa settimana. E beh, è un grandissimo musicista, grande personaggio, tutti conoscono, sanno della sua collaborazione con Tom Waits,
0: certo,
1: ma anche con migliaia di progetti suoi firmati da lui, è un musicista di sicuramente primo livello.
0: Beh, è uno che ha anche citato il Caffè San Marco ad esempio tra i suoi luoghi preferiti, per cui insomma
1: credo
0: bazzica un po' a Trieste. Allora, niente, noi dobbiamo salutarci perché siamo veramente di frettissimi. Intanto facciamo partire il pezzo dei Mombao, che ha un inizio strumentale. E ci ricordi il sito internet per vedere tutto il programma, che noi oggi non abbiamo raccontato, però insomma, certo, li mandiamo lì.
1: C'è naturalmente il www.terriestelovejazz.com, e naturalmente vi consiglio anche di seguire Facebook, perché è sempre molto aggiornato con post vari, informazioni varie, c'è comunque tutto il programma, e naturalmente anche un po' i social. Faremo un po' di backstage, qualche stories, come si dice, eccetera, un po' per partecipare a tutto questo evento.
0: E noi ci salutiamo con i Mumbao, uno dei progetti più particolari della scena italiana degli ultimi anni, un'esperienza tra concerto, performance, rito collettivo. Grazie Gabriele Centis, alla prossima, a presto.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: A presto.
1: Ti aspetto.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

La musica degli Alting Kun qui su Radio Capodistria, qui a Estate Freschi, che poi con queste esperienze musicali che arrivano dall'Olanda, che hanno una buona parte dei componenti di origini turche, insomma le pronunce vanno un po' così. Comunque Altun Gun, questo sarebbe il modo forse corretto di presentare questa band internazionale, che vorrebbe dire giorno d'oro. E questo è un gruppo che è nato ad Amsterdam nel 2016, proprio da un'idea del bassista olandese appassionato di rock psicadelico turco degli anni 60 e 70. Voleva ispirarsi a quelle sonorità per dar vita a questo progetto. Pubblicò un annuncio su Facebook cercando altri musicisti in Olanda di origini turche, e così nacque questa formazione molto particolare, molto interessante. Lì potrete vedere dal vivo venerdì prossimo, cioè il 3 di luglio, sul palco di Sex Unplugged, e saranno in compagnia del Mago del Gelato, che invece saranno assieme a noi subito dopo questa Radio Capodistria. Allora, dicevamo, è molto semplice vincere questi biglietti, basta che anche a partire da adesso ci mandiate SMS WhatsApp al numero che vi ripetiamo 00386 51 69 12 74, per cui 00386 51 69 12 74. Cosa si scrive nell'SMS? Nulla, cioè nulla di difficile, nome, cognome, si dà un indirizzo email e poi sarete ricontattati, o in diretta se ce la faremo vi scriveremo più tardi, insomma in serata, ecco. Per cui niente, da questo momento in poi i primi che ci messaggiano vincono questi biglietti, appunto, per andare a vedere gli Altun Gun assieme al Mago del Gelato. Ripetiamo ancora il numero 00386 51 69 12 74. Lo ripeto piano: 00386, che è il prefisso per chi ci scrive da fuori la Slovenia, per cui 00386 51 69 12 74. Abbiamo più di un biglietto, per cui scrivete, anche se insomma sono già arrivato, cioè già arrivato, insomma uno è già arrivato, quello del primo vincitore. Allora, ci risentiamo con un'altra canzone, appunto, nel frattempo che leggo i vostri messaggi. Iatranco, falla partire. Ci risentiamo, appunto, Altun Gun qui su Radio Capodistria. No, non lo pronuncio il titolo della canzone. Ce l'abbiamo un collega che sa un po' il turco? Vabbè, facciamo partire.

0: lasciamo anche la musica di Alton John qui su Radio Capodistria e abbiamo la prima vincitrice a cui diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria, credo si chiami Veronica. Pronto, buon pomeriggio.
1: Ciao Barbara, buon pomeriggio, eccomi qua Veronica, sì.
0: Ciao Veronica, allora senti, da dove ci stai chiamando, dove ci senti?
1: Allora, io adesso sono al mare con mio marito a Bibione, però siamo di Portogruaro, quindi a un minuto da Sesto, velocissimi,
0: okay,
1: arriviamo.
0: Ok, per cui insomma dopo tanti anni di Sexton Plug vi siete fatti anche tutta una cultura musicale alternativa con tutti quei bei concerti, immagino?
1: Sì, sì, ne abbiamo fatto quasi tutto, sai, dai television... sì, sì, abbiamo sempre fatto dei giri da quelle parti proprio perché siamo vicini, insomma.
0: Ok, ma e senti, quindi... un concerto che ricordi, che ti è piaciuto in modo particolare negli scorsi anni?
1: Guarda, io sono innamorata di Soup and Skin.
0: Ah, ok, e lei aspetta, ne ha fatti...
1: un po' di anni fa.
0: Sì, sì. Solo uno ne ha fatto lei.
1: Sì, sì, mi ricordo a Sesto, sì.
0: Sì.
1: Quella volta mi è rimasta nel cuore, sì, devo dire la verità. E Nouvelle Vague, per esempio.
0: Oh, forse era lo stesso anno.
1: Ecco.
0: Sì, è stato bellissimo.
1: No, quelli mi sono rimasti nel cuore. Poi ogni anno qualcosa spunta fuori, per cui ci andiamo volentieri, sì.
0: E certo, perché adesso siete in vacanza a Bibione, mi dicevi. Ha piovuto anche sì, da quelle parti, ha un po' rinfrescato, com'è?
1: Ma sai che adesso c'è il classico momento umidità al massimo e cicale. Credo che nel giro di qualche ora arriverà.
0: Arriverà. Senti, e com'è Bibione in questo periodo? Cioè, bella assediata dal turismo? O è ancora vivibile?
1: C'è un po' di gente.
0: C'è un po' di gente.
1: Sì. Okay. Metà settimana magari adesso è un po' tranquillo, però di solito fine si riempie.
0: E per cui, cioè, tu ritornerai dalla vacanza per andare a vederti il concerto e poi ritorni a Bibione? Come funziona?
1: Sì, no,
0: però allora, è vicino.
1: Abbiamo proprio l'appartamento qui a Bibione, per cui magari rimaniamo un po' qua e poi per il concerto fine settimana torniamo a Portogruaro, per cui sì, facciamo un po' e un po'.
0: Ok, beh, mi sembra un ottimo progetto. Allora Veronica, ti ringraziamo per aver partecipato al contest di Radio Capodistria e che dire, buoni concerti.
1: Ecco, e anche te, buona estate. A presto allora. Grazie Barbara.
0: Alla prossima,
1: ciao,
0: buona estate.
1: Ciao.

Radio Capodistria. Stavo vedendo se facevano qualche data vicino a noi di questo collettivo un po' napoletano e anche un po' berlinese, e no, in effetti la data più vicina a noi, cioè non è in Italia, della serie appunto Non sei mai profeti in patria, ma è a Pola, al piccolo teatro romano di Pona. Di Pola suoneranno i Nugenea, questo il 29 di luglio, e poi per loro un'estate veramente, come dire, all'insegna delle date internazionali, perché suoneranno in Spagna, suoneranno in Spagna anche a Bilbao, oltre che a Madrid, faranno qualche data in Italia, però Sassari per cui lontanino, e poi ancora Serbia, Romania, Polonia, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio e poi appunto a settembre in Italia, a Napoli e poi a Londra. Per cui insomma veramente tantissimo successo, secondo me indubbiamente meritatissimo. Allora, prima abbiamo parlato dell'Olanda, perché appunto gli Altungyun è una formazione che è nata in Olanda, credo proprio ad Amsterdam. Invece questo pezzo mi piace molto, però andiamo verso la dance. Anche loro, Another, pare siano di là, siano olandesi, assieme a un cantante, credo americano, 54 Ultra. E questa è Tall to You, e secondo me insomma qua siamo un po' nei tormentoni internazionali dell'estate 2026, tormentone sì, nelle sale dove si balla, nelle discoteche, però anche nelle radio. Ci risentiamo qui su Radio Capodistria.

another featuring 54 Ultra qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4, e noi subito dopo Viaggiando ripartiremo con la musica del Mago del Gelato, che sono appunto nostri ospiti, che dicevamo suoneranno venerdì a Sesto a Reghen assieme appunto a gli Altun Kyun. Allora, ancora una canzone, beh, in questo caso è una cantatrice che abbiamo intervistato. Se vi fa piacere scoprire che cosa ci ha detto, che cosa ci disse alcuni mesi fa, andate direttamente nel nostro sito internet radiocapodistra.rtvslow.si, mettete Francamente e vi esce l'intervista, ovviamente insomma nel motore di ricerca. Allora, lei è una cantautrice torinese che però vive a Berlino, si chiama Francesca Siano, poi chi segue Talent qualche anno fa l'avrà vista, credo fosse proprio X Factor, e la sua musica è molto interessante perché unisce cantautorato, perché c'è una certa tradizione, assieme anche a elettronica e canzone pop d'autore, per cui c'è una certa tradizione con la musica italiana. Mi viene in mente in modo particolare forse il suo modo di cantare, ecco, però c'è dell'elettronica, c'è del pop, i testi sono molto personali, molto spesso parlano di identità, di libertà, di relazioni, e il suo album d'esordio è finito tra i finalisti delle Target Enco 2026 nella categoria Opera Prima, per cui insomma in questa cinquina le Target Enco, i finalisti li hanno resi noti alcuni giorni fa, il 29 di giugno, e insomma ci sono tanti artisti che sentite qui su Radio Capodistria qui a Pio 4. Allora andiamo a sentircela con Telephone Tango, e lei è Francamente.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: Ed abbiamo ascoltato In punta di piedi, che è uno dei brani che ha accompagnato l'uscita dell'album Chi è Nicola Felpieri? È l'album d'esordio del Mago del Gelato, e oggi siamo veramente felici di dar loro il benvenuto a questa realtà forse tra le più fresche e originali della nuova scena italiana, perché loro mescolano funk, jazz, groove, suggestioni cinematografiche, influenze che arrivano da diverse parti del mondo. Vediamo chi abbiamo in onda con noi. Buon pomeriggio, pronto?
1: Ciao a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Praticamente siete tutti?
1: Siamo tutti al completo.
0: Ok, come state? Anche a Milano fa un sacco caldo?
1: Allora, c'è da dire che fa molto caldo, ma fortunatamente ieri c'è stato un grande acquazzone che un minimo ha rinfrescato. Adesso sta ricominciando a sudare l'asfalto di questa città, quindi si ricomincia a stare decisamente male, ma abbiamo la fortuna di essere chiusi nel nostro studio a fare un po' di musica, quindi ci ritagliamo un piccolo spazio per star bene lo stesso.
0: Allora, sentite, io faccio le mie domande, poi dopo mi dite voi chi risponde, però vi presento. Allora, Giovanni, che è il bassista e la voce, Ferruccio, chitarra, Alessandro, tastiere, Pietro batteria, più dal vivo ci sono altri tre musicisti che sono Elia alle percussioni, Martina Iottoni e Alessio al sax. Voi siete in quattro adesso?
2: Sì, esatto.
0: Lì. Ragazzi, io vorrei chiedervi, cioè molto banalmente, il nome della band. Cioè, io so che voi siete nati l'idea da un bar di Via Padova a

0: Milano, che si trovava all'interno di questo quartiere anche molto culturale. È giusto? Mi confermate?
1: Sì, sì, certo. Noi diciamo abbiamo iniziato il nostro percorso come musicisti del Mago del Gelato proprio in una sala che è lo Studio La Sabbia, che in realtà è uno studio in cui siamo stati dentro, abbiamo fatto tante prove, tante cose, e quello studio era proprio davanti a questo bar che si chiamava Il Mago del Gelato, che tra l'altro adesso ha cambiato nome, ha cambiato insegna.
0: Ma come?
1: Diciamo che è un luogo molto caratteristico della via in cui gran parte di noi vivono, che è via Padova, che è da sempre uno dei quartieri più multiculturali, multietnici e di grande mescolanza, diciamo così, di tutte le culture e le etnie del mondo. Proprio questo luogo, che è diciamo all'inizio della via e rappresenta un po' la porta d'ingresso di questo viale, è stato per noi insomma un minimo rappresentativo e simbolico.
0: Perché in effetti un po' anche di questa, come dire, di queste tante culture immagino abbiano influenzato la vostra musica. Ma chi era quello che ha parlato adesso?
1: Alessandro, scusami.
0: Alessandro, ok. Allora, Alessandro, che è il tastierista, sintetizzatore, pianoforte,
1: sì,
0: e vocoder.
1: Vocoder. Una precisazione: in realtà non c'è una voce nella band, cioè non c'è un cantante. Noi cantiamo, sì, in quattro, tre le voci e il vocoder, c'è sempre un coro, ed è una scelta proprio stilistica molto forte quella di non avere una voce singola e solista, proprio perché questo rende la forza dell'insieme e non la forza del singolo.
0: Ma e il vocoder è comunque quello che usano anche i Daft Punk, cioè mi vengono in mente loro, cioè non è un...
1: Anche Herbie Hancock mi ha fatto una grande scuola, ecco.
0: Ok, beh sì, che non va confuso con gli aggeggi che si usano adesso per cambiare l'intonazione, credo, so qua viene un po' robotica, ecco.
1: L'autotune è un oggetto molto diverso, lo usiamo, non abbiamo assolutamente paura,
0: sì,
1: di utilizzare l'autotune. Però diciamo che dal vivo è una cosa che non utilizziamo. Il vocoder è una, diciamo così, un modulatore vocale, non è uno strumento di correzione, semplicemente consente di poter intonare attraverso le note ciò che viene detto da un microfono, e quindi sostanzialmente è uno strumento molto caratteristico che nel mio caso, sempre Alessandro, io uso anche in contesti di musica elettronica ed altro, e abbiamo deciso di portare questo sound assieme a tante altre influenze all'interno della band.
0: In effetti il disco ha un sacco di influenze, no? Sembra un po' di viaggiare senza muoversi, funk, jazz, ritmi tropicali, colonne sonore italiane, ecco. È una cosa che vi viene spontanea, quella di far convivere tutti questi mondi all'interno dello stesso progetto, pur però mantenendo anche un'identità molto riconoscibile, così come la vostra?
2: Ciao, io sono Giovanni e direi assolutamente sì. Diciamo che il sound del Mago del Gelato, che forse per la prima volta abbiamo avuto modo di esprimere in maniera un po' più completa proprio con questo disco, che è Nicola Felpieri, è proprio il frutto dell'incrocio di tante influenze che sono un po' le influenze comuni che abbiamo a livello di ascolti musicali, un po' anche il frutto di ciò che viene fuori dal mettere tutte queste cose insieme. Diciamo che il punto di partenza per il Mago del Gelato è stato sicuramente la musica afrobeat, è anche una componente che abbiamo cercato di far nostra in qualche modo e di introdurre nel nostro sound, ma insieme a questo ci sono tante altre sfaccettature del nostro sound che vengono invece da ascolti molto diversi. Mi viene in mente appunto tanta musica funk, la musica applicata al cinema, che cerchiamo di anche quella di interpretare a modo nostro e che è sicuramente tra gli ascolti comuni che abbiamo noi quattro. Ma tante altre cose, mi viene in mente il jazz, appunto l'elettronica, come diceva prima Alessandro. Ci viene spontaneo proprio perché nel momento in cui suoniamo liberamente noi quattro insieme sono le cose che ci viene da trasmettere, quindi in qualche modo sono influenze non troppo ragionate, ma che vengono fuori spontaneamente.
0: Sentite, ma possiamo svelare chi è Nicola Felpieri? Cioè, chi è Nicola Felpieri è il titolo del vostro album d'esordio, comunque.
2: Ci piaceva partire da...
0: Chi sei tu?
2: Io sono Ferruccio.
0: Ok, Ferruccio. Ciao Ferruccio.
2: Non sono Nicola Felpieri.
0: Ok, Ferruccio, chitarra.
2: Esatto, sì. Diciamo che Nicola Felpieri è un personaggio che abbiamo voluto creare per creare un po' una storia. Volevamo che il nostro disco fosse un po' una colonna sonora. Ci piaceva l'idea che l'ascoltatore, partendo un po' dalla domanda iniziale, chi è Nicola Felpieri, potesse scrivere il suo film nella sua immaginazione, ascoltando il disco ovviamente. Quindi il concetto di base è un po' creare questa suspense, questo immaginario un po' poliziottesco e thriller, e diciamo la trama sta un po' all'ascoltatore.
0: Per cui dobbiamo ragionarci da
2: Quindi
0: soli, ecco.
2: Nicola Felpieri, diciamo, la risposta è
0: il protagonista del disco. No,
3: esattamente, il protagonista del disco, ma magari anche potrebbe essere anche il cattivo del film, oppure potrebbe essere un personaggio secondario. Questo dipende un po' anche da cosa si immagina l'ascoltatore.
0: Ma esisteva? Esiste?
3: Abbiamo cercato e non esiste nessun Nicola Felpieri. Se mai esisterà, magari il merito è anche nostro.
0: Okay.
3: Per ora non esiste.
0: Ok, allora voi siete partiti da alcuni club underground di Milano ancora prima di pubblicare un disco, e praticamente Rolling Stone Italia già vi inserì tra gli artisti da tenere d'occhio, ecco, prima dell'uscita dell'album. Qui, insomma, immagino vi abbia sorpreso tutto questo, perché è anche successo abbastanza in fretta. Ecco, come vi siete sentiti, diciamo così, in quel periodo, in quel momento?
4: Allora, io sono Pietro, batterista.
0: Ciao Pietro.
4: Ciao. Diciamo che in quel momento sì, hai ragione, ci siamo sentiti sorpresi, nel senso che il Mago del Gelato comunque è un progetto che è nato completamente per la voglia di suonare e stare bene insieme in un periodo in cui non si poteva fare, ovvero durante il Covid. Non è un progetto nato per nessun tipo di, inizialmente per nessun tipo di scopo discografico o di vendita, ecco. Il nostro principale scopo era quello di far ballare le persone, di far divertire le persone e noi di divertirci con una musica che ci piaceva innanzitutto ascoltare e poi anche appunto suonare. Quindi diciamo che tutte le logiche del sistema musicale del Mago del Gelato sono arrivate molto dopo la band, ecco. Infatti noi, cioè, proprio come dicevi tu, per un bel annetto siamo andati avanti a suonare senza neanche avere inizialmente neanche una pagina Instagram, poi neanche, cioè, senza neanche un'uscita discografica, cioè tutta questa roba qua è arrivata dopo. E obiettivamente sì, è un po' strano rispetto alle logiche del sistema musicale italiano, questa cosa è abbastanza un po' rara, no? Però ecco, cioè, noi siamo così, cioè noi partiamo veramente dall'underground in realtà, e lo siamo ancora, cioè siamo ancora in studio qua sotto a far musica tutti i giorni. Quindi in realtà da quell'epoca lì sì, sono cambiate alcune dinamiche ovviamente, però insomma noi siamo gli stessi, ecco.
0: Allora voi tra pochi giorni, cioè venerdì, tra due giorni, il 3 di luglio, sarete a Sex Unplug. Tra l'altro avete già fatto il secondo concerto, credo, in provincia di Pordenone, perché ho visto avete suonato anche all'Astro Club un po' di tempo fa. Ecco, comunque, a parte questo, voi condividerete la serata con gli Alting Gun. Vi sentite in qualche modo affini a loro? Li conoscevate già? Cioè, dopo il vostro concerto forse andrete a sentire loro?
5: Allora, di nuovo Alessandro. Noi abbiamo avuto la fortuna e l'immenso piacere di suonare al Festival, che è un festival che viene organizzato alla Valle dei Templi e ad Agrigento, di suonare dopo Ebo Taylor e dopo gli Alting Gun. Questo accadde, se non sbaglio, 2-3 anni fa. Quindi li abbiamo conosciuti, e loro sono sicuramente una delle band, dei gruppi di riferimento di tutto un modo molto mediterraneo di intendere la musica, ed anche europeo. Loro comunque rimangono nord europei, ma di estrazione di radice comunque mediterranea. Sicuramente ascolteremo il loro concerto, ma lo di sicuro, anche perché insomma ci piace moltissimo la loro musica, soprattutto insomma anche la loro discografia ce l'ascoltiamo molto spesso e ne parliamo spesso. Quindi loro sono sicuramente una delle come posso dire, delle sfaccettature di questo mondo musicale che ci piace veramente tanto e che abbiamo veramente super piacere, ci sentiamo onorati di poterli aprire, di poter suonare con loro e condividere il palco. E già quando è successo, insomma, abbiamo avuto modo di conoscerli ed è stato veramente bello. Diciamo che poi oltretutto, quando si creano situazioni di scambio tra musicisti, quando ci si conosce, quando si ha l'occasione di poter parlare eccetera, poi vengono fuori anche insomma quelle che sono le ispirazioni reciproche, la forza che spinge poi i gruppi ad andare avanti. E insomma loro sicuramente sono un traino e un esempio per molti.
0: Ed è la seconda volta che suonerete assieme, ecco, perché a questo punto non è più soltanto un caso. Allora, prima di salutarci, noi ascolteremo Batti Cuore, che è uno dei vostri ultimi singoli, non fa parte dell'album d'esordio, per cui vorrei chiedervi, è l'inizio di un nuovo capitolo, di un nuovo percorso?
2: Allora, Batti Cuore, sono Giovanni.
0: Ciao.
2: Particolare per noi
0: di nuovo.
2: È stato un momento, diciamo, sicuramente di cambiamento, e sicuramente preannuncia qualcosa di nuovo, ma allo stesso tempo ci è, diciamo, piaciuto lavorare a questo brano proprio come un singolo, cioè non è stato concepito all'interno di altro materiale, non è, diciamo, da inglobare in un altro discorso musicale che stiamo iniziando in questo momento, ma sicuramente rappresenta per noi un punto di svolta. Diciamo che noi siamo abituati a stare molto in tour e a dedicare tantissimo spazio e tempo ai nostri concerti, che sono forse la cosa che ci rende più felici di ciò che facciamo, ci dà anche modo di avere una percezione molto concreta di quello che stiamo facendo, di come arriviamo alle persone. Quest'anno ci siamo presi una piccola pausa che abbiamo dedicato alla scrittura di nuovo materiale, e subito dopo aver ritagliato del tempo per scrivere tanta nuova musica abbiamo scelto di lavorare a Batticuore.
0: Beh, ragazzi, adesso lo facciamo partire. Io ringrazio Giovanni, Ferruccio, Alessandro e Pietro. È la prima volta che intervisto quattro persone contemporanee, per cui oggi come te faccio il mio piccolo record. Ecco,
2: noi ci siamo molto abituati invece, cerchiamo di essere sempre tutti a
0: volete essere tutti. Allora, io do tutti appuntamento. Prima abbiamo regalato i biglietti per il concerto a Sex and Plug, appunto.
2: Bellissimo.
0: Quello del Mago del Gelato e degli Alting Gun. Appuntamento venerdì 3 di luglio. Grazie per essere stati con noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a tutti e a tutte.
6: Ciao, ciao.

il mago del gelato, anche loro dal vivo a Sex Unplugged venerdì prossimo. Benvenuti ancora, ben sintonizzati. Allora salutiamo un po' di persone, ad esempio saluto Michela, poi abbiamo anche, come dire, ospiti conosciuti all'ascolto, saluto anche Elisa Russo e poi vorrei salutare anche Giacomo. Tra l'altro, appunto, dicevamo che oggi abbiamo il telefono WhatsApp assieme a noi, per tutta la diretta l'abbiamo usato per il contest, però è ancora attivo, per cui se volete mandarci un saluto, dialogare con noi anziché usare la pagina Facebook Radio Capodistria Musica, in questo caso vale anche il nostro numero per quanto riguarda appunto WhatsApp. Allora, io ho in programmazione Emma Nolde adesso, che magari musicalmente parlando non c'entra nulla con il mago del gelato, però prima abbiamo messo Francamente, abbiamo detto che il suo album d'esordio è nella cinquina delle targhe Tenco come miglior opera prima, però c'è anche Emma Nolde, un'altra nostra conoscenza di Radio Capodistria, c'è la sua intervista, la trovate anche all'interno del nostro sito internet. È una bravissima cantautrice che secondo me va veramente tenuta d'occhio. Ecco, lei è praticamente credo sia candidata come sì, è candidata come miglior canzone con il pezzo Quello che deve essere sarà, che credo forse anche la canzone che lei ha provato a mandare al Festival di Sanremo, però non è andata, però insomma ok, ritorna comunque, cioè comunque va su quel palco probabilmente se vince. Le facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Io ci tengo anche a ricordarvi che lei terrà un concerto in Friuli Venezia Giulia a Gradisca di Sonso il 31 di luglio e in apertura c'è Giulia May, per cui insomma super giornata di insomma due concerti in uno con due cantautrici italiane della nuova generazione, veramente molto molto molto interessanti entrambe. Noi Emma Nolde ce la sentiamo proprio con la canzone quella che è candidata a vincere una targa Tenco appunto come miglior canzone. Quello che deve essere sarà. Ce la sentiamo, Emma Nolde.

Meraviglia, Emanolde, quello che deve essere sarà qui su Radio Capodistria. Noi abbiamo tempo ancora per una canzone perché poi ritorna l'appuntamento con l'informazione flash. Allora, andiamo a sentirci questi Royal Otis, che sono un duo australiano di Sydney, formato da un componente che si chiama Roy e l'altro che si chiama Otis. Però in pochissimo tempo loro sono diventate anche una delle band più seguite della nuova scena internazionale, grazie anche a queste melodie indubbiamente immediate. Anche un paio di cover insomma in passato che hanno portato una certa fortuna. Ecco, io li metterei in quel filone di cui parlava Malika Ayane in un'intervista, di quelle canzoni che magari sono delle canzoni luminose, che magari hanno un'atmosfera, che ne so, di festa, quasi estive, però poi senti il testo e hanno questa sorta di, chiamiamola così, malinconia profonda, perché questa canzone racconta, diciamo così, una situazione credo abbastanza classica, no? Quando tu senti quel pezzo che ti riapre, diciamo, dei vecchi ricordi o delle ferite, delle cose a cui non vorresti pensare. Ecco, diciamo, il ritornello parla proprio di quel brano, e forse ce n'è qualcuno per ognuno di noi, che non si riesce ad ascoltare perché ti riporta, diciamo così, inevitabilmente ad una persona a cui magari non vorresti pensare, o con cui magari non hai un buon rapporto, ecco, qualcosa del genere. E si intitola proprio così: I Hate This Tune. Royal Otis, qui su Radio Capodistria, qui state freschi.

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

i Blur dal 2023. Noi siamo ritornati anche nell'ultima parte di Estate Freschi qui su Radio Capodistria. Saluto anche coloro i quali ci intercettano mentre andiamo in replica la notte, per cui da mezzanotte alle 2. E pensate, sono già passati 3 anni anche da questo disco, a me sembra ieri, e sono passati 3 anni da quando a luglio uscì The Ballad of Darren, che è finora l'ultimo disco dei Blur. E tra l'altro, insomma, ci sta una grande attesa per questo album, perché non pubblicavano materiale inedito da tantissimi anni, però soprattutto proprio in quel periodo erano in tour. Io mi ricordo che li vidi pochi giorni prima dell'uscita, appunto, qualche settimana prima dell'uscita di questo album al Primavera Sound a Porto. Fu veramente, insomma, grandissimo concerto, anche perché non era ancora uscito il disco, per cui fecero questa canzone, fecero i 2 singoli appunto dall'ultimo album, però fu veramente, diciamo così, una carrellata di grandi hit una dopo l'altra da parte appunto dei Blur. Ed è bello ogni tanto anche vedere e scoprire che esistono veramente dei gruppi che non hanno neanche bisogno di fare musica nuova, cioè tu magari li vedi una volta nella vita e ti fanno proprio tutti quei pezzi per cui li hai amati e per cui, insomma, per cui sei lì. Allora, invece, disco che sto attendendo e che dovrà attendere ancora un po' perché esce il giorno prima di Ferragosto, mi sto riferendo a Sunshine, che è il nuovo album dei Jungle, e appunto pubblicheranno proprio il 14 di agosto. Molto atteso dopo il successo del disco precedente, che conteneva Back on 74, che fu veramente un successo planetario. E niente, le premesse sono buone, perché Carry On e questa The Wave secondo me sono veramente molto molto belle, perché insomma ho grandi aspettative per i Jungle.

Live di Jungle, anche loro qui su Radio Capodistria, anche loro qui a Estate Freschi. Allora, va detto che non abbiamo ancora commentato un singolo uscito da poco, che secondo me è veramente una delle migliori uscite discografiche dell'ultimo periodo, che è la nuova canzone di Chaka Khan, tra l'altro con Snoop Dogg. È uscito 2 settimane fa e tra l'altro lei sta per pubblicare un disco nuovo che dovrebbe proprio uscire a breve, a settembre. Questa è una canzone che celebra comunque la gioia, il ballo, la libertà, senza nostalgia. E che dire di Chaka Khan? È un'artista immensa, è conosciuta in tutto il mondo come The Queen of Funk, con una carriera che dura da oltre 50 anni. Lei di anni sono andata a controllare, ne ha 73, prima appunto con Rufus e Chaka Khan, e poi da solista, e insomma viene in mente un suo classico fra tutti, che I'm in Every Woman, che poi insomma, è stata rifatta credo anche da Whitney Houston, se ricordo bene. Ecco, comunque è uscito questo suo nuovo singolo e c'è il featuring di Snoop Dogg. È carino perché lui porta questo suo stile che non lo so, io Snoop Dogg lo vedo sempre molto rilassato anche quando rappa, ed è interessante indubbiamente vedere che ci sono qualcosa come bene insomma diverse generazioni della musica black che stanno collaborando, per cui la regina del funk è anche una delle icone poi dell'hip hop, che porta questo suo diciamo così mood indubbiamente anche molto west coast. La canzone Boogie Is In My Soul ce la sentiamo, Chaka Khan assieme a Snoop Dogg.

Chaka Khan, Snoop Dogg, una delle novità di questo periodo in programmazione anche qui su Radio Capodistria. Però io, a proposito di duetti, comunque rimango sempre molto affezionata al duetto tra Olivia Rodrigo e Robert Smith dei Cure. Tra l'altro adesso uscirà a breve il nuovo disco dei Rolling Stones e ci sono due canzoni in cui ha contribuito Robert Smith. Sì, Robert Smith poi di solito non collabora mai con nessuno, lo fa veramente rarissimamente, e invece si vede che in questo periodo c'ha voglia di collaborare, c'ha voglia di stare con la gente. Allora, pare che la collaborazione sia nata molto per caso. Lui in realtà all'inizio non era molto d'accordo, perché dice insomma che non ero preparato, forse psicologicamente, a collaborare con una delle più grandi band al mondo, come del resto lo sono anche i Cure. Ecco, comunque lui dice di essere andato in studio di registrazione dove Rolling Stone stavano registrando l'album perché conosceva il produttore, che è Andrew Watt, però non si erano mai conosciuti di persona, perché erano anni che avevano una birra in sospeso, ecco, diciamo così. Per cui ogni volta che questo produttore veniva a Londra chiamava Robert Smith, che o non era a Londra o non poteva andare a bersi la birretta assieme, finché una delle ultime volte Robert Smith c'era e insomma è stato invitato a raggiungere il produttore in studio, e il produttore gli ha detto: sì, ma guarda che forse Mick Jagger è ancora lì. E poi Mick Jagger ha invitato Robert Smith a collaborare, e ci sono queste due canzoni. Una si chiama Divine Intervention, Intervention, che appunto vede la chitarra di Robert Smith, e l'altra invece Never Wanna Lose You, è una delle, insomma, appunto le canzoni presenti, dove lui ha contribuito sia con i sintetizzatori che con i cori. Ecco, io non credo che queste canzoni siano ancora online, e poi ovviamente insomma ci sarà qualcuno che le avrà ascoltate. Bisognerà attendere il 10 di luglio, però noi fan dei Cure di Robert Smith, ovviamente appena uscirà il pezzo andremo a sentirle immediatamente, anche se magari propriamente non siamo fan dei Rolling Stone, però insomma indubbiamente insomma rimane un'altra grandissima band. Allora, dicevo, a me piace il duetto, cioè di Robert Smith e praticamente la sua nipotina, ecco, di Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me. Ci risentiamo anche loro qui a Estate Freschi.

Olivia Rodrigo, Robert Smith, siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Estate Freschi qui su Radio Capodistria. Io vi do appuntamento per quanto riguarda la musica alla prossima settimana, appunto all'interno di questo contenitore, altrimenti ci ritroviamo al venerdì mattina perché c'è Finisterre, si viaggia, Iadranco, c'è una bella puntata sulla bicicletta che sto preparando, anzi su una guida della bicicletta. Adesso mi interrogo, ad esempio tu quando buchi la gomma cosa fai? Hai quella bomboletta che spruzzi, metti il cerotto, hai una camera d'aria di riserva, cosa, come agisci? Allora, lui credo ripara, no? Ripara il buco. Va bene, ecco, comunque non c'entra niente. Allora, noi ci ritroviamo con Finisterre venerdì mattina e io vi auguro un buon proseguimento di questa giornata, di questo mercoledì, primo giorno del mese di luglio. Facciamo partire il prossimo pezzo che mi piace tantissimo, un pezzo del 2011 che per me è un po' un suono degli anni 10. Andiamo in Francia con il pezzo più conosciuto degli 883. Con questo sintetizzatore, secondo me, veramente che così un pochino contraddistingue il suono di quel periodo e di questa band. E con Midnight City vi auguro un buon proseguimento, un saluto a tutti da Barbara Orizzi. Ciao!